0: il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannati gli allora vertici di Autostrade e due funzionari del Ministero dei Trasporti. L'inviato.
1: Siamo soddisfatti.
2: Le aspettavo di più, però ci accontentiamo.
3: Ho perso mio fratello che ha lasciato a casa 4 bambini, ci aspettavamo di più.
4: Le condanne per i vertici di Autostrade sono arrivate, ma insieme alla soddisfazione c'è il rammarico per le pene ridotte. Dei 400 anni di carcere chiesti dalla procura, i giudici ne hanno inflitti 170 ai 32 condannati, gli altri 23 imputati sono finiti assolti o prescritti. Nel crollo del Morandi, Marcello Bellasio ha perso due figli, è lui a commentare i 12 anni inflitti all'ex amministratore delegato Giovanni Castellucci, assente in aula perché già in carcere dopo la condanna definitiva per un'altra tragedia, quella del viadotto di Avellino, costata la vita ad altre 40 persone.
5: Ha preso 12 anni, però lui fino adesso cosa gli è cambiata la sua vita? La nostra vita non è cambiata, è stravolta. C'è dei momenti che non ho neanche più voglia di viverla.
4: Condannati due dei 4 funzionari del Ministero dei Trasporti, accusati di non aver vigilato sulla scarsa manutenzione che portò al crollo della Pila 9. L'impianto accusatorio ha retto, afferma la procura. La partita si sposta ora in appello, dove la speranza di chi ha perso un parente sarà quella di non vedere altre riduzioni di pena. Da Genova, Simone Zazzera, GR1.
0: Bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Raid russo su Odessa, almeno 2 i morti e 8 i feriti. Medio Oriente, in serata nuovi attacchi americani in Iran, colpiti alcuni ponti. L'obiettivo, fa sapere un funzionario di Washington al Wall Street Journal, è bloccare le vie di rifornimento verso una città portuale e una base militare usate da Teheran per attaccare le navi. Nel mirino anche un aeroporto. I Pasdaran intanto alzano il tiro e dopo Hormuz minacciano di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. E negli Stati Uniti cresce l'attesa per il discorso La Nazione di Trump, previsto questa notte alle 3 ora italiana. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi e le temperature elevate mettono in difficoltà anche l'agricoltura, portando la siccità in molte regioni.
6: Ancora una notte tropicale, quella che attanaglia molte città italiane, con la temperatura che nemmeno nelle ore notturne riesce a scendere sotto i 20 gradi e che durante la giornata ha toccato in Sardegna punte di 47 gradi. Il picco di questa terza ondata di calore è atteso per sabato, quando saliranno a 19 le città bollino rosso. Da domenica l'afa dovrebbe allentarsi, cedendo però il passo a nuove perturbazioni con possibili temporali e violenti grandinate. Il clima bollente ha già portato conseguenze pesanti nel periodo dal 25 maggio al 30 giugno. Tra gli over 65 in Italia si è registrato un aumento di mortalità del 3%. La maggior parte dei decessi ha riguardato over 85. Il dato arriva dalla cabina di regia che si è tenuta oggi al Ministero della Salute. Con il caldo aumentano gli incendi, oltre 21.000 gli interventi dei vigili del fuoco dall'11 giugno e fiumi e laghi vanno in sofferenza. In un mese la portata del Po è scesa del 29%, quella dell'Adige del 55%. Ancora presto per fare un bilancio del mese in corso, ma del mese di giugno 2026 possiamo già dire che a livello globale è stato il secondo più caldo di sempre. Francesca Fornario, GR1.
0: E chiudiamo con i mondiali di calcio, in attesa di sapere chi vincerà la Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, che si sfideranno domenica. Domani la finalina per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. È tutto, buon ascolto su Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: ANAS ricorda: non sottovalutare i tuoi errori al volante. Il pericolo non viene solo dagli altri, può essere causato innanzitutto da te. Viaggia in sicurezza.

ai nostri parenti partiti coi bastimenti, lì dove l'Italia la chiamano ancora patria ed ogni

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Con l'estate torna la voglia di vacanze, ma senza alcune accortezze un momento di piacere rischia di trasformarsi in una spiacevole disavventura. Abbiamo rilevato infatti che le truffe sulle case vacanza e i bed and breakfast inesistenti sono purtroppo dietro l'angolo. Ecco allora come difendersi in poche semplici mosse. Il primo importante consiglio che mi sento di darti è quello di utilizzare esclusivamente piattaforme molto note al momento della prenotazione, evitando trattative via social o siti poco conosciuti. Un secondo aspetto fondamentale riguarda i pagamenti, effettuali solo tramite i canali protetti del sito di prenotazione e rifiuta categoricamente le richieste di bonifico istantaneo o ricariche di carte di credito o prepagate. Non fidarti delle offerte a prezzo troppo basso, perché spesso si tratta di esche per attirare i meno esperti, e in caso di dubbi contatta subito il servizio clienti della piattaforma di prenotazione e, perché no, se possibile chiedi all'inserzionista anche una videochiamata in diretta per visionare la struttura, in modo tale da esserti certo che questa esiste. Se nonostante tutte queste accortezze dovessi subire una truffa, importante non esitare a denunciare, perché questo è l'unico modo per interrompere la frode e fermare i responsabili. Nei nostri reparti della Guardia di Finanza, presenti in tutta Italia, troverai sempre personale qualificato e pronto per ascoltarti. Buone vacanze in sicurezza a tutti.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. Medio Oriente, dopo gli attacchi americani che hanno colpito alcuni ponti in un aeroporto causando almeno 7 vittime, l'Iran poco fa ha lanciato dei raid contro Qatar, Kuwait e Bahrain. I Pasdaran hanno alzato il tiro e dopo Hormuz hanno minacciato di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Negli Stati Uniti intanto c'è grande attesa per il discorso della nazione di Trump previsto proprio in questi minuti. Bufere in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. Il rimpasto di governo che ha portato anche alla nomina di Koretsky come nuovo premier ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Nella notte, raid russo su Odessa, almeno 2 morti e 8 feriti, tra cui 2 bambini. In Italia il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori, diventa politico. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio via l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello, e la vicenda insieme al via libera della Camera alla legge elettorale infiamma il dibattito politico.
3: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
4: Un uomo che ha sbagliato ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
3: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, futuro nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle il centrodestra vuole il far west e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
5: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
3: Il via libera della Camera la legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centrosinistra. La maggioranza non c'è più, traitene le conseguenze, affonda Elly Schlein. Daniele Petraroli, GR1.
2: Lo dicevamo appunto, la nuova legge elettorale approvata alla Camera passa al Senato, ma sentiamo quali sono le novità introdotte da questa riforma.
6: Spariscono i collegi uninominali in favore di un sistema proporzionale con premio di maggioranza che scatta se la lista o la coalizione incassano almeno il 42% dei voti, nel qual caso si aggiudica 70 seggi alla Camera e 35 al Senato. È previsto un tetto massimo che il vincitore non può superare di 220 seggi alla Camera e 113 al Senato. La soglia di sbarramento è del 10% per le coalizioni di liste e del 3% per le liste singole o coalizzate, salvo il ripescaggio per ogni coalizione di liste del miglior perdente. Viene stabilito poi l'obbligo per le forze politiche di indicare nel programma elettorale il nome e il cognome del Premier, nel rispetto delle prerogative spettanti al Presidente della Repubblica. Altra novità, la possibilità di votare per i fuorisede. Vengono ridotte le circoscrizioni estero, alla Camera saranno 2, Europa ed Extra Europa, e diventa una sola circoscrizione per il Senato. Come noto, infine, non sono state reintrodotte le preferenze, dunque le liste restano bloccate. Noemi Giunta, GR1.
2: Il crollo del ponte Morandi nel 2018 a Genova, che provocò 43 morti, condannato a 12 anni l'ex amministratore delegato di Autostrade per l'Italia Giovanni Castellucci, già detenuto per il cedimento del viadotto di Avellino. 5 anni all'allora direttore delle concessioni del Ministero dei Trasporti, pene anche per gli ex vertici di Aspi e Spea. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. Ancora morti sul lavoro in provincia di Treviso, un operaio è rimasto schiacciato da un rullo all'interno di una cava, ferito non in modo grave il compagno che era con lui. Un altro lavoratore, un uomo di 33 anni, è invece rimasto folgorato in provincia di Lecce. La nuova ondata di caldo che ha investito l'Italia, domani previsto il picco, saranno 19 le città con bollino rosso, oggi sono 16. In Sardegna si toccheranno i 47 gradi. I mondiali di calcio, in attesa di sapere chi vincerà la Coppa del Mondo tra Spagna e Argentina, che si sfideranno domenica, domani la finalina per il terzo posto tra Francia e Inghilterra. È tutto, il prossimo GR1 alle 4.
0: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari, che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: La notte in viaggio con Rai Zoo Radio. Musica, news e pubblica utilità.
1: Tauto tenizon, kai tetnekos, kai egrikoros, kai kateudon, kai neon, kai graion.

0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardo un po' mi fa ridere.

stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Apriamo con il discorso alla nazione concluso poco fa del presidente Trump. Il tycoon ha accusato la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Trump sostiene la tesi di brogli a suo danno durante le presidenziali 2020, ma anche nel midterm. Allora sentiamo un passaggio del suo discorso.
3: A partire dal 2020 e le sue elezioni, la Repubblica di Cina ha portato avanti la compromissione più ampia di dati elettorali, più grande della storia. I documenti che pubblichiamo dimostrano che la politica cinese era quella di usare tutte le leve politiche nazionali e internazionali per ridurre il numero di voti alla presidenza e impedire la rielezione del presidente. Nel 2018 si è visto anche che la Cina ha interferito anche nelle elezioni di midterm e questo ha poi portato ai risultati delle elezioni del 2020. Poi a maggio 2019 la Cina ha agito contro gli Stati Uniti per minare la fiducia nel presidente statunitense da parte del popolo.
2: Rimaniamo a parlare invece del Medio Oriente. In serata ci sono stati nuovi attacchi americani, colpiti alcuni ponti, un aeroporto in Iran, 7 le vittime. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. Nella notte l'esercito iraniano ha invece lanciato droni su obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e in Qatar. Ed è bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. L'impasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koreski, il nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza a protestare. Bruxelles chiede chiarimenti.
4: Giù le mani da Fedorov, scandisce la folla. Sui cartelli si legge anche: la Russia ringrazia. Già, perché per molti il ministro della difesa, appena silurato da Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo, era il simbolo del nuovo modo di combattere Mosca. Entrato in carica a gennaio, ha puntato sull'innovazione con l'uso di droni per attacchi a lungo raggio in territorio nemico. Oltre 1000 persone in piazza a Kiev, manifestazioni anche a Odessa, Leopoli, perfino a Kharkiv, quasi sul confine e sotto la continua minaccia dei missili russi. Fedorov stava studiando una riforma del servizio militare con l'obiettivo di aumentare i soldati al fronte anche attraverso un cambiamento del sistema della mobilitazione obbligatoria, ritenuto inefficiente e corrotto. Ma si è scontrato con il potente generale Sirski, due personaggi agli antipodi: 60 anni militare con un approccio molto tradizionale e contrario alle innovazioni Sirski, 35enne Fedorov, il più giovane ministro del governo Zelensky con la fama di innovatore e rottamatore, indicato perfino dalla stampa locale come possibile candidato alla presidenza quando si terranno nuove elezioni in Ucraina. Zelensky si limita a riconoscere lo scontro fra i due e a invitare il paese a rimanere unito, ma Fedorov era popolare anche all'estero e l'Unione Europea chiede chiarimenti al presidente ucraino. Marco Barbonaglia, GR1.
2: E torniamo in Italia con il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale, richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. E la Camera approva la legge elettorale, ora il testo passa al Senato, bagarre in aula, al momento del voto. Tra le principali novità della riforma il premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti, l'indicazione del premio nella scheda e voto più facile per i fuori sede. Proteste delle opposizioni, definisco il provvedimento una legge truffa, soddisfazione invece dal centrodestra, una norma che porta stabilità e fa vincere l'Italia, si commenta. Ponte Morandi, prima sentenza sul crollo che nel 2018 provocò 43 morti, condannata a 12 anni l'ex AD di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del Ministro dei Trasporti, pene anche per gli ex vertici di Aspi e Spea. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità, il commento dei parenti delle vittime. E parliamo di scuola, o meglio della dispersione scolastica che torna ai minimi. I dati Invalsi mostrano che sono stati recuperati oltre 250.000 giovani. Soddisfazione della Premier, che dice superato l'obiettivo europeo, ma resta l'allarme matematica alle elementari. Il 40% degli alunni ignora le conoscenze di base. E nuove regole per l'olio, l'extravergine non potrà più essere mischiato con l'olio di oliva vergine, lo stabilisce la nuova circolare sulla miscelazione degli oli del Ministero dell'Agricoltura, responsabile del Dicastero. Lollobrigida ha spiegato che c'è bisogno di regole certe per chi produce in bottiglia, ma anche di informazioni chiare per chi acquista e consuma. Ed è scattato da ieri l'obbligo di assicurazione per i monopattini, ma solo un mezzo su 10 ha la targa e le polizze sono poche e soprattutto carissime.
0: Nessun monopattino potrà più circolare senza un'assicurazione che copre danni causati a terzi. Per stipularla però è necessario avere il targhino, ma finora solo un veicolo su 10 ne è dotato. Sulla base dei dati forniti dal Ministero dei Trasporti sarebbero in regola solo 133.000 monopattini. In assenza di assicurazioni a pagare eventuali danni sarebbe la collettività attraverso il fondo di garanzia per le vittime della strada. C'è poi la questione dei costi. Rispetto a quelli circolati nei giorni scorsi, 35-55 euro, quelli reali sarebbero molto più alti, spiega Luigi Gabriele, presidente di Consumerismo No Profit.
5: 35-55 intanto erano i prezzi pre-obbligatorietà. Quelle che stanno praticando al consumatore singolo, individuale, sta raggiungendo, da quello che riusciamo a ottenere in queste ore facendo delle preventivazioni in quei pochi in soggetti che le stanno offrendo, è tra i 2,50 e i 300-350.
0: Un costo dunque pari a quello dello stesso monopattino. Gelsomina Testa, GR1.
2: E parliamo dell'anticiclone africano che non molla la presa. Salgono a 16 le città da bollino rosso, domani saranno 19. Da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno a un calo delle temperature. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto alle attese, soprattutto tra gli over 85. E alla finale dei mondiali domenica tra Spagna e Argentina ci sarà anche Donald Trump, che insieme al numero uno della FIFA Gianni Infantino premierà la squadra vincente. Grande assente il suo alleato sudamericano Xavier Milei, che per scaramanzia assisterà al match dalla residenza presidenziale. Per la Spagna sarà presente a New York la famiglia reale al completo. E in attesa della finale dei mondiali domani a Miami, Inghilterra e Francia si giocano il terzo posto. Parliamo anche di ciclismo. Tour de France, ennesimo assolo in volata per Merlier. Il belga vince la 12ª tappa e centra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale però resta saldamente lo sloveno Pogacar. E sono le 4:07, prossimo appuntamento con l'informazione invece alle 5. Ora vi lascio ancora alla musica di Radio 1.
6: Verso il nuovo giorno con Rai Radio, musica, news e

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: La programmazione delle escursioni da intraprendere è fondamentale per trascorrere le vacanze in montagna in sicurezza. Il primo passo? Pianifica con attenzione l'itinerario. Scegli un percorso adeguato alla tua esperienza e alle tue condizioni fisiche. Prima di partire, consulta le previsioni meteo e ricorda che in montagna il tempo può cambiare rapidamente anche in estate. È buona norma, inoltre, comunicare sempre a un familiare, a un amico o al gestore dell'alloggio l'itinerario che intendi percorrere e l'orario di rientro. Anche l'equipaggiamento è fondamentale e può rivelarsi essenziale per la tua sicurezza. Indossa sempre scarponcini o calzature adatte al percorso scelto. Evita ciabatte, sandali o scarpe non idonee che possono aumentare il rischio di infortuni. Nel tuo zaino non devono mai mancare acqua a sufficienza, un copricapo, occhiali da sole, crema solare e un capo impermeabile o caldo per affrontare eventuali sbalzi di temperatura. Se, nonostante tutte le precauzioni, dovessi trovarti in difficoltà, mantieni la calma e chiama immediatamente il 112, fornendo il maggior numero possibile di informazioni sulla tua posizione. Quindi ricorda che portare con te un GPS può fare la differenza in caso di emergenza. La montagna non va sfidata, va rispettata. Prudenza e buonsenso sono i tuoi migliori alleati.
0: Estate con Rai Isoradio.

can, un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno e ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. In apertura, la legge elettorale, la Camera approva il testo, ora passa al Senato, bagarre in aula al momento del voto. Tra le principali novità della riforma è premio di maggioranza per la coalizione che ottiene il 42% dei voti. L'indicazione del premio nella scheda è voto più facile per i fuorisede.
3: In aula applausi e strette di mano nella maggioranza, opposizioni con i cartelli Meloni ha fallito e legge truffa dopo il sì di Montecitorio. Augusta Monteruli, Fratelli d'Italia, sottolinea che con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Per Antonio Tajani, Forza Italia, le preferenze non erano l'elemento fondamentale della legge. Dalla Lega, Matteo Salvini spera comunque che si possano recuperare al Senato, auspicio condiviso da Maurizio Lupi, noi moderati.
4: Al Senato lavoreremo per reintrodurre le preferenze, ma oggi più che mai la priorità è completare il disegno di cambiamento dell'Italia.
3: Anche i vannacciani che hanno votato no si dicono pronti a cambiare idea qualora a Palazzo Madama si reintroducano le preferenze. Opposizioni sulle barricate. Perfino le donne sono state tradite dalla prima premier donna, attacca la segretaria PD Elly Schlein, che rincara: lavoreremo per vincere con qualunque legge elettorale. Il 5 Stelle Giuseppe Conte avverte: non vi permetteremo di confondere il colle del Quirinale con Colle Oppio. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
5: Questa schiforma è una schiforma che rimuove la centralità del Parlamento.
3: Per Italia Viva è una legge elettorale last minute fatta solo per paura di perdere. Azione, riforma che produrrà disastri clamorosi. Francesco Macaro, GR1.
2: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordio avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. E il ponte Morandi arriva alla prima sentenza sul crollo che nel 2018 provocò 43 morti. Condannata a 12 anni l'ex di Autostrade Castellucci, a 5 l'ex direttore del ministro dei trasporti, pene anche per gli ex vertice di Aspi e Spea. E apriamo la pagina degli esteri con il discorso alla nazione del presidente Trump di questa notte. Il tycoon ha accusato la Cina di interferenze nelle passate consultazioni. Da anni Trump sostiene la tesi di broglio ai suoi danni. Sentiamolo.
6: A partire dal 2020 e le sue elezioni, la Repubblica di Cina ha portato avanti la compromissione più ampia di dati elettorali, più grande della storia. I documenti che pubblichiamo dimostrano che la politica cinese era quella di usare tutte le leve politiche nazionali e internazionali per ridurre il numero di voti alla presidenza e impedire la rielezione del presidente. Nel 2018 si è visto anche che la Cina ha interferito anche nelle elezioni di midterm e questo ha poi portato ai risultati delle elezioni del 2020. Poi a maggio 2019 la Cina ha agito contro gli Stati Uniti per minare la fiducia nel presidente statunitense da parte del popolo.
2: E si è conclusa la sesta notte di attacchi americani contro obiettivi strategici in Iran, colpiti alcuni ponti e un aeroporto, 7 le vittime. Teheran intanto alza il tiro e dopo Hormuz minaccia di chiudere con l'aiuto degli Houthi anche lo stretto di Bab el-Mandeb, porta d'accesso al Mar Rosso e alla rotta di Suez. L'esercito iraniano ha anche lanciato droni su obiettivi militari americani in Bahrain, Kuwait e in Qatar. Ed è bufera in Ucraina per la decisione di Zelensky di silurare il ministro della difesa Fedorov, entrato in conflitto con il comandante dell'esercito fedelissimo del presidente. L'impasto di governo, che ha portato anche alla nomina di Koreski come nuovo premier, ha spinto gli ucraini a scendere in piazza e a protestare. Bruxelles chiede chiarimenti. Intanto sul campo raid russo su Odessa, almeno 2 morti e 8 feriti. E il Nicaragua ha annunciato l'interruzione delle relazioni diplomatiche con l'Italia. La decisione dopo le dichiarazioni definite ingiustificate, aggressive e irresponsabili del ministro degli esteri italiani, che aveva invece criticato Managua per la protezione fornita da Alessio Casimirri, uno degli esponenti delle Brigate Rosse, autori della strage di Via Fani. E torniamo in Italia per parlare di scuole e dati invalsi che mostrano una dispersione scolastica ai minimi. Resta però l'allerta matematica alle elementari: il 40% degli alunni non conosce le regole di base. Soddisfazione della premia, superato l'obiettivo europeo. Ma sentiamo le parole del ministro dell'istruzione Valditara, intervenuto a Zapping su Radio 1.
0: Ci sono più elementi positivi, certamente il recupero della dispersione esplicita è molto importante, sono gli abbandoni scolastici, erano l'8,2%, quest'anno sarebbero, secondo le stime invalsi, il 7,3%. Sulle elementari abbiamo un leggero arretramento, certamente con una nuova didattica per appassionare i giovani, anche quelli che sono meno incuriositi dalla matematica, meno tablet, più libri, più carta, più penna.
2: L'anticiclone africano non molla la presa, salgono a 16 le città da bollino rosso, saranno domani 19. Giugno è il secondo mese più caldo di sempre, in Sardegna si toccheranno i 47 gradi, da lunedì la canicola dovrebbe cedere il passo a perturbazioni che porteranno ad un calo delle temperature. Intanto il Ministero della Salute riferisce che tra il 25 maggio e il 30 giugno i decessi collegati al caldo sono aumentati del 3% rispetto all'attesa, soprattutto tra gli over 85. E chiudiamo con lo sport. In attesa della finale dei mondiali a New York tra Argentina e Spagna, domani a Miami, Inghilterra e Francia si giocheranno il terzo posto. Ciclismo, Tour de France, ennesimo assolo in volata per Merlier, il belga vince la 12ª tappa e c'entra il terzo successo di questa edizione. In testa alla classifica generale resta saldamente lo sloveno Pogačar. Ed è tutto, prossimo appuntamento con le notizie alle 5.30, la linea torna alla musica di Radio 1.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
2: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
0: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
3: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Esoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.
4: Io ascolto Rai Esoradio, perché con lei viaggio sicuramente. Mi accompagna nei miei percorsi quotidiani e alla scoperta di nuovi territori. Ho scelto Rai Esoradio per le notizie 24 ore su 24, su strade e autostrade, perché è la mia radio on the road. Musica, news e info mobilità. Rai Esoradio, il mio mondo in una radio.
5: Rai Esoradio.
6: Trentuno, e allora giungiamo all'orario, che oggi è anche venerdì 17. Ora non sommiamo tutti gli elementi, l'orario, il giorno, il numero e quello che stiamo per dire, cioè la situazione meteo. No, va tutto tenuto separato, ogni cosa al suo posto. Buona giornata a tutti, Alessandra Tocce e Giovanna Insardi. Si inizia in questo inizio di mattinata che sembra così un po' le 12 di Ferragosto, con un clima quasi da mezzogiorno. E parliamo di questo, il clima è quello che ci accompagna, avendo i numeri delle nostre auto, sentendo il caldo nelle nostre case, ma adesso partiamo proprio con le previsioni meteo, così vediamo un po' che cosa ci aspetta oggi. Colonnello Guido Guidi, vorrei ricordarle, 5:32 è l'ora. Il giorno è il 17 e anche venerdì, prego, che giornata avremo oggi?
7: E a Roma ci sono 28 gradi.
6: È fantastico. E siamo nel Guinness.
7: Che possiamo volere di più?
6: Niente. Giochiamoci.
7: Beh sì, giochiamoci, questa potrebbe essere numeri. Un'idea per trarne almeno qualche elemento positivo.
6: Esatto.
7: Tra l'altro, questo proprio è il tema. Sicuramente sul paese sono due i fattori meteorologici che stanno dominando. Il caldo, il primo, innanzitutto. E poi i temporali che arrivano sulle regioni settentrionali, in atto anche in queste ore sui monti tra il Piemonte e la Lombardia, sulla fascia pedemontana immediatamente prospiciente, appunto l'area alpina. Questi temporali che ora nella prima parte della mattina tenderanno un po' ad attenuarsi per poi riprendere quando il calore del sole tornerà a dar loro vigore ed interessare più direttamente il settore di nord-est del paese, sempre riferito però alle zone montuose. Oggi non sono attesi eventi temporaleschi sull'area pianeggiante, il che è un bene rispetto agli eventi molto intensi che abbiamo avuto nelle ultime 36-48 ore, ma è un bene anche in relazione alla grande quantità di energia termica che è disponibile sul paese, in particolare proprio sulle regioni settentrionali, dove non è che ce ne sia di più di quanto ce n'è al centro-sud, però lì interagisce con una zona di contatto, di confine con l'aria più fresca che scorre al nord delle Alpi.
6: Ah, perché è rimasta un po' d'aria fresca?
7: Sì, molto poca.
6: A me, meno male.
7: Che scorre subito a nord delle Alpi, questa differenza genera questi temporali che stanno interessando le nostre montagne, anche ovviamente aiutati dalla tipica orografia di quella porzione del nostro territorio. Per quel che riguarda il caldo, siamo in questi giorni, ieri, oggi, anche domani, nella fase apicale di questa onda di calore. Per apicale si intende nella persistenza ormai estesa a tutte le regioni centro-meridionali di valori che sono ben al di sopra delle medie attese per il periodo, di valori che nell'entroterra, lontano dal mare, arrivano su massime diffusamente intorno ai 39-40 gradi e in alcune zone del nostro paese, Sardegna meridionale nel Campidano, Sicilia orientale sempre nell'entroterra, tavoliere delle Puglie, quindi tra Basilicata e Puglia arrivano anche a 42-43. Localmente potremmo avere anche 44 gradi oggi. Si tratta di valori
6: in Sardegna.
7: In Sardegna, esatto. Si tratta di valori, beh, anche in Sicilia orientale però. Si tratta di valori molto puntuali, ma che se questo massimo è il punto, intorno siamo comunque intorno a 42 gradi, 43 gradi diffusamente, come dicevamo, per cui un'onda di calore molto persistente, poi, molto forte,
6: molto forte,
7: resistente,
6: mordace,
7: tacché, già che avremo, così sembra, all'orizzonte temporale della nostra capacità previsionale, una tendenza al cambiamento che, se per le regioni settentrionali sarà un po' più graduale, ma stiamo comunque parlando di 34-35 gradi in pianura padana, non di fresco, dicevo, se per le regioni settentrionali la transizione verso una situazione diversa e meno opprimente sarà più graduale, per le regioni centrali e meridionali non arriverà un cambiamento prima delle giornate di martedì per parte del centro e mercoledì per il resto del meridione e delle due isole maggiori. Quindi dobbiamo fare i conti ancora per 4-5 giorni almeno, e ripeto, questa transizione è al limite della capacità previsionale,
6: certo.
7: Quindi è
6: 5
7: anche
6: giorni,
7: un po' incerta,
6: no?
7: Dovremo almeno 4-5 giorni ancora con questa situazione.
6: Colonnello Guido Guidi, noi ci ritroviamo fra un'ora.
7: Bene, ci sarò.
6: Ci porti buone notizie.
7: Non porterò.
6: Porto
7: un condizionatore.
6: Porti un
7: magari
6: condizionatore.
7: Magari sulle spalle, ma lo
6: va
7: porto.
6: Va bene, porti un condizionatore, a dopo.
8: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.

musica, infomobilità, news, questo è quanto vi proponiamo ogni giorno, dalla mattina sino alla notte tarda. Si comincia quest'oggi con anche le previsioni, abbiamo sentito meteo, torneremo a parlare alle 6.30 di questa situazione così complessa che stiamo ancora vivendo, e poi c'è il traffico e ci siete voi poi con i vostri messaggi al 348 103 1010. Tutto questo è composto di Radio, poi approfondimenti, poi il GR, alle 6 avremo l'edizione completa. Vediamo che cosa trovate in strada in questo momento. Intanto abbiamo un incidente indicato in A14 tra Vasto Sud e Termoli verso Bari. Andiamo a leggere il dettaglio. Sono coinvolti un'auto e un camion, notizia che è stata confermata qualche minuto fa. Un transito di trasporti eccezionale, lo indichiamo nello stesso tratto, probabilmente l'incidente è avvenuto proprio in questo senso, in questa zona. Comunque, rallentamenti per un transito di trasporti eccezionale e incidente nello stesso tratto Vasto Sud e Termoli verso Bari. Lasciamo questa zona e ci spostiamo all'incidente avvenuto in A13. Siamo tra Ferrara Sud ed Altedo verso Bologna, indicato al chilometro 30. Non abbiamo dettagli, siate prudenti, il chilometro appunto è il 30 in direzione sud verso Bologna. Proseguiamo il nostro giro parlando dell'unica chiusura per ora rimasta, che riguarda il tratto della 8 tra Solbiate e Varese verso Varese. L'apertura prevista per le 6. E infine abbiamo ancora un incidente, questa volta parliamo dell'A4. Siamo all'uscita di Cormano, coinvolta un'auto, e è venuto l'incidente al chilometro 129.900. A ciò aggiungiamo notizie della Brebemi. Non sempre andiamo sulla Brebemi, in questo momento lo facciamo per un dato meteo. Abbiamo un temporale indicato tra l'A4 e l'A58, quindi in zona anche Milano. Poi ce ne andiamo al sud, in A2, autostrada del Mediterraneo, rallentamenti per incidente prima dell'area di servizio Sala Consilina, e siamo in direzione di Reggio Calabria. Viabilità ordinaria, anche lì abbiamo una notizia, ci porta nuovamente al nord, statale 336, aeroporto della Malpensa, rallentamenti per incidente all'altezza del casello Busto Arsizio, e siamo in direzione della 232, fate attenzione.

sincerità, Riccardo Cocciante, questa è la nostra musica. 5:53, tra poco avremo il GR1, l'edizione delle 6, tantissimi messaggi. E allora andiamo a salutare chi scrive Isoradio. Arriva l'immagine di Carla con una bella collana di cornetti anti-iella, anti-sfortuna. Abbiamo ricordato quest'oggi, venerdì 17. In realtà l'avevamo collegato con questo grande caldo. A noi, tutto sommato, dei giorni sono tutti uguali per noi come scelta editoriale, però la nostra Carla invece si difende diversamente. Buona giornata con Snoopy. Questa arriva da Mauro, da Genova, camionista. C'è Daniele che viaggia con noi, dice: temperatura 24 gradi, cielo sereno. Poi Fabio: questa notte c'è stata anche la grandine, questa notte insomma dalle sue parti, a Monza, 19 gradi fresco. Caro Fabio, guardando sui social ho visto un'immagine ieri di un piccolo lago in Francia, che anche lì ci sono stati grandi impegni da un punto di vista del caldo, che veniva tempestato dalle piccole bombe di grandine. Veramente un'immagine bella, ma piuttosto impressionante. Quindi la grandine ci sarà, arriverà e sarà anch'essa importante. Poi direzione Abbiate Grasso, tempaccio, un bel cielo carico di pioggia, e si sentirà quest'oggi la differenza tra il grande caldo e la pioggia, l'avete sentito. Ma torneremo a parlare di meteo intorno alle 6:30. Salutiamo Gennaro. E poi buongiorno, direzione Brescia, e arriva il nostro amico, ci augura buona giornata. Evviva, questi siete voi. Dunque andiamo a quello che trovate in strada. Non c'è molto, ma qualcosa abbiamo: gli incidenti. Allora partiamo da questi, siamo in A4, il primo lo descriviamo a Cormano in uscita, l'altro è avvenuto in A13 tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, incidente anche in A14 tra Vasto Sud e Termoli, coinvolta un'auto che ha sbandato. A ciò aggiungiamo una dispersione, attenzione, vediamo che cos'è, pneumatico in corsia di emergenza, stiamo parlando della 1, il tratto è diramazione Roma Nord, Guidonia, Montecelio.

0: GR1.
1: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Il discorso di Trump alla nazione questa notte, in primo piano le elezioni americane di metà mandato a rischio brogli dopo le manipolazioni del voto del 2020, dice il tycoon.
2: Shocking vulnerabilities in our...
1: Ci sono vulnerabilità scioccanti nel nostro sistema elettorale, ha affermato il presidente, accusando la Cina della più vasta violazione di dati elettorali della storia, e il Deep State ha coperto tutto. Secondo Trump lo confermano alcuni documenti desecretati e pubblicati dalla Casa Bianca. Alcuni canali TV, tra cui ABC, NBC e CNN, non hanno trasmesso per intero il discorso del presidente e Trump ha minacciato di revocare le loro licenze. Sul campo ancora una notte di combattimenti, da una parte i bombardamenti americani, dall'altro la risposta di Teheran, e il conflitto rischia di dilagare in tutta l'area.
3: Continua ad allargarsi il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Washington alza il livello della sua campagna di bombardamenti, prendendo di mira infrastrutture strategiche nella regione meridionale di Bandar Abbas. Nell'ultima ondata di raid, colpita la ferrovia locale e 5 ponti, 7 le vittime. Per la terza volta, presa di mira anche la torre di controllo marittima nel porto di Shabahar, sul Golfo dell'Oman. La risposta iraniana è immediata. Teheran lancia una nuova raffica di missili contro paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo. In Qatar scatta per la seconda volta l'allarme, con la popolazione invitata a mettersi al riparo. Attacchi anche in Kuwait e Bahrain. Secondo la Casa Bianca, la pressione serve a costringere Teheran ad allentare il controllo sullo stretto di Hormuz, ma l'Iran non sembra farsi intimidire, anzi alza a sua volta il tiro, minacciando ora, con il sostegno degli alleati Houthi in Yemen, di bloccare anche lo stretto di Bab el-Mandeb, passaggio strategico verso il Mar Rosso e il canale di Suez. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori entrati nel suo negozio in provincia di Cuneo nel 2021. Dopo l'annuncio del Ministero della Giustizia dell'avvio dell'istruttoria della Grazia, il presidente Mattarella ha convocato al Quirinale il guardasigilli Nordio per puntualizzare i limiti e delle attribuzioni del ministro in tema di concessione dell'atto di clemenza, facoltà che, si legge in una nota, la Costituzione riserva esclusivamente al capo dello Stato. Roggero intanto non si è ancora costituito, aspetta l'ordine di carcerazione, ha fatto sapere il fratello, che ha aggiunto: è provato ma resiste ed è riconoscente verso chi si è mosso per fargli concedere la grazia. E proprio la vicenda del gioielliere infiamma il dibattito politico, mentre la Camera dà il via libera alla legge elettorale dopo la battuta d'arresto per la maggioranza sull'emendamento sulle preferenze.
4: Il centrodestra avvia compatto una raccolta di firme a partire dai parlamentari per la grazia a Mario Roggero. Il leader leghista Salvini poi annuncia di star valutando la possibilità di candidarlo. Da Fratelli d'Italia il ministro Crosetto ad auspicare che si trovi un modo per evitargli il carcere. Condivide il segretario di Forza Italia Tajani.
5: Un uomo che ha sbagliato, ma è stato vittima di tali e tante aggressioni, è intervenuto per difendere la propria famiglia e quindi credo che meriti il perdono da parte della società.
4: Dalle opposizioni si schiera con Roggero anche Roberto Vannacci, futuro nazionale. All'attacco di Nordio, Deborah Serracchiani, PD, che parla di figuraccia del ministro. Per i 5 Stelle il centrodestra vuole il far west e la legge del taglione. Nicola Fratoianni, Verdi Sinistra.
6: Questa idea per cui è bella una società in cui ciascuno si fa giustizia da solo, spara, è un'idea pericolosa, pericolosissima.
4: Il via libera della Camera alla legge elettorale intanto non placa lo scontro tra gli schieramenti. Il centrodestra esulta e dal partito della Premier si sottolinea: con questa riforma l'Italia torna a scegliere chi governa. Sulle barricate il centrosinistra. La maggioranza non c'è più, traitene le conseguenze, affonda Elish Line. Daniele Petraroli, GR1.
1: Un sessantenne è stato ucciso a coltellate nella tarda serata di ieri a Collegno, in provincia di Torino. Secondo la ricostruzione riferita da Repubblica, l'omicidio è avvenuto in seguito a una lite con un automobilista. L'uomo era in strada con un'altra persona quando è arrivata una macchina che ha iniziato a suonare il clacson per proseguire. Da lì è nato un diverbio sfociato poi in tragedia. La sentenza a Genova per il crollo del ponte Morandi, che il 14 agosto 2018 provocò la morte di 43 persone. Condannati gli allora vertici di Autostrade, due funzionari del Ministero dei Trasporti e vertici di ANAS. Crollata la cortina di fumo che aleggiava sulla verità. Il commento dei parenti delle vittime presenti in aula.
7: In nome del popolo italiano, il Tribunale di Genova.
8: Per 20 minuti il presidente del collegio Paolo Lepri legge una sentenza destinata a fare storia. Dopo quasi 4 ore in camera di consiglio alle 14, il collegio formato da lui e dai giudici Ferdinando Baldini e Fulvio Polidori rientra nell'aula magna. Gremita, in silenzio solenne, è contenuto in 10 pagine il verdetto di primo grado del processo per il crollo del ponte Morandi. Morandi, 32 condanne, 25 assoluzioni.
7: Condanna. Castellucci Giovanni alla pena di anni 12 di reclusione.
8: La pena più alta è per Giovanni Castellucci, 12 anni all'ex numero 1 di Aspi, già in carcere per la strage di Avellino del 2013. Per l'ex top manager, i pubblici ministeri Walter Cotugno e Marco Airoldi avevano chiesto 18 anni e mezzo. Le altre condanne più pesanti sono per l'ex responsabile delle manutenzioni di autostrade Michele Donferri Mitelli, 11 anni, 10 per l'ex ingegnere della società Spea, controllata da Aspi, Emanuele De Angelis, responsabile del progetto di ristrutturazione della pila 9 del ponte. Condannati anche l'ex amministratore delegato della società Antonino Galatà e l'ex numero 2 di Autostrade Paolo Berti. Una filosofia del risparmio, secondo l'accusa, per garantire più utile alle società. I reati riconosciuti a vario titolo: omicidio stradale aggravato, crollo colposo, omicidio colposo. Genova, Pietranami, GR1.
1: Calciomercato: a sorpresa Celik è un nuovo giocatore della Juventus. Dopo 4 stagioni alla Roma, l'esterno turco 29enne ha firmato per 3 anni con i bianconeri. Quando sembrava ormai a un passo il rinnovo del contratto con i giallorossi, scaduto il 30 giugno, è arrivato il blitz della Juve. Sono le 6:06, linea all'edicola di Radio 1.
0: Rai Isoradio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
9: Da grande voglio guidare l'autobus.
10: Ma non volevi fare l'astronauta?
11: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sulle strade del mattino, con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

0: Hot Chocolate, You Sexy Thing, 6:10, così riapriamo dopo il GR1. Raccontiamo qualcosa di questo brano, forse qualcuno di voi lo ricorderà, è un brano del 75, esce, non ha grande successo, tra l'altro rischiava anche un po' la censura. Poi cosa succede? Che negli anni 90, 1994, viene proposta una cover nel film Full Monty, Squattrinati Organizzati, diventa parte della colonna sonora, parte dello spettacolo che questi squattrinati licenziati mettono insieme, uno spogliarello per le signore di Sheffield, paese che appunto inglese, che è in fase di declino da un punto di vista economico, grandissimo successo, e ritrova potenza questa canzone, tanto che appunto la colleghiamo moltissimo al film, forse qualcuno di voi la ricorderà, Full Monty, Squattrinati Organizzati. Loro devono cercare di organizzare questa coreografia con finale spogliarello, e insomma usano tutti gli stratagemmi per ottenere uno spettacolo degno di questo nome. Avranno un grande successo, ritroveranno l'amore delle loro famiglie e tutto finirà bene, in un contesto però di problemi economici non indifferenti. Questo è uno spaccato dato di film inglesi interessanti, di filoni inglesi interessanti. Si parla oggi di caldo, tutti parliamo di caldo, nottatacce, la stampa di oggi dice che stiamo perdendo un sacco di ore di sonno, e ricordavamo un po' di dare un po' di numeri, no? Abbiamo dato i numeri questa mattina, abbiamo detto che erano le 5:31, che era venerdì 17, allora collegato con il caldo la smorfia napoletana propone alcuni numeri che andiamo a condividere, magari qualcuno di noi ha un'ispirazione e fortuna. Intanto caldo e calore, secondo smorfia, la smorfia napoletana.com, ma i siti sono tantissimi, è il numero 7, quindi come vedete è collegato oggi col 17. Poi avere caldo, sognare di avere caldo è 32. Proseguiamo, clima caldo, secondo la smorfia napoletana vuol dire avere buone idee, 7, quindi tutti noi pieni di buone idee in questi giorni. E infine abbiamo sentire caldo, numero 6, cambio di situazione se lo sogniamo, se lo viviamo un'altra cosa. E infine sudare per il caldo, secondo la cabala, è amore contrastato e poi anche temperature insopportabili, numero 76. Vediamo se qualcuno di noi è fortunato, se li mette tutti insieme e se li gioca. 6:13 scoccate in questo momento, cosa vi proponiamo in quest'ora? Alle 6:30 parleremo di situazione meteo e poi si andrà al centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Tantissimi messaggi al 348 103 1010, ma diamo la precedenza all'infomobilità, poi daremo conto dei vostri pensieri, le vostre riflessioni. Vi porta la coda che si è formata in A1 tra Casal Pustellengo e Bassolo di Giano verso Bologna, una coda dovuta a un veicolo fermo in avaria. Confermo l'incidente in A4, non cambia la situazione, siamo sempre a Cormano in uscita. Incidente anche lì, non cambia, in A13 tra Ferrara Sud e Altedo verso Bologna, siate prudenti, non abbiamo dettagli, possiamo dirvi che il numero è il chilometro 30 dove si trova l'incidente. E poi il movimento la mattina, appunto, nonostante le grandi fatiche, a Roma, diramazione Roma Sud, Torrenova, grande raccordo verso quest'ultimo, abbiamo coda per viabilità esterna che non riceve. Giovanna Insardi e Alessandra Tocci insieme sino alle 9, ora musica.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
1: Non vedo niente bene.
2: Cadono sempre in avanti.
1: Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
1: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
6: Con Marco Liorni, l'eredità Summer, da lunedì 20:35, Rai 1.
7: Ufficio Case Smarrite?
8: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
7: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
8: Mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: Rai Isoradio.

Tra poco aggiorneremo la situazione meteo, non ci aspettiamo grandi così evoluzioni, però tra poco sentiremo un po' cosa ci aspetta la giornata di oggi, almeno informati, sicuramente accaldati ma informati. Dunque andiamo dai vostri messaggi. Roberto lo salutiamo, Roberto e Federica sono in viaggio in A1, traffico regolare e sono in direzione di Catanzaro, spero che siano ferie la vostra direzione. Poi bimba che passeggia per Mosca, che bella questa foto, fa calduccio anche lì, ed è Lorenzo da Montespertoli, Firenze. Poi arriva anche ancora un buongiorno con buoni caffè, anche noi ne abbiamo presi grazie a Maria Cristina Manca, che è stata generosissima di caffè, la ringraziamo, troverete Cristina dopo le 9. Tommy anche qui caffè, e poi un'alba molto bella, ancora non troppo pericolosa, ce la manda Luca. Bene, questi siete voi al 348 103 1010. Nel frattempo diamo un'occhiata alle notizie, che qualcosa è aumentata, aumentano, allora aumentano i tratti interessati da notizie. Partiamo dalla 1, coda per veicolo fermo in avaria tra Casal Pustellengo e Basso Lodigiano verso Bologna. Ricordiamo l'incidente che avviene in A4, coinvolta un'auto a Cormano in uscita. Coda a tratti poi tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino. Ancora la Torino-Trieste in primo piano, coda a tratti tra Dalmine e Cavenago. Anche qui siamo verso il capoluogo lombardo. Questa è la direzione verso ovest. Diramazione Gallarate Gatico, avviene un incidente tra Besnate e Sesto Calende in direzione nord. L'auto è stata posta in emergenza, quindi non dovrebbero esserci difficoltà. Il chilometro è il chilometro 8, è lì che è avvenuto l'incidente. Andiamo in A13, ricordiamo l'incidente che è avvenuto tra Ferrara Sud ed Altedo verso Bologna. Non abbiamo dettagli, è indicato al chilometro. Ecco, è risolto in questo momento, arriva la notizia. Bene, questo è risolto. Spostiamoci a questo punto a parlare di Roma. È in primo piano il tratto della diramazione Roma Sud tra Torre Nord grande raccordo verso quest'ultimo, un chilometro di coda. Rallentamenti per lavori in A24 tra Tivoli e la 1 verso Roma. Rallentamenti per lavori che si sviluppano dal chilometro 12.

0: 6:29, pronti ad aggiornare la situazione meteo. Dalle foto che ci arrivano, il sole è sorto in gran parte del nostro paese, certo, come sempre in questo periodo dell'anno. Colonnello Guido Guidi, questo sole, Solleone si chiama?
1: Beh sì, si chiama Solleone. Devo dire che una volta lo chiamavamo così e non eravamo così.
0: No, stavamo scherzando.
1: Diciamo, giocavamo. Non che adesso sia poi neanche tanto giusto esserne spaventati.
0: Ma no, certo.
1: Sono un po' laico su questi aspetti. Certo. Però oggettivamente siamo in una fase difficile dal punto di vista termico per il nostro paese, per l'area mediterranea in generale, perché siamo in condizioni di onda di calore scientificamente definita quando le temperature persistono per almeno 3 giorni oltre i 38 gradi riferite alle massime, quando le minime non scendono sotto i 20-22 gradi, e in Italia praticamente da nessuna parte questo sta accadendo a parte le montagne, e un'onda di calore che si presenta con dei picchi che vanno ben oltre le anomalie termiche, come dire, comprese nella statistica storica, nonché si possa dire che sia stato registrato il record con riferimento al valore puntuale di temperatura sul paese, però sicuramente Sardegna meridionale, entroterra dell'isola, Sicilia orientale, sempre nell'entroterra, zone condivise tra la Puglia e la Basilicata, queste saranno le più calde del paese, con temperature ben oltre i 40 gradi e con delle punte che potranno arrivare anche a 43-44, poi il valore assoluto, essendo molto dipendente dalle caratteristiche locali, dal tipo di strumentazione, dalla situazione contingente dell'orografia, non che sia poco importante, però è molto poco predicibile. Resto del paese, dal Po in giù, con valori comunque elevati, comunque oltre la media del periodo, anche in questo caso che almeno per quel che riguarda il centro e il sud comunque identificano l'onda di calore, con le città che soffrono, data la situazione di stabilità atmosferica e quindi di scarsissima ventilazione e anche di scarso scambio dell'aria lungo l'asse verticale, soffrono della loro stessa cinta urbana, generando un calore autonomo che poi finisce per esacerbare le condizioni già difficili. Per contro, al limite superiore di questa alta pressione, di questa zona di aria calda, scorrono correnti più fresche appena oltre le nostre Alpi, e basta che quel limite si abbassi poco di latitudine perché questo contrasto generi dei temporali come quelli del ieri l'altro, come quelli che stiamo avendo tra le Alpi piemontesi e lombarde in queste primissime ore del giorno, e quelli che avremo sulle Alpi orientali, non in pianura almeno per oggi, nel corso delle ore centrali di oggi.
0: Questa è la situazione che ritroveremo, faremo nuovamente il punto intorno alle 9:45.
1: Puntualmente.
0: Più tardi, grazie.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale Isoradio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.

La programmazione di Sole Strade del mattino prevede tra poco il collegamento con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia, poi avremo il GR1, l'edizione delle 7, vedrei solo titoli, poi il Vangelo sulla strada e poi il meteo dove vanno le nuvole, quindi cercheremo nuovamente di raccontare questa giornata da un punto di vista meteorologico. 348 103 1010 sempre a vostra disposizione, tanti messaggi, però voglio portarvi in A1 perché coda per temporali, molte foto sono arrivate questa mattina di cielo livido, bluette, proprio a raccontare i temporali che avete sentito, anche l'aeronautica ci ha così avvisato che da nord scenderanno lentamente verso sud. Lodi Melegnano, qui abbiamo code per temporali in direzione nord, questa è l'indicazione. Incidenti poi sono ancora attive le notizie, parliamo della 4 Cormano in uscita, ne indichiamo uno, l'altro è avvenuto tra Besnate e Sesto Calende in direzione nord e poi l'altro incidente è della 14, la direzione Bari, siamo tra Vasto Sud e Termoli. Nessuno di questi casi abbiamo l'effetto sulla viabilità, quindi raddoppiate l'attenzione. Paul Young, poi ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia.

0: Ed eccoci, come promesso, siamo collegati con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Gli ascoltatori di Isoradio, da parte di Luca Cacciatore da Autostrade per l'Italia, riscontriamo i primi incrementi della circolazione sulla rete per effetto del consueto traffico pendolare dei grandi centri urbani. Partiamo prima da Milano, perché ci sono code per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Cavenago in direzione di Torino, così come tra Monza e Sesto San Giovanni nella medesima direzione. I tempi di percorrenza sono di circa un quarto d'ora. E poi anche sulla A14 Bologna-Taranto, tra Bologna-Borgo Panigale, il bivio con la 13 Bologna-Padova in direzione di Taranto, le code per traffico intenso causano tempi di percorrenza di circa un quarto d'ora anche in questo caso. Siamo adesso invece nei pressi della capitale, sulla diramazione di Roma Sud, a partire da Torre Nova in direzione del Grande Raccordo Anulare, riscontriamo code per traffico sulla viabilità ordinaria. Vi informo inoltre che sulla 1 Milano-Napoli tra Lodi e Melegnano in direzione di Milano c'è una coda causata dagli intensi temporali che stanno imperversando su questo territorio. E vediamo adesso le chiusure per quanto riguarda i lavori di ammodernamento. Vi informo che sulla diramazione di Predosa-Bettole la stazione di Novi Ligure è chiusa in entrata in direzione della A26 e in uscita per chi proviene dalla 7 Milano-Genova fino al prossimo 31 agosto. Alternativamente consigliamo la stazione di Serravalle sulla 7. E per quanto riguarda le chiusure di questa notte, proprio sulla 7 chiuderà il tratto tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano dalle 22 alle 6. E anche sulla A14 Bologna-Taranto, nella stessa fascia oraria, chiuderà il tratto tra Pineto e Pescara Nord in entrambe le direzioni fino alle 6 di domani mattina. Queste le nostre principali segnalazioni. Prossimo collegamento tra circa un'ora da Autostrade per l'Italia è tutto. Vi auguro buon viaggio.
2: Rai Isoradio. Per chi viaggia.
3: In caso di nebbia molto fitta, non metterti in viaggio. Consulta le previsioni meteo, il numero gratuito 1518 del CIS, per informarti sulle condizioni del traffico. Una guida sicura e prudente in caso di nebbia può garantire un viaggio più tranquillo e sicuro. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Intanto partiamo dal coro in cui c'è sua moglie Claudia Mori che canta. Questo è Adriano Celentano, Una carezza in un pugno, 2 minuti e 57 di musica perfetta anni 60, 1968 per la precisione, ed era il lato B, pensate, lato A azzurro, musica Paolo Conti, vabbè, le canzoni che diciamo rappresentano veramente un pezzo di storia italiana e non solo. Evviva, allora, Una carezza in un pugno, dall'altra parte azzurro, questa è la nostra musica, 6:54, tra poco ce ne andiamo anche con il GR, nel frattempo salutiamo un po' di amici che viaggiano con noi. Allora, abbiamo che ci propone un pane così poco vendibile, Roberto, un po' vietato, minore, con delle forme un po' così, però molto simpatico. Poi andiamo a salutare Pasquale, anche lui viaggia con noi, arriva un buongiorno, non so se è una speranza di pioggia o c'è dalle sue parti, ed è Salvatore a mandarla. Autotrasportatore di Pavia, Alex, ci ringrazia per quello che fa Isoradio, ma grazie a voi. Poi venerdì 17 lo sconfiggiamo, questa così preoccupazione per questa data, con una buona tazza, sembra quasi di cioccolato, ed è Franco a inviarla. Poi ancora proseguiamo con i vostri messaggi, Rossella viaggia con noi, Luca da Firenze, buongiorno a tutti. Questi siete voi, 348-103-1010. Io tornerei rapidamente in strada con degli aggiornamenti, avete sentito l'approfondimento di Autostrade per l'Italia, io aggiungerei a questo la viabilità della A4, dove confermiamo code a tratti tra Cormano e Milano Est verso Brescia, abbiamo poi la A1 in primo piano con le code a Milano Sud in direzione di Bologna, coda anche in A7 tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano. Materiali dispersi, abbiamo descritto più di uno in questo, negli ultimi minuti, in questo caso rallentano il viaggio in A1 tra Firenze Scandicci e Firenze Nord verso Bologna, quindi anche qui abbiamo questa situazione. La completiamo, gli aggiornamenti li completiamo con una dispersione indicata all'entrata di Melegnano verso Milano, e parliamo della A1, quindi attenzione soprattutto per la posizione. Facciamo

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 7.
1: GR1.
2: Il nuovo fronte di Trump, la Cina, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori. Nostro sistema compromesso. Sull'Iran stiamo vincendo. Nella notte ancora bombardamenti. Nordio convocato al Quirinale su Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva per aver ucciso due rapinatori. Mattarella, la grazia è mia prerogativa. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, parenti delle vittime delusi, scontato l'appello. La lunga estate calda, oggi 16 le città con bollino rosso, domani saranno 19. Ieri temperatura record in Sardegna, 47 gradi, temporali al nord. Mondiali di calcio e conta alla rovescia per la finale Argentina-Spagna, tennis, le ATP Finals si disputeranno a Torino anche nel 2027. Buongiorno.
3: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
4: Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
5: Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia.
6: Cari amiche, amici ascoltatori, buongiorno a tutti e benvenuti a Il Vangelo sulla strada. Oggi il Vangelo ci presenta il capitolo di Matteo, il capitolo 13, al versetto 24-30, una singolare parabola. Gesù dice che la vita e il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, il nemico seminò anche la zizzania. Ebbene, quando poi crebbe la zizzania assieme al grano buono, i servi andarono dal padrone e dice: vuoi che togliamo la zizzania? E il padrone disse: no, attenti, perché non succeda che raccogliendo la zizzania con essa sradichiate anche il grano. Questa parabola potremmo intenderla come la parabola della tolleranza. Sì, già da noi stessi, ma anche dagli altri amici o chiunque, siamo tutti un po', come dire, pieni anche un po' di pensieri cattivi. Il male e il bene non si dividono con un coltello in maniera netta. Chi di noi può dirsi tutto buono? Chi di noi può dirsi che non ha una macchia, che non ha un qualcosa di cui rimproverarsi? Ecco, questa tolleranza dobbiamo averla non per dire che il male è anche bene, ma per avere la pazienza di correggere, per avere anche l'audacia di accompagnarci, aiutando a cambiarci, aiutando a far crescere i pensieri buoni e scacciando i pensieri cattivi. Ecco perché chiunque pensa di essere sempre nel giusto deve fare attenzione. Vi ricordate l'altra parola di Gesù? Tu che sei attento alla pagliuzza nell'occhio dell'altro e non ti rendi conto della trave che c'è nel tuo. Ecco, io credo che avere la saggezza di attendere, la prontezza anche di correggere, ecco, questo è quello di cui abbiamo bisogno. Basta polemiche che tentano di distruggere l'uno all'altro. C'è bisogno di maggiore attenzione, di maggiore tolleranza per correggersi e comunque per crescere assieme. Buona giornata a tutti.
1: Avete ascoltato Il Vangelo sulla strada di Monsignor Vincenzo Paglia, disponibile in podcast sul sito raiplaysound.it.

0: 7:08 e dopo i titoli del GR1, il Vangelo sulla strada, riprendiamo il nostro viaggio insieme, un viaggio fatto come di consueto di tanta musica, infomabilità di news e dei vostri messaggi al 348 103 1010. Luciano Pecoraro alla parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono, saremo insieme sino alle 9. Tra poco torneremo a parlare ancora di situazione meteorologica, ma nel frattempo voglio aggiornarvi perché abbiamo la presenza di animali in strada, anche loro accaldati dalle foreste, si sono buttati sulla strada sperando magari di trovare un po' di fresco. Siamo all'altezza della 11, quindi chi dalla Milano-Napoli procede verso Firenze trova animali, non sappiamo essere più precisi, è un'indicazione generica che riguarda il chilometro 3 e 800. Ricordiamo poi l'incidente che avviene tra Besnate e Sesto Calende verso nord, siamo al chilometro 8, andiamo a leggere il dettaglio, è un'auto ma è stata posta in emergenza. Attenzione poi all'incidente avvenuto in A3, anche questa è una novità, Portici San Giorgio a Cremano verso Napoli, incidente al chilometro 7. Per ora completiamo ancora con un'informazione in A1 all'altezza di San Zenone Est, area di servizio verso Milano, incidente che vede coinvolte due auto. 7:09, ma è il momento di sapere dove vanno le nuvole.
1: Dove vanno le nuvole?
0: Allora diamo il benvenuto qui nella nostra diretta a Gianni Ferri Bontempi. Buongiorno, ben arrivato.
2: Buongiorno, grazie.
0: Non è una domanda dove vanno le nuvole, quindi le lascio la parola, perché mi sa che di nuvole giusto al nord, temporali. Ah, aspetti, ne ho trovato uno di temporale, adesso glielo dico. Allora c'è un temporale in atto appunto al nord, sì, genericamente al nord, mi sembra in A13.
2: Di nuvole appunto sulla nostra penisola ce ne sono poche in questo momento, perché soltanto le regioni settentrionali, ecco, sono interessate appunto da qualche temporale, principalmente sui rilievi alpini e prealpini. Questo perché abbiamo aria fresca che sta scorrendo a nord delle Alpi e che appunto, entrando in contrasto con il caldo persistente di questi giorni, sta portando a fenomeni temporaleschi che continueranno poi anche nelle ore pomeridiane, principalmente a ridosso dei rilievi alpini, ma potranno comunque interessare anche l'alta pianura padana, quindi comunque le zone più a ridosso, esatto,
0: diciamo,
2: scenderanno leggermente di latitudine. Per quanto riguarda invece il resto dell'Italia, purtroppo persiste il caldo per la presenza di questo vasto anticiclone nordafricano che ha richiamato queste masse d'aria molto calde verso la nostra penisola. Ieri, ad esempio, per dare qualche dato, abbiamo superato abbondantemente i 42-43 gradi sulla Sardegna, i 40 sulla Sicilia e 39 gradi sulle regioni centrali. Oggi la situazione non andrà meglio, perché anzi supereremo i 40 gradi anche lungo il versante adriatico, ad esempio sulle Marche, ma anche sul Molise, sulla Basilicata e localmente anche sulla Puglia.
0: Quindi 19 città o 18 città oggi da bollino rosso, se non
2: sì,
0: erro.
2: Sì, 16
0: nemmeno
2: città
0: le vogliamo
2: da bollino
0: sapere,
2: rosso,
0: non le,
2: esatto,
0: nemmeno le vogliamo sapere i nomi,
2: fortunatamente
0: ce lo deduciamo da soli, non ce le dite, non li vogliamo sapere.
2: Quindi ci attende comunque una giornata difficile dire bella appunto per la presenza di questo caldo,
0: certo,
2: molto intenso, però in realtà soleggiata sulle regioni centrali, certo, con soltanto qualche addensamento nuvoloso in Appennino, ma che non porterà a piogge. Al nord invece, come dicevo, avremo instabilità nelle ore pomeridiane con rovesci e temporali. Purtroppo poi il caldo non ci abbandonerà nemmeno nel fine settimana, perché questo ampio anticiclone persisterà soprattutto sul centro-sud Italia, mentre appunto il nord anche sabato e domenica verrà interessato da queste correnti più fresche, quindi avremo comunque lì dei rovesci e temporali che localmente contribuiranno anche ad abbassare leggermente le temperature. Mentre diciamo sul centro e il sud Italia persisterà il caldo con temperature prossime ai 39-40 gradi un po' per tutto il weekend.
0: Va bene.
2: Buone notizie invece dalla prossima settimana, perché sembra che le temperature scenderanno con maggiore instabilità anche sul centro e sul sud Italia, quindi finalmente il caldo dovrebbe avere le ore o i giorni contati.
0: I giorni contati. Beh, ho trovato il temporale. Allora, si trova a Chiari Est e Bariano, e stiamo parlando della Brebemi, quindi siamo nel nord, quindi l'abbiamo trovato un temporale.
2: Un temporale adesso in atto, ma ce ne saranno altri.
0: Ce ne saranno altri, certamente. Allora, Gianni Ferri Bontempi, grazie di questo approfondimento, di questo focus. Buona
2: grazie
0: giornata.
2: Grazie mille a voi.
3: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
5: Tutti prima o poi ci troviamo davanti alla stessa domanda: qual è il mio posto nel mondo? Esploreremo come l'autostima ci costruisce e di quanto, a volte, dire di no sia in realtà un modo più onesto di prenderci cura degli altri e di noi stessi.
4: Ascolta il podcast Sinceramente Fragili su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.

il caldo, il grande caldo della notte, questa notte non ci ha dato tregua un pochino in tutto il nostro paese. Siamo passati ai temporali, arrivano tutti i temporali. Intanto noi, i nostri sistemi, ne registra uno sulla Brebemi tra Chiari Est e Bariano. Siamo un tratto di circa 30 km abbondanti con temporale. E poi i vostri messaggi che ci portano. Dunque, temporale in A1 tra Lodi, prima del casello di Melegnano, forte temporale, visibilità zero. E questo era Alberto. Dice, non c'è da scherzare, no, assolutamente, stiamo cercando così di prendere un po' in modo leggero questa davvero situazione meteo complicata. E poi ancora Domenico, temporale, sta venendo giù il finimondo, Casal Pusterlengo e Milano, quindi insomma si cominciano a far sentire, sono stati già preannunciati, li stiamo seguendo con attenzione, hanno un effetto importante sulla viabilità, quindi riducete la velocità, mi raccomando, e mantenete la distanza di sicurezza. Detto questo, ce ne andiamo nuovamente in strada, siamo in A1 tra Milano Sud e la tangenziale ovest di Milano verso Milano Code a tratti. Abbiamo poi in A10 tra Genova Piglia e l'A7 verso Genova rallentamento, un tratto di circa 6 km. Poi partiamo da due incidenti, siamo in A1 all'area di servizio Teano Ovest verso Napoli, abbiamo questo incidente al chilometro 708, l'altro in variante di valico, camion e auto coinvolte tra Badia e Firenzuola verso Firenze, ma sono state poste in emergenza. Spostiamoci ora in A30, una perdita accidentale indicata tra Maddaloni e Nola verso Salerno, non abbiamo ulteriori specifiche, siamo al chilometro 11, fate attenzione. E poi andiamo al tratto della 24 tra Tivoli e l'A1 verso Roma, anche qui abbiamo un'indicazione nuova, una coda anche per lavori si forma, la lunghezza è più o meno di un chilometro.

0: Convenienza? Ma vai da Conad!
1: Via, via!
0: Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8,99, TAEG 13,71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: 7:30.
1: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

Eccola Noemi, tu cosa fai questa sera? Poco prima Chaka Khan con una novità canzone, anche qui da, invece da cinema, stadio, acqua e sapone. Questa è la nostra proposta, 7.33, i temporali stanno arrivando anche nei vostri messaggi, scrive anche Antonella con il suo gruppo, loro stanno andando in Calabria, se ne hanno preso uno, hanno fatto delle, preso delle decisioni importanti, rallentando, fermandosi quando potevano. Qualcuno scrive, ma date il premio Nobel a chi ha inventato il condizionatore? Nick dice, ieri sera alle 23 è andata via la corrente, mi sentivo di impazzire, sì, perché poi se si sta senza aria condizionata si può così morire lentamente nelle ore, se invece te la tolgono muore improvvisamente. E allora Nick da Fragola, quindi storia del condizionatore, andiamo, ubbidiamo, raccontiamola, a parte lasciamo stare i greci, lasciamo stare i frigidarium dei latini, lasciamo stare l'India degli altri secoli avanti Cristo e ce ne andiamo invece in America. Come viene utilizzato il primo condizionatore? Siamo negli anni 30, 1930, per raffreddare le stanze degli ospedali per malati, pazienti affetti da febbre gialla e malaria, si prese un ventilatore e ci si mise sotto un secchio di ghiaccio, quindi prima soluzione questa, destinazione importante e dignitosissima. L'altra invece è quella che vedeva degli ingegneri navali alla fine dell'Ottocento, hanno preso delle scatole di legno, hanno messo dentro dei panni immersi in acqua ghiacciata e sopra anche qui ventilatore per alleviare le sofferenze del presidente americano Garfield, quindi proprio per lui. Questo marchingegno riusciva ad abbassare la temperatura sino a 20 gradi Fahrenheit, ma con un costo elevato, 500.000 libbre di ghiaccio in 2 mesi, quindi non si poteva fare, non si poteva diffondere. Arriviamo a Carrier, che nei primi del Novecento si inventa il condizionatore d'aria, dando via un'industria che ha cambiato radicalmente anche le strutture delle case. Considerate che sono circa 100 milioni di americani, stime generiche ovviamente, difficile da essere precisi, che hanno un condizionatore in casa. Addirittura le case vengono costruite con un apparato di condizionamento, e questo negli Stati Uniti. In Italia incomincia ad arrivare negli anni 60 e si privilegiano soprattutto cinema e supermercati. Oggi ovviamente ognuno fa da sé e cerca di rendere possibile la propria vita, quindi diciamo è un sistema, il Nobel va dato appunto a un sistema di persone che negli Stati Uniti si sono inventati questa soluzione per alleviare. Dunque 348 103 1010 per i nostri messaggi, tra poco ci colleghiamo con il centro multimediale. Nel frattempo vi aggiorno della tangenziale di Napoli, dove tra Viale Maddalena e Corso Malta verso Pozzuolo abbiamo dei rallentamenti, code sulla Firenze Pisa Livorno tra l'Assassini e Firenze Scandicci verso Firenze, coda per operazioni doganali è indicata ora in A9, siamo verso la Svizzera tra Como Montelimpino e Chiasso uscita Merci. Ancora una novità, siamo in A1, un incidente causa code tra l'inizio con Planare Piacenza e diramazione Fiorenzuola, siamo verso Bologna, 1 chilometro di code in aumento per incidente che avviene al chilometro 59 e 900.

0: la ritrovata energia di Katy Perry ci ha accompagnato sino alle 7.43. Siamo pronti adesso a un nuovo collegamento con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
1: Buongiorno a te e tutti gli ascoltatori di Iso Radio da parte di Rita Lonzi. Apriamo il collegamento con la 14 Bologna-Taranto per segnalare 6 km di coda per traffico congestionato tra Bologna-Borgo Panigale e Bologna-San Lazzaro per chi in viaggio in direzione sud verso Ancona. Il tratto si percorre in circa 50 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli per segnalare incolonnamenti per un incidente tra Piacenza e Fiorenzuola in direzione sud verso Bologna. Si tratta di un tamponamento tra due auto avvenuto all'altezza del chilometro 59+900. Il tratto si percorre in circa 20 minuti. Un altro incidente sempre sulla 1 direttissima sta causando un chilometro di coda tra Badia e Firenzuola in direzione sud verso Firenze. L'incidente vede coinvolti un'auto e un camion all'altezza del chilometro 22+700. Il traffico scorre in prima e seconda corsia. Sul resto della rete gestita al traffico è sostenuto in prossimità dei grandi centri urbani, in particolare per chi in viaggio sulla 4 Milano-Brescia in direzione di Torino, dove registriamo tempi di percorrenza di 15 minuti circa sia tra Dalmine e Cavenago sia tra il raccordo per la tangenziale est e stesso San Giovanni. 20 minuti invece è il tempo necessario per chi in viaggio verso Brescia per percorrere il tratto compreso tra Cormano e Milano Est. Traffico sostenuto anche in direzione della capitale sulla diramazione di Roma Sud, con un chilometro di coda tra Torre Nova e il Grande Raccordo Anulare in direzione di quest'ultimo, e sul tratto urbano della 24 Roma Teramo verso il centro città tra Portonaccio e il Bivio con la tangenziale est. Per il momento è tutto, guidate con prudenza e rispettate sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Fate un buon viaggio.
2: Estate con Rai Iso Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

0: Bam bam, bambino.
1: Elettra Lamborghini e poco prima Laura Pausini, queste le nostre artiste che ci hanno accompagnato per qualche chilometro. 7:52, state descrivendo un'Italia divisa, diciamo, tra i temporali a nord, con questo cielo carico, invece il gran caldo verso sud, è un po' la caratteristica di questa giornata. Alle 9:45 torneremo a parlare di previsioni meteo. Nel frattempo ce ne andiamo in strada, tra l'altro alle 8 avremo il GR1. Nel frattempo abbiamo la tangenziale di Mestre in primo piano con le code tra Terraglio e la 27 in direzione della 4. Ci spostiamo in A12, raccordo per Livorno, coda a tratti per viabilità esterna che non riceve la barriera di Livorno in direzione della 12. Andiamo nuovamente nel nord-est, siamo in A4 ad aggiornare il tratto della Venezia Trieste con code per mezzo pesante in panne tra San Donà di Piave e Sansino di Livenza verso Trieste. Poi Torino, la tangenziale di Torino arriva alla nord con rallentamenti e code tra Regina Margherita e tangenziale sud in direzione della 32. Una lunga coda per lavori è ora indicata sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Ponte d'Era Est e diramazione per Pisa verso Livorno, 4 km. Coda per incidente poi in A1, confermata, ne abbiamo già parlato, rimangono queste code tra l'inizio della Complanare Piacenza e diramazione Fiorenzuola verso Bologna. In A4 c'è coda per un veicolo fermo in avaria tra Pero e Sesto San Giovanni e siamo in direzione di Brescia dal chilometro 125, un tratto di circa 5 km interessato da questi rallentamenti. Spostiamoci al sud, siamo in tangenziale di Napoli, Viale Maddalena, Corso Malta verso Pozzuoli, rallentamenti e traffico intenso. 6 km di coda, code importanti, con un tempo di percorrenza valutato 50 minuti in A14. Siamo nel tratto Bologna-Borgo Panigale-Bologna-San Lazzaro, direzione Ancona, un tratto di circa 12 km che vede traffico congestionato. All'interno di questo abbiamo 6 km di coda stimate stabili.

0: sulle strade del mattino con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.
2: Per farti felice.
1: Per farti felice.

0: GR1.
1: La grazia a Roggero, l'uomo che ha ucciso due rapinatori. Mattarella convoca Nordio, è una mia prerogativa. Sul lato di clemenza al gioielliere e la legge elettorale si ricompatta la maggioranza, polemiche dalle opposizioni, no al Far West. Trump, attacco a Pechino, ha rubato i dati di 220 milioni di elettori, nostro sistema compromesso. Sull'Iran stiamo vincendo, nella notte ancora bombardamenti. Ponte Morandi, 32 condanne, 12 anni all'ex AD di Autostrade Castellucci, la delusione dei parenti delle vittime. Export italiano in crescita nonostante la crisi, nel GR l'intervista a Matteo Zoppas, presidente dell'Istituto Commercio Estero. Lavoro, ora è l'intelligenza artificiale che decide chi deve essere licenziato. Ma che caldo fa, oggi 16 le città con bollino rosso, domani saranno 19, record di temperatura in Sardegna, 47 gradi, temporali al nord. Mangiare in Italia senza errori, la BBC pubblica un vademecum in 7 punti, tra ironia e bon ton, il cappuccino solo a colazione. I Litfiba infiammano Rock in Roma a Capannelle, attesa per il loro prossimo album dal vivo. Mondiali di calcio, meno 2 alla finale Argentina-Spagna, domenica sul campo di New York, due stili diversi e un unico obiettivo, vincere.
2: Rai Isoradio, 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: ANAS ricorda, al volante indossa la cintura di sicurezza e assicurati che il passeggero faccia lo stesso. Verifica che chi siede sui sedili posteriori sia ben allacciato e che i bambini siano assicurati sugli appositi seggiolini. Viaggia in sicurezza.

0: Alison Moyet, 8:06, Luciano Pecoraro la parte tecnica, Alessandra Toccia al microfono, proseguiremo sino alle 9. Questa ultima ora insieme, ma naturalmente come sapete Esoradio non si ferma mai, affronteremo svariate tematiche. Intanto ci collegheremo nuovamente con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia e faremo nuovamente il punto della situazione. Quindi questo è quello che vi proponiamo. Ma intorno alle 8:30 avremo la possibilità di avere con noi qui in diretta l'amministratore delegato di ANAS, Andrea Gemme. ANAS parte anche quest'anno con un piano estate sicura, dal 20 luglio al 6 di settembre, questo è il periodo indicato. Ci saranno moltissimi spostamenti, guarda le stime, io ho i dati del comunicato stampa di ANAS, parla di oltre 440 milioni di spostamenti di autoveicoli. Una massa ovviamente distribuita in questo periodo importante. La sicurezza sullo sfondo di tutti. Tanto c'è appunto questo slogan, no? Ce lo stampiamo bene in testa sin da oggi. Quando sei alla guida, tutto può aspettare. Quindi sullo sfondo questa grande scritta, luminosissima, e poi la concretezza di quanto viene fatto ogni giorno e quanto si farà da parte di ANAS. Verranno sospesi anche i cantieri proprio per fluidificare il più possibile il viaggio, 1.175 cantieri sospesi, l'83% del complessivo del totale, 2.500 risorse in turnazione, quindi si alterneranno tutti questi personaggi distribuiti nei vari settori di ANAS proprio a garantire la sicurezza. E poi le campagne di quest'anno, che sono sicuramente spunto anche per così ricordare tante cose, la sicurezza degli animali, la sicurezza dentro le nostre auto, la sicurezza in generale, questo è il tema. Quindi abbandono animali, contro gli incendi, anche lì possiamo fare molta attenzione noi in strada. E poi le collaborazioni ANAS e Guardia Costiera e Rai Esoradio. Avrete sentito ogni tanto le nostre voci, poco fa Angelo Torchetti ha dato voce a alcune raccomandazioni ANAS, lo stiamo facendo a turnazione tutti noi, perché intanto la sentiamo ovviamente come vocazione editoriale e poi così ci mettiamo tutti in gioco per la sicurezza di tutti. Parleremo di tutto questo, di tutto un po', con appunto l'amministratore delegato Gemme intorno alle 8:30. Quindi se ci sono domande, se ci sono richieste, sappiate che lo avremo con noi, viaggerà con noi per qualche chilometro. Questo è l'importante tema di oggi per annunciare appunto il periodo estivo così importante, così delicato, accompagnato, come avete sentito, anche da un po' di fatica meteorologica, quindi evitiamo magari altre problematiche, altri ostacoli. Fatta questa premessa, ce ne andiamo in strada in A1 a ricordare ciò che sta accadendo tra Calenzano e Variante di Valico verso Bologna. Abbiamo dei rallentamenti e traffico intenso, traffico congestionato poi in A14 tra Bologna Borgo Panigale alla 13 verso Ancona, un chilometro di coda con la tendenza a diminuzione, però la parola c'è, congestionato, quindi un traffico impegnativo. Andiamo poi ci spostiamo poi sempre in A14 tra Bologna Fiere e Castel San Pietro verso Ancona, un tratto importante, oltre 15 chilometri di autostrada accompagnati da traffico intenso. Arriva anche la 30, il tratto è Mercato San Severino, altezza Mercato San Severino, abbiamo queste code, quindi anche qui 2 chilometri con la tendenza all'aumento per incidente, siamo verso Salerno nel tratto Mercato San Severino raccordo Salerno Avellino. Incidente in A4 tra Cormano e Viale Certosa verso Torino, coda in A7 a Genova Bolzaneto in uscita per le provenienze da Genova. Un po' di musica e poi torneremo a parlare ancora di viabilità e traffico.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più, ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

8:15, eccoci qua insieme ancora una volta. Tra poco avremo Anas con noi, che viaggerà con noi, sarà l'occasione di approfondire alcuni temi, le misure prese per quest'estate, le previsioni del traffico che avremo quest'estate e poi gli spot sulla sicurezza stradale, così importanti, no? Delle volte lo facciamo anche tra di noi, ci inventiamo degli spot per così affrontare i momenti più delicati. E poi si parlerà del comportamento, qui orecchie aperte perché possiamo dire anche noi qualcosa, e la sicurezza stradale, appunto, con vari fronti di sensibilizzazione, con le campagne. Questo è l'impegno di Isoradio tutti i giorni, che adesso viene concretizzato anche dall'impegno ANAS, da chi gestisce gran parte della rete stradale e autostradale italiana. Tra l'altro vi leggo qualche titolo: Sole 24 Ore, ANAS, piano estate sicura 2026, esodo e cantieri, tutto quello che si deve sapere, e tra poco lo scoprirete qui su Rai Isoradio. Questo è uno dei titoli del Sole 24 Ore dedicato a questo importante approfondimento, a questa, appunto, iniziativa della sicurezza per l'estate che partirà dal 20 di luglio. Tanti messaggi, salutiamo il buongiorno che ci arriva da Massimo. Nella vita ciò che è vero conta è gratis: amore, amicizia, rispetto, educazione e serenità. Bravo Massimo, ottimo. Poi abbiamo Gaspa, che dove si trova? In arrivo un temporale a Conegliano, temporale importante al nord quest'oggi, e parla delle avventure del Giro d'Italia e di Tour de France. Ah, Luciano Pecoraro è amico di tante avventure con il nostro amico Gaspa. E sì, i nostri preziosissimi e tecnici Rai che se ne girano in Italia anche a raccontare lo sport. Poi arriva il buongiorno da parte di, ancora abbiamo, di Massimo, anche lui è con noi, e Roberto e Stefano, che viaggiano con Isoradio. Coda a Binasco in uscita per le provenienze da Bologna, parliamo della A1. Poi abbiamo sempre in A1 tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze, rallentamenti per veicolo fermo in avaria. Ancora la A1 in primo piano, Calenzano, variante di Valico, e abbiamo indicazione anche qui di rallentamenti e code. C'è poi la A14 con le code a tratti tra Bologna e Castel San Pietro verso Ancona, un tratto importante al chilometro 15 al chilometro 38.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
4: Rai Radio.

Harry Styles poco prima, Roberto Vecchioni, questa è la nostra musica. E allora andiamo poi a vedere cosa cambia strada, le richieste sono tante, poi interessante vedere come siamo proprio divisi in, non in due, perché in realtà solo a nord abbiamo i temporali, ma registrate fatica anche di viaggio per la forza del temporale, e invece il grande caldo che si comincia a già sentire in strada per chi si trova nel centro-sud. Allora io intanto riparto da ciò che sta accadendo in A30, siamo tra Salerno e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno, abbiamo 4 km di coda in aumento, l'incidente avviene proprio sul raccordo e siamo tra il chilometro 51 e il chilometro 55, quindi questo è un aggiornamento. Poi ci spostiamo a Napoli, in tangenziale di Napoli, Capodimonte, Corso Malta verso Capodichino, abbiamo dei rallentamenti. In A1 la coda che si è formata, che abbiamo già descritto, sta in qualche modo peggiorando, perché tra Aglio e Barbino di Mugello verso Firenze non ci sono più rallentamenti, abbiamo le code causate da un veicolo fermo in avaria e sono stimate in aumento. Rimaniamo in A1, tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Bologna abbiamo 2 km di code, il traffico è congestionato. Vediamo la 14, che vede code per veicolo fermo in avaria tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, e code a tratti tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro verso Ancona. Coda per incidente poi è indicata in A1, ripassiamo dalla Milano Napoli, siamo all'uscita di Binasco per le provenienze da Bologna, quindi anche una posizione delicata. Completiamo il nostro aggiornamento con la Firenze Pisa Livorno, tra Ponte d'Era Est e diramazione per Pisa verso Livorno, 4 km di coda, la causa è risolta, erano dei lavori, la tendenza è in diminuzione, ma le code rimangono importanti.

0: Eccoci qua, musica, infomobilità e news, questa è Raiso Radio sulle strade del mattino. Strade davvero molto trafficate in questo momento. Voglio ricordarvi in particolare la tangenziale di Napoli, che vede ancora rallentamenti importanti tra Arenella e Capodimonte verso Capodichino. I nostri confini tra Foro e Monte Bianco, arrivano novità anche da lì. Lato Piazzale Francese a scendere in Italia abbiamo indicazione di una coda. Spostiamoci ora sulla Firenze-Pisa-Livorno con code importanti tra Montopoli-Valdarno e diramazione per Pisa verso Livorno. Sono definite a tratti, un tratto piuttosto lungo. In A14 è avvenuto poi un incidente, stiamo parlando del tratto raccordo A1 A13 verso Ancona. L'incidente vede tamponamento tra tre auto e siamo al chilometro 9. Sulla 30 avevamo già descritto una situazione complicata, torniamo a farlo, perché tra Salerno e raccordo Salerno-Avellino verso Salerno abbiamo 4 km di coda per incidente. Questa è la situazione. Ci dedichiamo poi, ricordando che appunto l'incidente avviene sul raccordo Salerno-Avellino. Siamo in attesa di collegarci con l'amministratore delegato di ANAS, Claudio Andrea Gemme, e gli diamo il benvenuto alla nostra diretta. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Ben arrivato. Dunque, abbiamo un po' preannunciato il suo arrivo quest'oggi, anche chiedendo ai nostri ascoltatori, diciamo avendo l'amministratore delegato di ANAS, qualche domanda, perché lei lo sa, la sicurezza, la vita su strada è il nostro pane quotidiano. Tra l'altro, le vorrei leggere alcune, diciamo, notizie legate ad ANAS, a questo piano per l'estate, della Stampa online. Allora, le leggo solo i titoli. Abbiamo La Stampa che dice questo: esodo estivo, ANAS sospende 1.175 cantieri, in arrivo oltre 440 milioni di spostamenti fino ai primi di settembre. Poi entriamo nel medio delle città e delle regioni. In Umbria, piano estate sicura, si rinuncia appunto a dei cantieri. Ancora Trieste, ANAS sospende i cantieri in Friuli, Venezia, Giulia. Questo è un po' uno sguardo d'insieme, diciamo, che la stampa dedica alle vostre iniziative. Entriamo nel dettaglio questa mattina avendo lei. Come le dicevo, gli ascoltatori hanno fatto alcune domande, noi le abbiamo un pochino riunite tutte e sintetizzate, gliele propongo. Quali saranno appunto le principali misure previste nell'esodo estivo di quest'anno, amministratore delegato?
1: Beh, intanto il piano Estate Sicura 2026. Abbiamo messo in campo un importante piano operativo per garantire la mobilità fluida e sicura. Quindi dal 24 luglio, allungando un po' il periodo rispetto all'anno scorso, al 7 settembre, chiuderemo o sospenderemo 1.175 cantieri, come ha detto lei poc'anzi, sì. Pari all'83% di quelli che sono attualmente attivi, ovviamente per ridurre al minimo gli impatti sulla circolazione. I cantieri attivi sono 1.414 in questo momento, alcuni non possono essere, diciamo, temporaneamente chiusi perché sono cantieri
0: inamovibili.
1: Certo. E ovviamente per fare tutta questa operazione, che ovviamente è costosa ma che darà più sollievo alla circolazione, aggiungiamo anche 2.500 risorse che saranno in turnazione, ovviamente tra personale tecnico di esercizio, operatori delle sale operative, ovviamente per monitorare la rete in tempo reale. E questo ovviamente 24 ore su 24.
0: Su 24.
1: Questo, certo. Esatto.
0: Anche perché solo così si può, anche perché di notte d'estate si sceglie spesso la notte per viaggiare. E a proposito di questo, esatto, un altro gruppo di ascoltatori chiedeva proprio questo. Ci sono delle previsioni, si fanno sempre previsioni con dei numeri che magari adesso lei mi confermerà o meno. Come vi state preparando in questo senso?
1: Mi scusi, è mancata un attimo la voce.
0: Non, le previsioni non so di traffico per quest'estate, quindi i numeri degli spostamenti, immaginiamo, sì, importanti. Allora, si sta preparando ANAS?
1: Ma si sta preparando perché abbiamo ovviamente un monitoraggio costante. Noi attualmente abbiamo 8 milioni di passaggi al giorno sulle nostre strade, e quindi con questa esperienza sui 33.000 chilometri che gestiamo attualmente, presto saranno 40.000 peraltro, uh-huh, noi abbiamo valutato che saranno circa 440 milioni di spostamenti tra il 20 luglio e il 6 settembre, quindi una rete piuttosto complicata.
0: Veramente enorme. Importante, ha ragione, certo, certamente. Certo. Nuovi spot della sicurezza stradale, i temi sono sempre gli stessi, però riuscire a raggiungere i viaggiatori più ostinati in qualche modo, qual è il messaggio che volete trasmettere quest'anno?
1: Ma guardi, intanto abbiamo fatto uno spot che ovviamente avrà una sua diffusione importante. Il titolo è "Quando sei alla guida tutto può aspettare", ovviamente è stato fatto in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture, dei Trasporti e la Polizia dello Stato, e ovviamente vogliamo richiamare l'attenzione sul tema delle distrazioni alla guida. Le storie di questi personaggi in questo spot, in cui tutti possono identificarsi, ricordano che nessuna telefonata, messaggio, attività può essere più importante della sicurezza propria e ovviamente degli utenti della strada. Il nostro obiettivo è ovviamente contribuire alla diffusione di una cultura della responsabilità e della prevenzione. Questo è
0: l'obiettivo
1: finale,
0: anche perché ANAS si è impegnata a ridurre del 50% le vittime di incidenti stradali entro il 2020, no? Anche in ossequio.
1: No, entro il 2030.
0: 2030. Sì, ho letto male. 2030.
1: 2020 è già passato.
0: È già passato, infatti. 2030. Andiamo avanti, guardiamo avanti, gettiamo il cuore oltre l'ostacolo. E sicuramente impegno anche che si condivide con l'Europa, quindi certamente è un impegno ambizioso e fondamentale. Noi ci aspettiamo sempre che gli altri facciano al posto nostro, no? Invece quanto conta il nostro comportamento? Diciamolo, dichiariamolo.
1: La responsabilità individuale è quella che ci salva, perché è evidente che nessuno può guidare sotto effetti di droghe, certo, o di altro. Chiaro che l'uso del cellulare è un qualche cosa che abbiamo anche recentemente monitorato, è nefasto. Oggi quando uno guida un'auto è come se si trovasse in un parco giochi, perché c'è di tutto dentro l'auto. E quindi la distrazione è effettivamente importante. Il messaggio è quello di utilizzare almeno meno possibile il cellulare, e quindi l'impegno è individuale. Solo con l'impegno individuale si riesce a ridurre questi incidenti, ahimè, talvolta nefasti.
0: E purtroppo noi spessissimo li raccontiamo, per questo è anche importante centrare nuovamente su chi sta guidando l'impegno. Ovviamente anche chi c'è in macchina, al di là della strumentazione dell'auto, no? Animali, bambini, mogli, parenti, certo, e quant'altro. Certo. Anche quello incide sicuramente su non parlare al conducente. Si ricorda quella vecchia frase che c'era sugli auto?
1: Esatto, non parlate
0: al conducente.
1: Assolutamente. Ma in realtà se ci parla e non c'è nessuna limitazione da questo punto di vista.
0: Certo, però, insomma,
1: il problema è non
0: disturbare, era questo il senso, era questo, certo. Campagna di sicurezza contro l'abbandono degli animali, poi la lasciamo al suo lavoro, alla sua giornata, contro gli incendi.
1: Intanto no, anche personalmente amo gli animali, quindi certo. quando abbiamo pensato allo spot "non abbandonare una parte di te", ovviamente ho pensato anche al sottoscritto, quindi
0: certo.
1: È stata premiata da Media Stars questa nostra sensibilizzazione contro l'abbandono degli animali. È un tema veramente molto importante e delicato. I nostri operatori sulle strade salvano almeno 5-6 animali alla settimana, cani, gatti, e devo dire che questa azione, vuol dire, oltre che salvare l'animale, insomma,
0: è di sicurezza per tutti.
1: Certo. È una sicurezza per tutto, quindi certo. Insieme alla Guardia Costiera, che abbiamo fatto un'altra operazione, Strade Madre e Mari Sicuri, sì. Diamo una, diciamo, allarghiamo anche la nostra responsabilità verso tutti i cittadini che poi muovono.
0: E non saranno pochi quest'estate. E allora
1: 440 milioni.
0: Ma fa impressione, tra il caldo di questi giorni, cioè, i numeri ci prendono un attimo.
1: Tra l'altro 440 milioni di passaggi, poi se noi immaginiamo in ogni auto quante persone sono,
0: certo.
1: C'è veramente un volume di spostamenti importanti, ma noi siamo pronti ad affrontare questa sfida.
0: Allora, dottor Claudio Andrea Gem, amministratore delegato di ANAS, intanto sul sito dell'ANAS si possono già trovare tanti riferimenti a quanto abbiamo detto, approfondimenti, link che ti rimandano a ulteriori sicurezze, e poi c'è la collaborazione con Isoradio, l'interazione con Isoradio. Noi stiamo già passando degli slogan che appunto abbiamo condiviso con voi, mettendoci appunto le nostre voci voci, quelle che tutti i giorni accompagnano in viaggio, quindi saremo pronti a dare forza alle vostre iniziative.
1: Che e dire? Viva Isoradio e viva la
0: Anas. Viva Anas. Allora, buone vacanze anche a lei. Quando lei si trova in strada, ci scriva, così noi la salutiamo quando lei andrà in viaggio.
1: Va
0: se
1: bene,
0: fa parte di quei
1: 440
0: milioni che si spostano di spostamenti. Grazie, buona giornata.
1: Buona giornata
0: buon
1: a lei,
0: lavoro.
1: Buona giornata
0: grazie,
1: a tutti.
0: Grazie.

0: 8:44, pronti a collegarci ora con il Centro Multimediale di Autostrade per Italia. Buongiorno.
1: E grazie per la linea, buongiorno e bentrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. La circolazione si presenta scorrevole al momento sull'intera rete autostradale da noi gestita. Poche sono le eccezioni di traffico che vediamo nel dettaglio, partendo dalla 30 Caserta Salerno, dove a seguito di un incidente avvenuto sul raccordo di Salerno Avellino si sono formate code di 4 km in aumento tra Salerno e il bivio con lo stesso raccordo in direzione di Salerno. Eccoci poi sulla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un tamponamento tra tre auto si sono formate code di 4 km in aumento anche tra Bologna-Borgo Panigale e il bivio con il raccordo di Casalecchio verso Ancona. I soccorsi sono sul posto, ma per maggiori informazioni naturalmente potete sempre contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. E ancora in A14 è un mezzo in avaria, la causa delle code di 2 km tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara. Restando sempre sulla 14 Adriatica, segnaliamo inoltre code per traffico intenso tra Bologna Fiera e Castel San Pietro verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 25 minuti. Ci spostiamo ora sulla 1 Milano-Napoli, dove un altro mezzo in avaria genera code di 1 km in aumento tra Aglio e Barberino di Mugello verso Firenze. Situazione simile sulla 10 Genova-Ventimiglia, dove un altro mezzo in avaria è la causa delle code tra Arenzano e il bivio con la 26 dei Trafori verso Genova. Infine trafficata alla 4 Milano-Brescia con code tra Pero e Milano Est verso Brescia che richiedono tempi di circa 25 minuti, il doppio rispetto al solito.

8:52, eccoci qua, state facendo tante domande rispetto anche a ciò che è stato approfondito dall'amministratore delegato di ANAS, la sicurezza sullo sfondo, l'estate che in qualche modo diventa ancora più impegnativa, no? Siamo di più in strada, raccontiamo un po' di fatica di viaggio maggiore e poi desideriamo arrivare tutti sani e salvi, quello come sempre con tutti i viaggi, quindi è stato sicuramente un approfondimento doveroso da parte nostra, l'impegno, uno scambio come avete sentito con ANAS, con lo sfondo appunto, la sicurezza. Detto questo risponderemo a tutte le vostre domande, ce ne andiamo intanto in A14 tra Pineto e Pescara Nord verso Pescara, vediamo 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria. Poi abbiamo l'A14, c'è fumo per incendio tra Foggia zona industriale e Cerignola Est, questo fumo riguarda entrambe le direzioni in questo momento. Abbiamo poi un incidente sulla Firenze Pisa Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno, coda in A8 tra Origio Ovest e Lainate verso Milano, rallentamenti a Napoli, due notizie, la prima riguarda Camaldoli Corso Malta verso Capodichino, rallentamenti Corso Malta a Capodimonte verso Pozzuoli, rallentamenti anche qua. Ci spostiamo poi ancora più a sud, siamo in A30 sulla Caserta Salerno, tra Salerno e raccordo Salerno-Avellino verso sud, già da tempo stiamo descrivendo questa fatica di viaggio con un traffico congestionato, 4 km di coda seppur valutate ora in diminuzione. 8:53, alle 9 avremo il GR1 e poi ci sarà Maria Cristina Manca che vi accompagnerà per il resto della mattinata, è già arrivata, si sta sistemando con borracce, ghiaccio, vero? Brocche fresche, tutto per affrontare la mattinata, un viaggio con lei sino alle 12.

0: Quando è...
1: pesca.
0: È la colazione. Quando è...
2: alla pera.
0: È ricreazione. Yoga. Un sacco di frutta in un succo di frutta. Perfetto in ogni situazione. Perché quando è vita, è yoga. Yoga. Molto più che buono.

0: Ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino. Il discorso di Trump alla nazione questa notte in primo piano, le elezioni americane di metà mandato a rischio brogli dopo le manipolazioni del voto del 2020, dice il tycoon.
3: Shocking vulnerabilities in our election
2: infrastructure. Ci sono vulnerabilità scioccanti nel nostro sistema elettorale, ha affermato il presidente, accusando la Cina della più vasta violazione di dati elettorali della storia. Il deep state ha coperto tutto, ha aggiunto. Secondo Trump, lo confermano alcuni documenti desecretati e pubblicati dalla Casa Bianca. Alcuni canali TV, tra cui ABC, NBC e CNN, non hanno trasmesso per intero il discorso del presidente Trump, che ha minacciato di revocare le loro licenze. E nel suo discorso ha anche affermato che gli Stati Uniti stanno ottenendo grandi successi in Iran ed è stata ancora una notte di attacchi da una parte e dall'altra. Washington alza il livello dello scontro prendendo di mira infrastrutture strategiche, 7 le vittime.
4: Nell'ultima ondata di raid vengono colpite la ferrovia di Bandar Abbas, 5 ponti nel sud del paese e il porto di Chabahar sul golfo dell'Oman. Il segretario alla difesa statunitense Hegseth pubblica una foto che mostrerebbe il crollo della torre di controllo dello scalo, bersagliato per la terza volta in pochi giorni. La torre riveste infatti un'importanza strategica perché coordina il traffico navale verso il principale porto iraniano sull'Oceano Indiano, l'unico grande sbocco al di fuori dello stretto di Hormuz. Secondo Washington, ospita anche attività dei Pasdaran. Teheran non conferma il crollo della torre e risponde immediatamente all'ultimo attacco con una nuova raffica di missili che prende di mira i paesi alleati degli Stati Uniti nel Golfo, Kuwait, Bahrain e Qatar, dove una scheggia ferisce un bambino. La pressione militare di Washington servirebbe a indebolire la capacità dell'Iran di controllare lo stretto di Hormuz, ma Teheran, con il sostegno degli Houthi in Yemen, minaccia ora di chiudere anche Bab el-Mandeb, la porta di accesso al Mar Rosso. Proprio poco fa, l'agenzia di stampa iraniana ha annunciato di aver colpito la base di Al-Tanf in Siria. Azzurra Meringolo, GR1.
2: Ed è stata una notte di attacchi anche in Ucraina, 2 morti e 8 feriti dopo un attacco missilistico russo nella notte sulla città di Odessa. A Kiev invece ancora proteste in piazza contro il presidente Zelensky dopo la rimozione del popolare ministro della difesa Fedorov nell'ambito dell'impasto di governo. Sullo sfondo i contrasti tra il ministro e i vertici dell'esercito. Zelensky intanto ha ufficializzato la nomina del nuovo premier Koretinsky, ex dirigente del colosso petrolifero dell'energia. Energia che resta uno dei settori più colpiti dalla forte instabilità internazionale, a confermarlo ieri anche l'amministratore delegato dell'Eni Descalzi in audizione alla Camera. I costi dell'energia, ha detto, sono destinati ad aumentare da gennaio prossimo in arrivo uno stop completo del metano russo, ha avvertito, mentre la quotazione del petrolio resterà alta anche quando sarà finita la guerra tra Iran e Stati Uniti. Ma andiamo a sentire come stanno andando le borse europee in avvio di contrattazioni. In linea Milano, Luigina Venturelli.
5: Sì, dopo la sesta notte consecutiva di attacchi americani contro l'Iran, il prezzo del petrolio è ancora in lieve aumento, è scambiato a $84.3 al barile, più 10% rispetto ad una settimana fa, e anche il gas cresce quasi del 2% a €55.7 al megawattora. Intanto le borse europee hanno aperto in ribasso, in linea con il rosso di ieri di Wall Street e stamattina delle piazze asiatiche, causato dall'ondata di vendite sul settore tecnologico. Milano cede 1%, Francoforte e Parigi lo 0,6%. Londra invece contiene le perdite. È il comparto tech, in particolare i titoli legati all'intelligenza artificiale, che continua a portare i mercati sulle montagne russe, perché dopo i recenti guadagni gli investitori spostano le proprie risorse su settori più difensivi. In Asia, Tokyo ha ceduto il 4%, Shanghai il 3%, Hong Kong il 2%, mentre resta chiusa per festività la borsa di Seoul. A voi.
2: Il caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori. Dopo l'appello del vice premier Salvini, il ministro della giustizia Nordia avvia l'istruttoria per la grazia, ma viene convocato al Quirinale e richiamato dal presidente Mattarella per puntualizzare i limiti delle attribuzioni sugli atti di clemenza, prerogativa detto esclusiva del capo dello Stato. Intanto Roggero è ancora libero, si costituirà dopo l'ordine di carcerazione, fa sapere il fratello. Ora la cronaca, Collegno in provincia provincia di Torino, un uomo di 80 anni è stato ucciso a coltellate dopo una lite in strada. Secondo testimoni, Antonio Greco, questo è il nome della vittima, stava attraversando la strada a piedi dopo le 23 quando è arrivata una vettura che stava per investirlo. L'uomo avrebbe reagito rivolgendo parole poco educate nei confronti del conducente, un 60enne, che è sceso dall'auto e l'ha coltellato per poi rimettersi al volante e allontanarsi. Nella notte i carabinieri sono riusciti ad individuare e a fermare il sospettato. Chiudiamo con il meteo. Il grande caldo non darà tregua. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saranno 19. Dal Ministero della Salute intanto arrivano i dati sulle ondate di calore registrate a giugno, in aumento del 3% i decessi, in particolare tra gli over 65. Torino è risultata la città più calda con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Le previsioni con il colonnello Guido Guidi.
0: Temperature sulle regioni centrali e meridionali molto oltre la norma del periodo, valori diffusamente prossimi a 40 gradi, con punte di 43-44 sull'entroterra della Sardegna, della Sicilia e tra Puglia e Basilicata. Per contro arrivano anche i temporali al nord, area alpina soprattutto oggi, settore centro-orientale, situazione che si confermerà anche nel corso del weekend. Non sono attesi cambiamenti nel campo delle temperature prima della metà della prossima settimana.
2: Ed è tutto, il prossimo GR alle 10.
1: Rai Eco Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui Sentieri degli Dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui Sentieri degli Dei, che bellezza!
6: Allora, per stasera pensavamo sì, cinema, certo. Però magari rimaniamo da Giulia e poi
7: come
6: poi
7: no?
6: Poi sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
8: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
9: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Sono i Boyzone su Radio Radio, le 9:11 minuti. Ben ritrovati, una buona mattinata, buon venerdì 17. Ah, vabbè, insomma, comunque ci adattiamo anche a questo. Con il caldo che stiamo sopportando e che si prevede ancora non molli la presa neanche questo fine settimana, siamo ormai immersi a pieno regime nel nuovo estremo clima del XXI secolo. Un quadro dove gli accessi sono diventati la norma, in cui i numeri parlano da soli. Prossime ore con 42 gradi a Cagliari, 41 a Foggia, 40 a Terni, 39 a Matera e Ascoli Piceno, 38 a Firenze, 37 a Roma e 36 a Milano. Il tutto condito da vertiginosi picchi di 46 gradi nelle zone interne della Sardegna e 45 gradi in quelle della Sicilia. Il fine settimana alle porte non farà eccezione, rispetterà questo copione critico. Insomma, la situazione è abbastanza pesante. Al nord invece si accenderanno nuovi focolai temporaleschi a tratti molto forti, e noi tra l'altro intorno alle 9:45 aggiorneremo con il colonnello dell'aeronautica Guido Guidi la situazione. E tra l'altro, a proposito di temporali, abbiamo proprio in strada ora segnalati temporali sulla Venezia Trieste, e ci sono code per forti temporali tra Sandona di Piave e il bivio con la 28 Porto Gruaro Pordenone verso Trieste. Abbiamo rallentamenti sempre per forti temporali tra San Giorgio di Nogaro e Latisana direzione Venezia. Poi aggiungo anche sulla Venezia Trieste sempre le code al casello della barriera di Trieste, Lisert Monfalcone Est direzione Trieste. Questo è un po' il quadro che riguarda alcuni aggiornamenti che ci arrivano dall'autostrada 4 Venezia Trieste. C'è poi un incidente sulla A21 Torino Piacenza Brescia con code di 3 km tra Manerbio e Pontevico Robecco direzione Torino. Andiamo a dare un'occhiata anche a quelle che sono le informazioni che giungono dai tratti di autostrade per l'Italia, partendo dal nord in autosole tra la tangenziale ovest di Milano e Milano sud verso Bologna. Sono 4 km di coda per il traffico che risulta congestionato. Ci spostiamo anche al traforo del Monte Bianco, dove l'attesa in coda è di circa 30 minuti per chi viaggia verso l'Italia dal versante francese. C'è un mezzo in avaria in A8 la Milano Laghi tra Origi Ovest e Lainate verso sud Milano, sta provocando la coda di 2 km, il mezzo è fermo al chilometro 10. Abbiamo notizia di un nuovo incidente che interessa la 10, la Genova Ventimiglia, tra il bivio con la 26 Trafori e Genova Pra verso Genova, incidente al chilometro 12.300. In questo caso però è appena avvenuto, non abbiamo dettagli che lo riguardano. Mentre ci sono code per incidente in A13, la Bologna-Padova, all'altezza dell'allacciamento con l'A4 per chi da Bologna viaggia verso Venezia. Ci spostiamo nel tratto appenninico dell'autosole, dove si rallenta tra Calenzano e il bivio 1 variante di valico verso nord Bologna. Abbiamo una coda tra Aglio e Barberino di Mugello verso sud Firenze, un chilometro per un mezzo in avaria, segnalato al chilometro 258. Vedo anche una segnalazione di un incidente sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Montopoli Valdarno e Ponte d'Era Est verso Livorno, un tratto interessato già da code ma per la presenza di un cantiere. Attenzione a un incendio in A14, Foggia, zona industriale Cerignola Est, incendio al 575, c'è fumo, quindi attenzione, molta prudenza, perché la visibilità potrebbe essere compromessa. Concludo con il traffico che risulta congestionato sulla 30 Caserta Salerno, tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno Avellino verso sud Salerno. Sono 3 km di coda in diminuzione, sono ripercussioni anche dovute all'incidente che viene segnalato sul raccordo Salerno-Avellino.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
3: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
2: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
3: Grazie, mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Ed era Raff con Siamo solo nell'immenso vuoto che c'è. Noi però dobbiamo andare subito sulla Padova Venezia, perché per un incidente sono 4 chilometri di coda tra il bivio con la 13 Bologna Padova e l'area di servizio Arino, direzione Trieste. Abbiamo poi un incidente che interessa anche la viabilità della Brescia Padova, le code per incidente tra Padova Ovest e Padova Est, direzione Venezia. Concludo anche ricordando che c'è questo incidente sulla A21 che sta provocando 3 chilometri di coda tra Ponte Vico Robecco, anzi tra Manerbio e Ponte Vico verso Torino, ed è avvenuto un incidente anche sulla tangenziale ovest a Milano tra la statale 11 Padana Superiore e Molino Dorino in direzione della Milano Laghi. Queste le notizie, gli aggiornamenti, ricordando anche i 4 km in A14 Roseto degli Abruzzi Pescara Nord verso Sud Pescara per un mezzo segnalato in avaria al chilometro 355. La situazione di Roma però adesso la andiamo a aggiornare con gli amici di Roma Servizi.
1: Roma Servizi per la mobilità, per Rai Radio, traffico e viabilità.
0: Buongiorno a Simona Di Capua.
2: Buongiorno a tutti voi e buongiorno a chi è in ascolto anche questa mattina. E per aggiornare la situazione di Roma partiamo da via Flaminia, dove il traffico sta rallentando tra Saxa Rubra e Torre di Quinto, via di Tor di Quinto. Rallentamenti anche in via Salaria all'altezza della motorizzazione, ma segnaliamo che domani proprio questo tratto di strada è interessato dai lavori per il ripristino di un cavalcavia danneggiato nel 2021, riaprirà alla normale circolazione, e appunto con questa riapertura il cantiere proseguirà sul cavalcavia per completare le lavorazioni, ma appunto la viabilità tornerà ai consueti ritmi, alla consueta normalità. Intanto sulla tangenziale est, traffico rallentato all'altezza di dell'uscita per via Salaria in direzione di Piazzale degli Eroi. Su viale delle Medaglie d'Oro invece un incidente sta creando rallentamenti all'altezza di viaduccio Galimberti. E infine a Roma Est, per i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria, è chiuso lo svincolo da via Casilina a via Siculiana. Il collegamento tra queste due strade avviene ora attraverso una viabilità provvisoria realizzata in via Biancavilla. E da ricordare che via Siculiana è chiusa anche in direzione della Casilina, e in questo caso il traffico viene deviato sempre in via Biancavilla. Ed è proprio tutto per questa mattina. A voi la linea.
1: Rai Radio, traffico e viabilità.

9:36 minuti ancora sulle strade del mattino, Raiso Radio, Maria Cristina Manca, Giovanna Izzardi alla parte tecnica, alla messa in onda e poi naturalmente sempre voi presentissimi con i vostri saluti, i vostri messaggi al 348 103 1010. Vedo che è arrivata una bella foto da parte del nostro amico Max di Aosta, che ci manda proprio lo sfondo di questa foto, si intravede il Monte Bianco ed è proprio da lì che riparto. Andiamo a dare un'occhiata all'attesa in coda che c'è lì al traforo, perché è aumentata per chi viaggia dalla Francia verso l'Italia, adesso è valutata circa un'ora. Torniamo poi a parlare di tutte le altre informazioni nei tratti gestiti da autostrade per l'Italia. Ricordiamo che il traffico è congestionato sulla 1 tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso Sud Bologna, 4 km di coda per il traffico che è congestionato. Ci sono code anche a Milano Sud verso Bologna, code anche all'allacciamento con la 22 Brennero Modena per chi da Bologna viaggia verso il Brennero. Questo mezzo in difficoltà, segnalato sempre in autosole nel tratto appenninico, sta causando una coda di 1 km in aumento tra Aglio e Barberino di Mugello, direzione sud Firenze. Aggiungo anche i rallentamenti che si registrano tra Calenzano e il Bivio a 1 variante di Valico verso nord Bologna. Attenzione dei pedoni un po' più a sud, tra San Vittore e Caglianello verso Napoli, direzione sud, sono avvistati all'altezza del chilometro 697 e 100. Ci spostiamo, andiamo in A4 tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti, code per lavori anche in A7 tra Roncoscrive e Isola del Cantone, direzione nord verso Milano. Sempre in A7 tra Genova Ovest e Genova San Pier d'Arena verso sud Genova si è formata una coda per la viabilità esterna che non assorbe il traffico. Abbiamo nel tratto della 8 Castellanza Origi Ovest verso sud Milano rallentamenti per il traffico, mentre la coda tra Origi e Lainate non è più presente, era generata da questo mezzo in difficoltà, poi soccorso e rimosso. L'incidente di cui vi ho parlato, quello della 10 tra il Bivio con la 26 tra Trafori e Genova Pra verso Genova, non ha al momento ripercussioni per la viabilità, ma vedo che la nota ci parla del coinvolgimento di due auto in galleria al chilometro 12.300. Quindi attenzione in A10 tra il Bivio con la 26 tra Trafori e Genova Pra verso Genova, incidente con due auto coinvolte in galleria.

tornati insieme ad Alfa. Buon vento, un vento caldo sicuramente, non rinfresca questo vento che c'è, ma tra poco aggiorneremo la situazione meteo. Noi nel frattempo però dobbiamo dare notizia di questi 4 chilometri per un incidente che coinvolge mezzi pesanti sulla Padova-Venezia, tra il Viva 13 Bologna-Padova e l'area di servizio Arino in direzione di Trieste. E ci sono i soliti curiosi che vengono segnalati e che provocano code anche nella carreggiata opposta, quindi tra la tangenziale di Mestre e Padova Est, code proprio per questo motivo. Altro incidente sulla Brescia-Padova, le code tra Padova Ovest e Padova Est verso Venezia, poi ricordiamo i forti temporali con code segnalate sulla Venezia-Trieste tra San Donà di Piave e Bivio 28.

0: vista delle manifestazioni atmosferiche, gli unici che ci sono adesso sul nostro territorio, dopo aver passato la fascia alpina e prealpina centrale, ora sono più spostati verso nord-est, subito a sud sostanzialmente delle Alpi, giunte sulle coste dell'Alto Adriatico, dell'Alto Veneto. È anche vero che il movimento verso oriente di questa massa di nubi che porta questi temporali le porterà molto rapidamente sull'Adriatico, poi sull'Istria, per segnare la conclusione di questo passaggio temporalesco sul paese, che comunque si rigenererà nel corso delle prossime ore, più che altro in questo caso sui monti, sulle Alpi centro-orientali, ripresentandosi poi verso la pianura, ma sempre la pianura prospiciente, l'area montana, quindi non a sud del Po, nel corso delle ore serali e localmente anche notturne. Dal sud del Po fino alle isole, fino allo Ionio, isole comprese, abbiamo sereno, cielo completamente sereno praticamente per tutto il giorno, ed è un'alta pressione molto solida, alimentata da aria che viene da latitudini subtropicali, per di più continentale, cioè dall'entroterra africano. Si arricchisce di un po' di umidità passando sulla porzione di Mediterraneo che ci separa dal continente, e quindi si presenta qui da noi calda e umida, con valori di temperatura che caratterizzano quindi la persistenza di onda di calore sul territorio centrale e meridionale del paese, e con valori sulle zone interne, lontano dal mare, della Sardegna meridionale, il Campidano, ma anche nel Sassarese o sulla Sicilia nell'entroterra, e tra Puglia e Basilicata sempre nell'entroterra arrivano ben oltre i 40 gradi, e sulla Sardegna e sulla Sicilia qualche località potrà segnare anche 43-44, che sono molto puntuali, molto caratterizzanti del luogo in termini di orografia del territorio, movimento dei venti, delle masse d'aria, però comunque identificano una condizione di caldo intenso e anomalo, decisamente. Anomalo, nonostante il periodo stagionale.
1: Chiusi in casa con l'aria condizionata, la cosa che possiamo
0: oppure sulla costa, dove va decisamente
1: oppure sulla costa
0: meglio,
1: dove c'è sicuramente un po' più di ventilazione. Grazie al colonnello Guido Guidi, buona giornata e buon lavoro.
0: Altrettanto.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Aiso Radio. 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
1: Qual è la tua missione?
2: La laurea in giurisprudenza.
3: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
4: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
5: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
4: Accedi
3: al tuo prossimo livello
4: con il Fondo Studio.
6: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Sicuramente Iso Radio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
7: Hai deciso di acquistare un veicolo all'estero, all'interno dell'Unione Europea? Segui i nostri consigli per farlo senza brutte sorprese. Prima di tutto, fai attenzione alle regole sull'IVA. Un mezzo è considerato fiscalmente nuovo se ha percorso meno di 6.000 km o se è stato venduto entro 6 mesi dalla prima immatricolazione. In questo caso, l'IVA si paga sempre nel paese di destinazione, cioè in Italia, anche se la compravendita avviene tra privati. Se invece il mezzo è usato e lo compri da un privato, l'IVA non è dovuta. Se lo compri da un rivenditore, la paghi direttamente nel paese d'acquisto. Per imprese e professionisti valgono invece le regole per gli acquisti intracomunitari. Ricorda, è vietato considerare usato un mezzo che per il fisco è ancora nuovo e non puoi immatricolarlo senza prima aver completato tutti gli adempimenti.
0: Estate con Rai Iso Radio.

What's my name de Rihanna su Rai Sole Radio sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Sono le 10:07, torniamo ad aggiornare anche attraverso i vostri messaggi. C'è Vanni che scrive al chilometro 232 direzione Venezia, autostrada 4 tra Brescia Est e Desenzano, tamponamento due vetture in corsia di sorpasso e non ci sono ancora i mezzi di emergenza. Questo il messaggio di Vanni, che ringrazio. Dunque, intanto attenzione a Bologna sulla tangenziale, c'è un camion in fiamme tra lo svincolo 8 Fiera e il 7 bis statale 64 Ferrara in direzione nord, in mezzo segnalato al 15 800.

dei Rolling Stones su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Allora, noi adesso per la nostra amica Paola dobbiamo regolare bene la base, perché ci ha ripreso un pochino che era Giovanna in Sardi. No, ma in realtà, confesso, avevo la voce un pochino bassa. Lei dice giustamente, vi seguiamo sempre mentre viaggiamo, ma dice quando fate gli annunci non sempre, dice, ci sente troppo la musica in sottofondo e poi la ricezione delle volte non è perfetta. E allora, ecco qua, adesso come mi senti? Fammelo sapere, cara Paola. Adesso diamo un po' di informazione proprio per coloro che stanno viaggiando. Ricordiamo i 4 km per il traffico congestionato in autosole tra la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud verso sud Bologna. Incidente, è una novità questa, riguarda sempre la viabilità della 1 tra Melegnano e Milano Sud verso sud Bologna, incidente al chilometro 8 e 600. È coinvolto un camion e anche insieme a un'autovettura. Abbiamo code a Milano Sud verso Bologna, ci sono code anche in A4 tra Pero e Milano S verso Brescia. Materiali dispersi e code quindi come conseguenza, sempre in A4 tra Rovato e Palazzolo verso Milano. I materiali dispersi non abbiamo il dettaglio, ma sono segnalati al chilometro 199. Ricordiamo l'attesa in coda di circa un'ora al Monte Bianco per chi dalla Francia viaggia verso l'Italia. Poi diamo un'occhiata anche alle altre notizie. Ricordiamo che c'è sulla Venezia Trieste, si aggiorna la notizia che riguarda la coda per i mezzi pesanti che erano rimasti coinvolti in un incidente. Vediamo quant'è adesso. È migliorata la situazione perché erano 4 km, adesso si rallenta per questo mezzo pesante in panne tra San Sino di Livenza e il bivio con la 28 verso Trieste. Novità sulla Parma-La Spezia. Abbiamo adesso un tratto che è interessato da code sia verso Parma che verso La Spezia. La causa sono dei lavori, quindi abbiamo code tra Pontremoli e Berceto verso Parma e anche nella carreggiata opposta verso La Spezia. Torniamo ancora a parlare di code in A1 segnalate tra Modena Nord e Bivio 22 Brennero Modena verso Nord Milano, code per il traffico. Abbiamo in A14 code verso la Riviera tra Bologna Borgo Panigale e Castel San Pietro direzione sud e poi anche sul raccordo di Casalecchio segnalate tra il Bologna Casalecchio e Bivio A14. È ancora in fiamme il camion sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 8 Fiera e il 7 bis statale 64 di Ferrara in direzione nord verso l'autostrada del Sole. In A13 abbiamo code per incidente tra il bivio con Padova Sud e l'A4 verso Padova, code all'altezza dell'allacciamento con l'A4 Torino-Trieste per chi da Bologna viaggia verso Venezia. Incidente in A11 la Firenze-Pisa Nord, un chilometro la coda tra Montecatini Terme e Chiesina Uzzanese, direzione Pisa.

0: le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
1: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
2: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
1: Oh, Contacta! Adoro!
2: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
3: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
4: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
5: E a noi che ci piacciono tanto!
4: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Martin Garrix con Ed Sheeran, questa Repeat It su Raiso Radio, le 10:25 minuti. Torniamo ad aggiornare un po' la situazione della 4. Ci state scrivendo in tanti, Lorenzo, vedo Raffaele, riguarda invece, lui ci scrive per il mezzo pesante in fiamme sulla tangenziale di Bologna. Anche Antonio vedo che aveva scritto per l'incidente, dell'incidente in A4, quel mezzo pesante intraversato, dice l'autostrada è comunque bloccata zona Padova Est, zona industriale. Allora ripercorriamo un po' quella che è la situazione della Venezia, della Padova Venezia, con questi 4 chilometri di coda per questo incidente che vede coinvolti mezzi pesanti tra il bivio con la 13, in realtà tra Padova Est e l'area di servizio Arino. Siamo in direzione Trieste. Ci sono i curiosi che provocano code anche nella carreggiata opposta, direzione Milano. Infatti la coda è tra la tangenziale di Mestre e Padova Est, per la vostra curiosità. Abbiamo poi dei rallentamenti che si registrano per un mezzo pesante in panne anche tra San Stino di Livenza e 7 km prima dell'allacciamento con la 28 Porto Gruaro Pordenone direzione Trieste. Risolto l'incidente sulla tangenziale ovest di Milano, regolare ora la circolazione tra la statale 11 Padana Superiore e il bivio con la 4 in direzione della Milano Laghi. Invece sono ancora segnalate code per incidente sulla Brescia-Padova tra Padova Ovest e Padova Est direzione Venezia. Ricordiamo le code anche a tratti per lavori in A15 Parma La Spezia tra Berceto e Pontremoli, sia verso La Spezia che verso Parma. E torniamo a parlare dei tratti gestiti da Autostrade per l'Italia. Andiamo a dare un rapido sguardo per gli ultimi aggiornamenti. Intanto ricordo le code per incidente sulla 11 Firenze Pisa Nord, 3 le auto coinvolte in corsia di sorpasso al chilometro 42, 2 chilometri di coda in aumento tra Pistoia e Chiesina Uzzanese verso Pisa. 3 i chilometri in A14 per un altro incidente segnalato al chilometro 391 tra Pescara Ovest e Pescara Sud direzione Sud Bari. Attenzione, in A1 ora c'è un mezzo in difficoltà segnalato al chilometro 275 nel tratto appenninico tra il bivio A1 variante di Varico e Calenzano verso Sud Firenze. Al momento non provocano disagi alla viabilità. In A14 dicevamo di questo incidente Pescara Ovest Sud verso Bari con 3 km di coda. L'auto che genera questa coda e che è rimasta coinvolta nell'incidente si trova in corsia di sorpasso. È ancora in fiamme il mezzo pesante sulla tangenziale di Bologna tra lo svincolo 8 Fiera e il 7 bis statale 64 Ferrara in direzione nord verso l'autostrada del Sole. Tra poco ci rinfrescheremo, perché questa rubrica ti dà l'idea di rinfrescarti un pochino, Summer Breeze, con i successi dell'estate di qualche anno fa. Sono 3 brani in sequenza che ascolteremo, però adesso vi lascio con la novità del brano di Gianna Nannini insieme a Marrakesh.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Zo Radio.
1: E allora, come detto, noi ripercorriamo un po' questa fase di questa rubrica che ci parla di successi del passato, tormentoni estivi che ci hanno fatto appassionare un po' di anni fa. Il primo brano in sequenza è un brano famosissimo che riconoscerete al primo ascolto, dalla prima nota, un brano del 1998. Poi andremo un po' più, insomma, avanti, e quindi siamo più recenti, è un brano del 2024, altro tormentone estivo, e subito dopo anche un brano un po' più antico, quello dell'anno 1964, ma partiamo con il primo.

0: E siamo partiti con questa rubrica Summer Breeze. Siamo partiti, dicevo, con un brano del 1998, uno degli inni sportivi più celebri di sempre, la Coppa della Vida di Ricky Martin, canzone ufficiale dei Mondiali di Francia. Ha fatto ballare il mondo intero, ha consacrato definitivamente l'artista portoricano sulla scena internazionale. A seguire il brano più recente del maggio del 2024, uno dei tormentoni di quell'estate italiana, Tony F e Gaia con Sesso e Samba. E poi, per finire, questo brano che abbiamo appena ascoltato dei Temptations, My Girl, che praticamente è un grande classico della soul music, una canzone senza tempo che, con il suo celebre riff iniziale, l'eleganza della Motown, continua a emozionare generazioni di ascoltatori. Questa era la rubrica Summer Breeze.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali, solo in caso di rottamazione.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Raiso Radio.
2: 10:45 minuti, intanto ricordo la situazione delicata che riguarda la Padova-Venezia, dove si è verificato un incidente con mezzi pesanti, le code di 4 km tra Padova Est e l'area di servizio Arino, e ci sono naturalmente code per la vostra curiosità segnalate nella carreggiata opposta tra la tangenziale di Mestre e Padova Est. Naturalmente siete in tanti a scriverci, e infatti ci sono degli amici che ci hanno detto: noi eravamo proprio lì, ci hanno fatto uscire obbligatoriamente a Padova Ovest, fila di molti chilometri tra quel tratto, e ci stanno indicando di rientrare a Mira. Questi sono Alessia Bepi, Bepi 2, Luisa e Rosi che ci hanno inviato questo messaggio. Tutti gli altri aggiornamenti con il Centro Multimediale di Autostrade per l'Italia. Buongiorno.
3: Grazie per la linea, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Isoradio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. Torniamo allora a monitorare la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita, lo facciamo partendo dal versante adriatico e dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove a seguito di un incidente che vede coinvolta un'auto si sono formate code di 4 km tra Pescara Ovest e Pescara Sud verso Bari. Qui una è la corsia aperta al transito mentre i soccorsi sono sul posto, ma naturalmente per maggiori informazioni potete contattare come sempre il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Ci spostiamo poi sulla 13 Bologna-Padova, dove un altro incidente genera code tra Padova Sud e il Bivio con la 4 Torino-Trieste verso Padova. Per un tamponamento tra tre auto ci sono poi code di 3 km in aumento sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Pistoia e Chiesa.

0: Milano Sud verso Bologna con tempi di percorrenza di circa 15 minuti, il triplo rispetto al solito. Per flussi intensi poi ci sono code sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia. E diamo anche una notizia appena arrivata nei nostri studi: sulla tangenziale di Bologna segnaliamo un tratto chiuso per un veicolo in fiamme tra 8 Fiera e 7 Bis, strada statale 64 Ferrara, in direzione dell'autostrada A1 Milano-Napoli, quindi un tratto chiuso appena segnalato. Da Autostrade per l'Italia per il momento non ci sono altre segnalazioni, è davvero tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio, a più tardi.
1: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Allora, per stasera pensavamo cinema, sì, certo. Però magari rimaniamo da Giulia, e poi
5: come no?
4: E poi, sì, da lì, sì. E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

questa è Giselle, la novità su Raiso Radio. Intanto, tramite un'agenzia, parliamo della Venezia Trieste. È stata riaperta la corsia di sorpasso della 4 nel tratto tra il bivio con la 13 e Arino, interessato questa mattina da un incidente che ha bloccato temporaneamente il traffico in direzione Trieste. Terminate le operazioni di soccorso per liberare il conducente ferito, pare in modo non grave, di un mezzo pesante appunto. Ora l'intervento si sta concentrando sulla rimozione del TIR rimasto intraversato in carreggiata dopo lo scontro con un autocarro. Il traffico è stato bloccato per circa un'ora con l'attivazione delle concessionarie CAB Autostrade Brescia Verona Vicenza Padova e Autostrade per l'Italia, terzo tronco dell'autostrada 13, del protocollo emergenziale che prevede la deviazione su percorsi alternativi per non apportare ulteriore traffico in prossimità dell'evento critico.

0: 11.
1: Rai Isoradio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
2: Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Il futuro dei bambini merita di arrivare. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Sicuramente Isoradio. In viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica per spingerti a versare cifre sempre più grandi. Ricorda sempre che gli intermediari finanziari autorizzati non ti contatteranno mai in chat privata per offrirti investimenti. E soprattutto nel mercato delle criptovalute nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
1: Estate con Rai Isoradio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

6 minuti dopo le 11, ben ritrovati sulle strade del mattino Rai Iso Radio. Maria Cristina Manca con voi, adesso Luciano Pecoraro alla parte tecnica, la messa in onda, e naturalmente voi siete in tanti in ascolto e in viaggio, devo dire, perché ci inviate anche le varie foto che testimoniano un po' quelle che sono le difficoltà in strada, come ad esempio questa foto che ci invia adesso questo nostro ascoltatore Antonio, che ci parla del Firenze Mare direzione Lucca. Dovrebbe essere risolto l'incidente. E allora ripartiamo proprio dalle notizie che ci arrivano dalla A11. Incidente risolto, ha ragione il nostro amico Antonio, ci sono ancora code di circa 4 km tra Pistoia e Chiesina Ozzanese in direzione Pisa. Restiamo nei pressi perché abbiamo sempre nel tratto toscano, ma dell'Autosole, tra Firenze Sud e Incisaregello verso Roma, rallentamenti per il traffico. Il tratto della 1 tra il Bivia 1 Complanare Firenze Nord e Bivia 1 Variante Livalico direzione Nord Bologna è interessato da code a tratti con tempi di percorrenza di circa 30 minuti. C'è un mezzo in avaria sulla Firenze Pisa Livorno, strada di grande comunicazione, sta provocando la coda di 2 km tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Ares direzione Livorno. Andiamo in A14 perché qui dobbiamo purtroppo segnalarvi una coda di circa 4 km per un incidente che è segnalato al 391. Vede coinvolta un'auto in sorpasso, 4 km tra Pescara Ovest e Pescara Sud direzione Bari. Altro incidente che è avvenuto sulla 14 nel tratto un po' più a sud, nel tratto pugliese, è segnalato al 584 tra Foggia, zona industriale, Cerignola Est direzione Sud Bari, al momento senza ripercussioni per la viabilità. Il traffico è ancora congestionato, quello è un nodo importante e tra l'altro immette poi sulla A2 del Mediterraneo. Ci sono code di circa 1 km anche per come ripercussioni di un incidente sul raccordo Salerno-Avellino. Parliamo della 30 Caserta-Salerno, traffico congestionato e code tra Mercato San Severino e il bivio proprio con il raccordo Salerno-Avellino verso Sud Salerno, e lì sul raccordo è avvenuto un incidente che sta provocando disagi anche sulla 30. Andiamo sulla tangenziale di Napoli, dove per un mezzo in avaria segnalato al chilometro 13 e 800 si è formata la coda tra Camaldoli e Capodimonte direzione Capodichino. Torniamo a parlare anche dell'autostrada, anzi no, prima della tangenziale di Bologna, dove c'era questo camion in fiamme al chilometro 15 e 800. Viene segnalato un incidente che coinvolge questo camion tra lo svincolo 8 Fiera e lo svincolo 7 bis in direzione nord verso la 1. Probabilmente la notizia di veicolo in fiamme si è chiusa, quindi probabilmente adesso viene segnalato l'incidente, ma il mezzo è stato spento. Questi gli ultimi aggiornamenti. Nuovo incidente in A1 tra Melegnano e Milano Sud verso Bologna, carreggiata sud, coinvolto un camion e un'auto al chilometro 8600. Al momento non abbiamo assolutamente ripercussioni per la viabilità.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che fabbia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Rai su Radio.

programma è la sua cabana su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità. Sono le 11:22 minuti, saremo insieme fino alle ore 12. Maria Cristina Manca al microfono, Luciano Pecoraro alla parte tecnica con Giovanna Insardi. Dalle 12 l'appuntamento sarà come sempre dopo il giornale radio con Monica D'Angelis e Sara Lucarini. Noi nel frattempo però torniamo ad aggiornare quelle che sono le situazioni più difficili in strada. Devo dire si sono risolte diverse difficoltà, come ad esempio risolto l'incidente in A13 e la circolazione torna regolare all'altezza del bivio con la 4 in direzione nord. È stato soccorso e rimosso il mezzo fermo in A1 tra il bivio A1 variante di Vico e Calenzano verso sud verso Firenze. Incidente risolto quello della 11, rimane questa coda di 4 km ancora segnalata tra Pistoia e Chiesina Uzzanese in direzione di Pisa. Ripeto, l'incidente però si è risolto. Così come è stato praticamente soccorso e rimosso il mezzo che provocava code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra Santa Croce sull'Arno e Ponte d'Arest verso Livorno, rimangono invece code a tratti per il traffico tra la Strassigna e Firenze-Scandicci in direzione del capoluogo toscano. Risolto anche l'incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in A14 verso Bari, quindi torna a regolare la circolazione in questo tratto. Rimane invece ancora segnalato quello nel tratto più a sud tra Foggia, zona industriale e Cerignola Est verso Bari. Siamo sempre in A14, incidente al 584. Ricordiamo che si è verificato questa mattina un incidente sul raccordo autostradale Salerno-Avellino che sta provocando dei disagi, quindi delle ripercussioni anche sulla 30 Caserta Salerno. Infatti il traffico risulta ancora congestionato con code di 1 km tra Mercato San Severino e il raccordo Salerno-Avellino direzione sud Salerno.

11:31 minuti, intanto stavo dando un'occhiata alle agenzie e parliamo della A4, è stata riaperta dopo un'ora la sola corsia di sorpasso dell'autostrada A4 a Padova all'altezza del bivio con la 13 Bologna-Padova, interessato questa mattina alle 9 da un incidente tra un tir e un autocarro che ha bloccato temporaneamente il traffico in direzione di Trieste a causa dell'intraversamento del mezzo pesante sulla carreggiata. Ferito in modo lieve il conducente del tir, rimasto incastrato all'interno della cabina di guida e liberato dai vigili del fuoco. Sul posto 118 Polizia Stradale di Venezia, gli ausiliari della viabilità. Il traffico per quanto possibile è stato deviato sulle altre diramazioni autostradali, ma oltre alle code generate dall'incidente si sono registrate lunghe code anche in direzione di Milano per i curiosi. Queste sono notizie che ci arrivano dalle agenzie ma che confermiamo anche tramite le nostre fonti. Intanto una notizia che ci arriva comunque sempre tramite un'ANSA è della, praticamente a Verona è morto Osvaldo Bagnoli, allenatore dell'Hellas Verona che vinse lo scudetto storico del 1985, aveva 91 anni, il decesso è avvenuto all'ospedale Borgo Roma della città scaligera. Oltre al Verona, Bagnoli allenò altre squadre di Serie A come l'Inter e il Genoa.

Fred De Palma, Anita e Mischella con questa La Testa Gira. Questo, parlavamo oggi dei tormentoni estivi di Summer Breeze, della rubrica che contiene questi successi del passato, dei veri tormentoni estivi. Ecco, questo è sicuramente quello che ascolteremo nella rubrica Summer Breeze di quest'altro anno, magari considerandolo un tormentone estivo proprio di questa estate 2026. Allora, insieme fino alle 12, ancora una ventina di minuti qui su Raiso Radio, sulle strade del mattino, musica, news ed infomobilità, andiamo ad aggiornare quelle che sono le situazioni sui tratti non gestiti da autostrade per l'Italia. Intanto la Brescia-Padova in primo piano, dove i rallentamenti si registrano per il traffico tra il bivio con la A21 e Peschiera direzione Venezia. Ricordiamo quell'incidente che da questa mattina sta provocando, abbiamo letto anche delle agenzie insieme che al riguardo, che ci parlano di questo incidente tra un mezzo pesante e un autocarro che è avvenuto sulla Padova-Venezia. Al momento ci sono code ancora tra il bivio con la 13 Bologna-Padova e la tangenziale di Mestre verso Trieste, il chilometro il 366, e le code per il traffico sono segnalate appunto tra Padova Est e la tangenziale Ovest. Il traffico scorre in corsia di sorpasso. Ci sono anche code sempre sulla Venezia Trieste tra Villesse e allacciamento raccordo Villesse Gorizia e la barriera di Trieste Lisert Monfalcone Est direzione Trieste. Qui parliamo di code per il traffico, code per un recupero dei mezzi incidentati anche sulla A21 Torino-Brescia tra Manerbio e Ponte Vicorobecco direzione Torino. Sulla Parma La Spezia traffico intenso e code anche tra Pontremoli e Berceto direzione Parma, e le stesse sono segnalate anche direzione La Spezia. Concludo con una notizia aggiunta poco fa che riguarda Roma, la capitale, perché c'è un incidente ora sul grande raccordo anulare. Si rallenta per questo incidente poco dopo lo svincolo 8, la via Salaria in direzione Salaria.

8 sole tra il bivio 1 di diramazione Roma Sud e Valmontone verso Napoli, carreggiata sud, incidente al 585 è appena avvenuto, non abbiamo ancora i dettagli che lo riguardano. Attenzione sulla direttissima, perché tra Firenzuola e Badia verso nord Bologna abbiamo un'auto ferma in galleria, il chilometro è il 26 200. Abbiamo poi adesso le code per il traffico, si registrano sulla Genova 20 miglia, tra Genova aeroporto e bivio 10 a 7 verso il capoluogo ligure. Naturalmente è un traffico, sono code per il traffico intenso, è venerdì, ci sta questo un fine settimana di sicuramente spostamenti di coloro che magari o inizieranno le ferie o comunque faranno un viaggio magari per il solo weekend, quindi prudenza, questo lo raccomandiamo sempre a coloro che sono in viaggio, anche perché ci arrivano anche messaggi di persone che ci dicono che notano molta scorrettezza in strada, come ad esempio questo messaggio di Lorenza, che ringrazio. Insomma, bisogna essere anche in quando ci sono soprattutto incidenti e code, bisogna cercare di essere un attimino più responsabili. 348 103 1010, saluto anche il nostro amico Luigino, ci scrive, ci fa sapere anche che si trova nei pressi di Bologna e ci sono 30 gradi. E poi ancora, insomma, ringraziamo tutti coloro che ci hanno scritto, il Stefano, il nostro amico Aurelio, sono tanti, tanti messaggi che abbiamo ricevuto, ma naturalmente diamo sempre spazio e priorità alle notizie. Arriva Adriano Celentano.

Che bello ritrovarlo ogni tanto, Adriano Celentano, per averti il brano che abbiamo appena ascoltato, che ci ha condotto alle 11:54 minuti. Io vi saluto adesso perché è già pronta Monica D'Angelis insieme a Sara Lucarini, saranno in vostra compagnia per le prossime 3 ore. Vi ricordo in autosole le code di 1 chilometro per l'incidente di cui già vi avevo parlato, quello tra il bivio di diramazione Roma Sud e Valmontone, carreggiata sud direzione Napoli. Questa è l'unica novità, l'incidente al chilometro 585. Da Maria Cristina Manca l'augurio di una buona giornata. Ringrazio Luciano Pecoraro e Giovanna Inzardi alla parte tecnica. Ciao.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, calcio, c'è un lutto, è morto a 91 anni Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985. In carriera ha guidato anche Inter e Genoa, ma il suo nome resta legato a quell'impresa di 41 anni fa. Ascoltiamo allora le prime parole di Bagnoli al microfono di Giampiero Galeazzi subito dopo la conquista matematica di quello scudetto, il 12 maggio del 1985, dopo un pareggio per 1-1 del suo Verona sul campo dell'Atalanta a Bergamo.
2: Bagnoli, sei campione d'Italia e non mi dire che non te lo meriti, eh?
3: Ma ce lo meritiamo tutti.
2: Quando pensi di aver vinto questo scudetto?
3: Ma ci sono stati tanti momenti, però penso che il momento più ci siamo resi conto di averlo vinto è stato Torino con la Juventus.
1: Altra notte di attacchi incrociati nel Golfo Persico. Il Ministero della Salute iraniano aggiorna il bilancio delle vittime dei raid americani dal 22 giugno, 38 morti e 400 feriti. Il servizio.
4: Un salto di qualità nel conflitto. Nella notte gli Stati Uniti hanno colpito infrastrutture strategiche dell'Iran, soprattutto nel sud del paese. Nel mirino la linea ferroviaria di Bandar Abbas, 5 ponti e il porto di Shabahar sul golfo dell'Oman. Il segretario alla difesa americano Hegseth ha diffuso sui social l'immagine che mostrerebbe il crollo della torre di controllo del porto, già colpita in due precedenti raid. Una struttura strategica perché coordina il traffico navale verso il principale sbocco iraniano sullo Oceano Indiano. Secondo Washington, nell'area operano anche i Pasdaran. Il bilancio è di 8 morti e 20 feriti. La risposta di Teheran è arrivata poche ore dopo, con una nuova raffica di missili contro basi statunitensi e obiettivi nei paesi alleati di Washington, Kuwait, Bahrain, Qatar e Giordania. Per la prima volta, l'agenzia di stampa statale iraniana sostiene di aver colpito anche la base americana di Al-Tanf in Siria. Con il sostegno degli Houthi yemeniti, Teheran minaccia di estendere il blocco anche allo stretto di Bab el Mandeb sul Mar Rosso, una petroliera colpita al largo delle coste dell'Oman. Azzurra Meringolo, GR1.
1: Il discorso di Donald Trump alla nazione: per il presidente le elezioni di metà mandato sono a rischio brogli dopo le manipolazioni del voto del 2020. Il capo della Casa Bianca accusa la Cina di furto dei dati elettorali di oltre 200 milioni di americani nelle elezioni vinte da Joe Biden. I network ABC e NBC non trasmettono in diretta il discorso e Trump minaccia di revocare le loro licenze. La denuncia del presidente degli Stati Uniti è pura invenzione, replica Pechino. Giorgia Meloni torna a commentare il disegno di legge sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri martedì. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive sui social la Premier. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, ne possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Non ce l'ha fatta la bimba di 11 anni rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscinetta a Sestri Levante. La piccola è morta dopo due giorni di ricovero in terapia intensiva all'ospedale pediatrico Gaslini. La famiglia, originaria di Susio in provincia di Bergamo, era in vacanza nel Levante Ligure. I genitori hanno consentito la donazione degli organi della piccola. E sempre in Liguria un'altra giovane vittima, un 15enne, è morto folgorato ieri sera nel Luna Park di Spotorno, Savona. Il ragazzino, originario di Saronno, in vacanza con la famiglia, stava giocando con un calciometro simile a un pungiball, ma utilizzato calciando un pallone per misurare la forza del tiro, quando è stato colpito da una scarica elettrica. In corso accertamenti, la procura aprirà un procedimento per omicidio colposo a carico di ignoti. A Modena un uomo trentenne è stato accoltellato all'interno dell'androne di un condominio. A trovare il corpo senza vita alcuni residenti del palazzo che hanno dato l'allarme. Indagini in corso per ricostruire dinamica e individuare il responsabile. Non si esclude un movente legato alla droga. Tragica lite stradale ieri sera anche nel torinese. Un ottantenne muore accoltellato.
5: Erano circa le 23 di ieri sera. Antonio Greco, pensionato di 80 anni, stava attraversando la strada nel centro di Collegno, provincia di Torino, mentre stava parlando con qualcuno. È allora che arriva una Citroen. Il conducente avrebbe suonato il clacson più volte per avere strada libera. Da ciò si sarebbe innescato un immediato scambio di parole pesanti tra i due Pochi istanti dopo l'automobilista ha superato l'incrocio, accosta e scende impugnando un coltello con cui si scaglia contro l'ottantenne colpendolo alle spalle. Ferito a un braccio anche il figlio di Greco, 52 anni, che tentava di difendere il padre. Per l'ottantenne i soccorsi sono stati inutili a causa della gravità delle lesioni. Subito dopo l'aggressore è risalito in auto ed è fuggito a tutta velocità. I carabinieri della compagnia di Rivoli hanno ascoltato i testimoni. Alcuni di loro sono riusciti a memorizzare parte della targa del veicolo. L'incrocio dei dati coi sistemi di videosorveglianza della zona ha permesso di individuare una Citroen corrispondente al modello cercato. Il presunto responsabile, un uomo italiano di mezza età, è stato fermato all'alba e portato in caserma. Claudio Vigolo, GR1.
1: Ancora caldo intenso in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 19, 47 gradi in alcune zone interne della Sardegna, 45 in Sicilia, temperature fino a 40 gradi al centro e afa soprattutto al nord, accompagnata da improvvisi e rapidi temporali. Torino, secondo il Ministero della Salute, è la città più calda, con 23 giorni di allerta in poco più di un mese. Solo da lunedì inizierà un lento miglioramento dovuto all'arrivo di correnti più fresche dal nord. Sarà di Orride il film scritto e diretto da Giovanni Veronese a chiudere la prossima mostra del cinema di Venezia. La pellicola sarà proiettata dopo la cerimonia di chiusura che consegnerà i Leoni d'Oro il 12 settembre. Il film, interpretato da Pierfrancesco Favino e Silvio Orlando, sarà l'ultima volta, l'ultima occasione per rivedere Carlo Cecchi nel ruolo di Papa Innocenzo X. La rassegna si aprirà invece con Inc. di Danny Boyle. Calcio, domenica a New York, la finale del mondiale tra Argentina e Spagna, che potrebbe anche segnare il passaggio generazionale tra due campioni come Messi e Yamal.
0: Tutto nacque in un'improvvisata vaschetta da bagno nella pancia del Camp Nou, quando in una fredda mattina del 2007, per un servizio fotografico dell'UNICEF, l'astro nascente del calcio mondiale, Lionel Messi, posò con il neonato Lamine Yamal. Scatti destinati a diventare storia, ora che il bambino si è fatto ragazzo e il ragazzo si è fatto uomo, determinati più che mai a darsi battaglia sul prato del MetLife. Messi e Yamal, nati a 20 anni di distanza l'uno dall'altro, si giocheranno il campionato del mondo in quegli Stati Uniti guidati da Reagan, quando nacque Lio, da Bush figlio quando Lamine venne alla luce e da Trump ora che il giorno del giudizio si avvicina. Ne è passata di acqua sotto i ponti. Il primo vagito di Messi coincise con la vittoria dei Lakers nelle finali NBA, che invece furono dominate dai San Antonio Spurs di Duncan e Ginobili nell'anno in cui Yamal venne al mondo. Quegli Spurs che quest'anno si sono dovuti arrendere al ritorno di New York, di nuovo campione dopo 53 anni. Insomma, la storia ci riporta sotto la grande mela. A Leo e Lamine il compito di coglierla al volo. Francesco Albanese, GR1.
1: Noi ci fermiamo qui, grazie regia ad Alessandro Pazienza. Adesso ci sono i GR regionali, il prossimo GR1 come sempre alle 13. Vi ricordo che potete ascoltare tutti i GR e la nostra programmazione sull'app Rai Play Sound. Buona giornata e buon ascolto da tutti noi.
6: Estate con Rai Isoradio, musica, news e pubblica utilità.

0: Kiss Estas, Rabe De Palo qui su Isoradio. Ben trovati, buon venerdì Toccaferro 17. Cioè, perché è così, quando arriva venerdì 17, aiuto, un po' tutti, anche chi non è scaramantico lo diventa il venerdì 17.
1: Ma c'è una spiegazione a tutto questo,
0: perché?
1: Sara.
0: Dimmi.
1: Perché praticamente il numero 17, il romano, hai visto come si sente, come si scrive? Benissimo, se tu fai l'anagramma,
0: sì,
1: esce
0: fuori
1: Vixi, che significa ho vissuto, quindi una cosa legata alla morte, alla, insomma,
0: che ansia.
1: Ed ecco perché da lì questa superstizione del 17 che porti negatività e che sia negativo.
0: Allora, per chi mi segue anche sui social, oggi ho pubblicato una frase che secondo me ci sta tutta oggi, cioè non è che ci dovrebbe spaventare solamente venerdì 17, perché gli altri giorni sono tutto scialla là.
1: No,
0: cioè,
1: Sara,
0: come per dire, capito? Allora, 348 103 1010, questo è il numero di WhatsApp al quale interagire con noi insieme fino alle 15. C'è qualche aggiornamento, immagino, da dare sul traffico?
1: Purtroppo sì. Partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sull'A7 Milano-Genova abbiamo code per 2 km a causa di un incidente tra l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Castelnuovo, scrive, in direzione di Milano. Sull'A4 Brescia-Padova invece code per 4 km, sempre per un incidente tra Padova Ovest e Padova Est in direzione di Venezia. Per i tratti invece gestiti da Autostrade per l'Italia, partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano, segnaliamo un veicolo fermo al chilometro 107,5. Invece tra il bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 585.
0: Comunque basta pensare che non sia 17 ma 7 più 1, 8 e ce l'abbiamo fatta.
1: Esatto.
0: No, non funziona così. Dai che c'è Fulminacci su Isoradio.

0: sola. Siempre toca llegar.
1: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
2: E a noi che ci piacciono tanto!
1: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
4: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
4: Oh, Contacta! Adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici. Sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Vi abbiamo riportato al 1981 e l'abbiamo fatto con il grande Franco Battiato, che incuteva terrore quando Monica era piccola. Perché incuteva terrore? Ma che t'ha fatto? Mica un mostro, anzi.
1: Che aveva questi capelli.
0: Apri i capelli.
1: Sparati.
0: E guarda poi che capelli ti ritrovi tu, però.
1: Esatto.
0: A furia di vederlo, capito? Allora, c'è chi ha paura del numero 17. Ci sono persone che oggi, ora, a parte ironia a parte, no? Ci sono persone che oggi, essendo venerdì 17, stanno a casa. Non escono,
1: sì.
0: Per paura di finire, non so, come il nostro amico ci scrive, Alberto, io venerdì 17 sono finito due volte al pronto soccorso. Poveraccio, spero non oggi, ecco, evitiamolo. Insomma, almeno oggi. Sembrerebbe che questa paura abbia proprio un nome: eptacaidecafobia.
1: Uno scioglilingua.
0: Sì, del tipo, dal greco, 17 e poi paura, phobos, no? E quindi la fobia. E quindi sembrerebbe essere un numero sfortunato in Italia, fortunato in altri paesi. Per dire, gli inglesi, se non erro, loro hanno problemi con il numero 13, non
1: è
0: con
1: vero.
0: Il 17.
1: In Giappone con il numero 4.
0: Chi gli ha fatto il 4? Il 4 è perfetto quasi, vicino al 3.
1: Il numero che indica per loro la morte, i defunti, e quindi il 4 lo saltano sempre. Oppure, se a tavola, cioè, risultano
0: il
1: essere
0: in
1: 4, apparecchiano mettendo un piatto in più, in modo tale da far sembrare che a tavola ci siano 5 persone.
0: Vabbè, ho capito, ma il 4, voglio dire, spesso ti capita magari, no, di essere in coppia ed esci in 4.
1: Loro lo evitano.
0: Single, tutti single allora, dai. You Two, Street of Dreams.

0: Ore 12 e 30.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

0: senza gravità ma con la colla di pesce. Ormai da ieri che cola pesce mi è diventato la colla di pesce. E vabbè, che poi è brutta la colla di pesce, no? Se avete mai fatto questi, non so, i dolci anche.
1: Aiuta
0: viene...
1: molto però ad addensare, sì, soprattutto con la cheesecake.
0: Sì, sì, assolutamente. Però capito, solo a vederla o a toccarla fa senso. Comunque stavamo parlando di numero 13-17. Un nostro ascoltatore scrive: negli hotel spesso la camera 17-13 non esiste. Ci siamo andate a documentare, in effetti è così, addirittura nei paesi anglosassoni manca spesso anche il 420. Ma il motivo è questo, cioè evitare che queste stanze, in qualche modo l'albergatore previene disdette da parte degli ospiti più superstiziosi, quindi non averle è un vantaggio per loro, altrimenti magari all'ultimo arriva la persona superstiziosa: no, io qua dentro non ci entro.
1: A me sembra quasi una follia, però.
0: Eppure è realtà, vedi? È realtà, non è una fake news. Allora andiamo su strada adesso.
1: Partiamo dalla 3, Napoli-Salerno, all'altezza di via Marina Centro, in entrata a Salerno, segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 2 e 300. Passiamo ora sulla 13 Bologna-Padova, dove al bivio con la 4 Torino-Trieste in direzione di Venezia segnaliamo una coda all'altezza del chilometro 116. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Bologna, Borgo Panigale e Imola in direzione di Ancona, code a tratti per traffico intenso, mentre tra Roseto degli Abruzzi e Pineto in direzione di Pescara un chilometro di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 346.
0: Ma voi ve lo ricordate il film Pretty Woman? E beh, c'era anche questa. Quindi adesso torniamo in un attimo indietro, primi anni 60, c'era lui che la cantava, Roy Orbison, qui su Isoradio.

0: Jolie sottomano, perché le canzoni vanno capite fino all'ultimo. A te chi te dice che no, si come nu suonno ca nun fa diurmi, che vuol dire?
1: Ma chi ti può dire di no a te? Sai, come un sogno che non ti fa dormire.
0: Ah, quindi suonno non è il sonno, il pisolino, no? È sogno.
1: Esatto.
0: In Napoletano. E insieme a te chi s'addorme?
1: Insieme a te nessuno può dormire, cioè non ti addormenti.
0: A te piace sulla mente a fa soffrire. Ti piace solo farmi soffrire, questa
1: esatto.
0: La capisco anch'io.
1: Oh.
0: Tu stai ballando da un'ora, infatti il brano si intitola Un'ora. E quindi va detto Jolie con Nora, giusto?
1: Esatto.
0: Ecco. Oh, che fatica. Ben trovati. Allora, ovviamente stanno arrivando tanti messaggi riguardo questa giornata. C'è anche chi scrive: conosco molto bene, a me il 17 ha sempre portato fortuna, mi sono laureata venerdì 17 novembre ed è andata benissimo, quindi meglio di così non si può, ecco.
1: Certo.
0: E poi con un sonno scrivono adesso che non mi fa dormire, no, sogno.
1: Sì, sei un sogno.
0: Abbiamo detto
1: un sogno, praticamente, cioè è un sogno.
0: Abbiamo sbagliato anche la traduzione in
1: ma
0: italiano.
1: No,
0: Monica,
1: in realtà è un sonno che non trova pace, quindi.
0: Quello di queste notti, perché
1: esatto.
0: Con questo caldo, io non so voi, ma stanotte è stato terribile.
1: Stanotte,
0: cioè, veramente.
1: Io sono ancora provata.
0: Siamo provate del resto. Allora, ieri esco dalla diretta, dentro all'interno della mia machine c'erano 50 gradi che non riuscivo a togliere, non c'era verso, rimanevano là. E Monica mi fa: ma guarda che c'è una tattica.
1: Certo.
0: Certo, ma quale? A me non ha funzionato.
1: Basta accendere l'aria condizionata ai piedi.
0: Ai piedi per
1: finestrini
0: ghiacciarli.
1: Aperti, partire con la macchina e non stare fermi.
0: Sì.
1: Ok, nel giro di pochissimo l'aria calda tende a salire, esce dai finestrini, puoi rialzare i finestrini, togliere praticamente la direzione ai piedi e uscirà l'aria
0: tutto,
1: fredda in pochissimo
0: sì,
1: tempo.
0: Sì, tutto molto bello. Non mi avevi detto di mettere in moto e partire, però.
1: Beh, Sara, pensavo che ci fossi arrivata.

0: Jennifer Lopez su Rai Iso Radio 12:45. Come di consueto ci colleghiamo col centro multimediale di Autostrade per l'Italia per tutti gli aggiornamenti in tempo reale. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie per la linea, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti gli ascoltatori di Iso Radio da Angelica Marcantoni da Autostrade per l'Italia. E ebbene sì, torniamo a monitorare la viabilità sulla rete autostradale da noi gestita, viabilità che si presenta fluida e scorrevole con qualche eccezione che vediamo nel dettaglio. Partiamo allora dal versante adriatico e dunque dalla 14 Bologna-Taranto, dove a causa di un mezzo andato in fiamme si sono formate code di 2 chilometri tra Roseto degli Abruzzi e Pineto verso Pescara. I soccorsi naturalmente sono sul posto, ma per maggiori informazioni potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803 111. Sulla stessa 14 segnaliamo inoltre code per flussi intensi tra Bologna Borgo Panigale e Imola verso Ancona, con tempi di percorrenza di circa 40 minuti. È un incidente poi la causa delle code sulla 13 Bologna Padova tra Padova Sud e il bivio con la 4 Torino Trieste verso Padova. Ci spostiamo sulla 23 Udine Tarvisio, dove per traffico congestionato si sono formate code di 4 chilometri tra Pontebba e Ugovizza verso Tarvisio. Qui registriamo tempi di attraversamento di circa un'ora. Per traffico intenso ci sono code anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code che si attraversano in circa 25 minuti, il doppio del solito. Eccoci ora sulla 1 Milano-Napoli, dove un mezzo in avaria genera code tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Milano. E infine informiamo quanti sono diretti verso l'Italia, che sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco ci sono code con tempi di attesa di circa 1 ora e mezza. Queste al momento sono le nostre principali segnalazioni. Da Autostrade per l'Italia è davvero tutto, voi guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
2: Rai Iso Radio. Chi viaggia?

0: 103 10 10, questo è il numero di WhatsApp al quale poterci iscrivere. Andiamo subito in strada, no? Devi
1: sì,
0: dare qualche
1: aggiornamento. Partiamo dai tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 7 Milano-Genova abbiamo 2 km di coda per un incidente tra l'allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia e Castelnuovo-Scrivia in direzione di Milano. Sulla 4 in Brescia-Brescia-Padova abbiamo 6 km di coda per un incidente tra Padova-Ovest e Padova-Est in direzione di Venezia. Per quanto riguarda invece i tratti a gestione autostradale, sulla A1 abbiamo tra Sasso Marconi e Variante di Valico in direzione di Firenze traffico rallentato per materiali dispersi al chilometro 213 e 800. E sullo stesso tratto anche un veicolo fermo, tra l'altro. Passiamo ora alla 11 Firenze-Pisa Nord, tra Pistoia e Prato Ovest in direzione di Firenze, traffico rallentato a partire dal chilometro 26.
0: Allora, ho voglia di portarvi così d'improvviso in Germania, a Friburgo, perché a quanto pare quando arriva l'estate, quando c'è l'estate, i mesi estivi, non bisogna cercare una spiaggia, no? Sai che cos'hanno loro? I Bacchol, cioè questi piccoli canali medievali che attraversano proprio il centro e mettono i piedi nell'acqua fresca. È come una, diciamo, noi siamo abituati a vedere, come si chiamano, i canaletti con le grate, per intenderci, okay, no? Magari, dove l'acqua piovana va là, no? E si mettono là le foglie, le cose sporcizie.
1: Loro ce l'hanno aperti
0: per far capire, ecco. E quindi ce l'hanno aperti più grandi, tutti i siedi a terra, quindi immagino che l'asfalto sia pulito,
1: okay,
0: no? Immaginiamo. Con i piedini che ti fanno splash splash, quindi insomma non hanno bisogno di arrivare chissà dove, ma già nella città offre questa possibilità, insomma ti rinfreschi anche magari se hai voglia di girare un po' per la città.
1: È un'idea che potremmo adottare anche noi qui a Roma, visto che si muore.
0: Con quale acqua? Del Tevere?
1: Sì, possiamo provarci, apriamo i canali.
0: Col biondo Tevere, che veramente è pulitissimo. Wow, c'è un grande Sting in arrivo per voi qui su Isoradio.

Tutti frutti, oh Rudy.

0: bubble, bubble, bam, boom. I got a gal named Daisy. She almost drives me crazy.
1: Ore 13.
2: GR1.
3: Pure invenzioni, Pechino, replica Trump sulle interferenze della Cina nel voto per Biden del 2020. Il presidente degli Stati Uniti torna sul rischio brogli in vista delle elezioni di midterm. La premier Meloni dopo il caso Roggero, con il nuovo disegno di legge sulla sicurezza chi commette reati non può essere risarcito, basta paradossi, ancora dibattito sulla condanna del gioielliere. Sest Rilevante, morta la bimba di 11 anni rimasta impigliata per i capelli nel bocchettone di una piscina, i suoi organi saranno donati. Il grande caldo non molla, boccheggia il sud, picchi nelle isole, 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, allerta temporale al nord, 16 città da bollino rosso, domani 19, da lunedì un po' di sollievo. Compleanno a corte, Camilla compie 79 anni e la regina britannica li festeggia rinnovando il suo impegno per la promozione della lettura con un'edizione speciale di un volume per l'infanzia. Calcio, addio a Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona nell'85, aveva 91 anni, al GR1 lo ricorda Domenico Volpati tra i protagonisti di quell'impresa. Il cinema dei piccoli che piace anche ai grandi, al via il Giffoni Film Festival, concerti, incontri, eventi fra impegno, allegria e sguardo sul futuro.
4: Rai Isoradio. Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
5: ANAS ricorda, non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza. Con il viva voce o con l'auricolare. Non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
6: Allora, per stasera pensavamo cinema,
7: sì, certo.
6: Però magari prima da Giulia, e poi
7: come
6: trovamo,
7: no?
6: E poi
7: sì,
6: da lì,
7: sì.
6: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
7: Cosa, serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
8: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

0: Bob Marley, No Woman No Cry, qui su Isoradio. Ben trovati, buon venerdì 17 Toccaferro a tutti.
1: Quello era alluminio, Sara.
0: Ah, alluminio, non è ferro?
1: Sì.
0: Ai ai ai, mi dovesse dir male. Allora, c'è chi in pratica è stato a Friburgo, ne parlavamo poco fa, loro che cosa hanno ideato? Questi canali dove, chiamiamoli canaletti, no? Dove
1: sì.
0: C'è un po' di acqua fresca, dove ti puoi sedere a terra e mettere i piedini là a mollo per rinfrescarti.
1: Sono anche carini, perché ho visto che c'erano questi pupazzetti all'interno
0: anche. Perché Luciano da Bologna ci ha inviato queste foto, perché c'è stato, e a quanto pare insomma è così, è proprio come abbiamo detto, quindi non sono fake news quelle che diamo, è realtà. Tutto questo però l'hanno identificato con un termine, grounding o earthing, cioè proprio consiste nel connetterci fisicamente alla terra, scalzi o nell'acqua, e dicono che serva veramente tanto per scaricare le tensioni accumulate nel corpo. A livello biologico, a quanto pare ridurrebbe l'infiammazione a bassi livelli di cortisolo, riequilibra il sistema nervoso all'istante, perché non lo facciamo anche noi? Reset del corpo.
1: Proviamoci, vediamo se funziona.
0: Magari funziona, così
1: oppure
0: dicono.
1: Abbracciamo gli alberi, anche no, quello no. Aiuta.
0: Allora, io non ho mai visto nessuno abbracciare un albero.
1: Io
0: il giorno
1: sì.
0: In cui lo vedrò andrò là e veramente stringerò la mano a colui o colei. Dai,
1: no, no, è una pratica molto utilizzata sia nello yoga e anche in Indonesia, insomma,
0: cioè,
1: in
0: tu fai
1: India.
0: Yoga e abbracci l'albero.
1: Sì, serve per trasmettere, cioè per scaricare la negatività,
0: ma
1: le tensioni.
0: Ma magari ci stanno gli insetti sopra, ci sta la resina che ti casca, no?
1: Ecco.
0: No,
1: allora
0: no,
1: cioè, il grounding proprio no, eh?
0: No, questo sì, ammollo i piedini va bene, però abbracciare l'albero, non so, mi sento sciocca, capito? Abbraccia qualcun altro.
1: Anche per terra, se metti i piedi a contatto con la terra, potrebbero starci le formichine,
0: vabbè,
1: gli insetti.
0: Quello, no, non sono così schizzignosa, però insomma fa sorridere il fatto di abbracciare un albero. Allora, abbiamo
1: aggiorniamo
0: qualche aggiornamento.
1: Sì. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, dove al bivio con la variante di Valico e Sasso-Marcone in direzione di Bologna, un chilometro di coda per un incidente accaduto al chilometro 211 che vede coinvolte due auto. Passiamo invece adesso sulla A14 Bologna-Taranto, tra Teramo, Giulianova Mosciano-Sant'Angelo e Pineto in direzione di Pescara, 2 chilometri di coda per un veicolo in fiamme al chilometro 346. Quindi moderate la velocità, perché abbiamo anche visibilità ridotta per fumo. Una coda invece per traffico intenso sulla A23 Palmanova Tarvisio all'altezza di Carnia.
0: Finita la lista della spesa?
1: Sì.
0: Meno male, eh? No, perché magari potreste partire anche domani, non per forza tutti oggi, capito? Samurai J.

0: la ballano, anche in macchina sicuramente, chi è a casa, chi è al lavoro col capo che dice abbassa questa radiaccia.
1: Densteria di Madonna, questa isonovità.
0: Isonovità. Allora, ci avete mai fatto caso che ogni volta che fermate un commesso in queste grandi catene di elettronica non è mai di quel reparto? Tante volte mi è capitato. Mi serve lo stereo, dove lo trovo? Guarda, io sono qua per ferro
1: e stiro. Loro quando entrano poi dopo si mischiano, è come un 2-3 stella.
0: No, questa cosa avviene spesso, oppure in generale quando entri in un negozio ti serve, magari tu vai là perché già sai quello che vuoi, magari invece di perdere tempo chiedi al commesso e allora chiedi, no, non so, dove trovo la gonna, no, tal dei tali, e ti guarda, non lo so perché l'abbiamo spostata questa mattina.
1: Diventano clienti anche loro improvvisamente. Hai notato le loro facce quando chiedi scusa dov'è lo Scottex?
0: Allora, intanto salutiamo i commessi all'ascolto, grazie del lavoro che fate, ci sono anche tanti commessi bravi, quelli bravi sono quelli che riescono a venderti quello che tu non vuoi prendere, cioè quelli sono proprio, hanno azzeccato il loro mestiere.
1: Esatto.
0: Capito? Cioè se tu arrivi indossi la gonna ce l'ho con la gonna, indossi la gonna, non te la vedi tanto bene allo specchio, se quel commesso gli dice sei uno splendore, tu la compri perché a livello psicologico ti ha convinto, e quindi quelli che fanno così sono bravissimi. C'è qualche commesso magari all'ascolto, sarebbe carino sapere se è successo qualcosa di carino e simpatico, no? Durante le ore di lavoro. 348 103 1010. Ne arrivo anche lei, la Lady Gaga. Questa è Runaway su Isoradio.

0: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
5: Rai su Radio.

0: Buongiorno a tutti ascoltatori di Soradio, io sono Valentina, sono una commessa, lavoro al pubblico da 24 anni, vendo intimo.
1: Sì.
0: I commessi saranno anche strani, ma quest'anno i clienti stanno dando veramente il meglio.
1: Immagino.
0: E quando entrano in negozio e chiedo la taglia, loro rispondono 8 volte su 10, quest'anno sono peggiorati, la mia.
1: La mia.
0: Oppure non lo so. E quindi...
1: Questa è la situazione.
0: In salita.
1: Ecco, sì, questa è la situazione. Allora, mi fa sorridere, no? Perché anche a me capita di dire non lo so. Ragazzi, a proposito di intimo, visto che lei si occupa di questo, come si chiama la nostra Valentina? Valentina, è un problema ormai andare anche a regalare un reggiseno? Un tempo c'era, porti la prima, seconda, terza, quarta, quinta, ok. Ad oggi si va avanti di coppe 1, 2, coppa C,
2: no,
1: coppa
2: 1, C, 2, C, sembra tipo una battaglia navale. Poi vediamo chi affonda per primo.
1: Poi in ogni negozio è a sé, cioè non è detto che io vado nel tuo negozio, Valentina, e porto la, non so, la coppa B3, fai conto, e poi vado nell'altro che invece mi sta piccolo lo stesso.
2: Cambiano in base alle marche, purtroppo, l'ho scoperto anche io.
1: E quindi è normale che i clienti, mi metto nei panni del cliente, normale che ti rispondano non lo so, perché sappiamo più che fare, capito? Infatti oggi, secondo me, non si regalano più i completini intimi per questo motivo. No, a parte scherzi, no, sono seria nel dire questo.
2: Guarda,
1: io non li sto più facendo,
2: c'è
1: perché
2: una
1: non so più come fare.
2: Ma c'è una nota marca,
1: sì,
2: di cui non possiamo fare il nome,
1: sì,
2: che ha addirittura un commesso esperto che entra,
1: fa?
2: Ovviamente commesso in questo caso perché parliamo di intimo, che ti aiuta a scegliere il reggiseno esatto in base alla forma,
1: cioè hanno creato una,
2: sì,
1: figura specializzata,
2: sì, esatto,
1: in questo.
2: Attualmente c'è sia a Roma che a Milano, ma
1: bisogna prenotarsi,
2: eh sì,
1: credo. C'è la fila,
2: c'è la
1: ci
2: fila.
1: Credo.

0: lo stesso parrucchiere di Monica?
1: No, non direi.
0: È uguale, avete lo stesso, la stessa acconciatura, lo sai?
1: Ma no,
0: è ricissima. Ma come l'ha cambiata?
1: Sì, l'ha cambiata, li porta cortissimi adesso.
0: Ah sì? Ha dato un taglio, bisogna ogni tanto dare un taglio alle cose, anche un taglio a tutte queste notifiche. Non si risponde più su WhatsApp. Ci ha stancato. Allora, io ho un'amica che saluta Irene. Lei ti risponde anche dopo una settimana. Cioè, se io sono morta, lei non lo sa, capito? Cioè, è veramente incredibile. E oggi le ho mandato questa notizia di cui adesso parlo. Perché alcune persone rispondono ai messaggi dopo ore? Cosa dice la psicologia?
1: Sono curiosa perché ho anche io un'amica che fa così.
0: Ecco, allora, diciamo a chi invia il messaggio... normalmente, no, ti viene da pensare, non mi risponde oggi, ok, non mi risponde domani, dopodomani, ma quando succede poi per spesso, no, ti viene da pensare, ma mi sta ignorando, ho detto qualcosa di sbagliato, non sono abbastanza importante. Ecco, allora l'equivoco, dicono, che nascerebbe dal discorso dell'era digitale, no, perché siamo tutti programmati, mi viene da dire, nel rispondere all'istante appena arriva una notifica, un messaggio.
1: Beh, se così fosse, Sara, nessuno farebbe più nulla, però.
0: In che senso? No,
1: nel senso che stai subito programmato.
0: No, di solito sì, cioè tu in testa tua dici perché non mi ha risposto? Ormai è tutto subito immediato, no? Come il messaggio WhatsApp che ci vuole a rispondere ad un messaggio, no? Quindi abbiamo questa mentalità. Però essere raggiungibili, giustamente dicono gli specialisti, non significa essere disponibili sempre. E c'è di più, sembrerebbe che la maggior parte di quelli che fanno così, cioè che in pratica non ti rispondono, non è neanche pigrizia, non è neanche disinteresse, la chiamano, e lo chiamano meglio, fenomeno della stanchezza sociale, quindi un sovraccarico comunicativo. Magari l'amica o l'amico hanno risposto già a 10 persone, di rispondere pure a te che magari è più complesso, ti vuole raccontare la vita, non ne ha più voglia, è stanco o stanca mentalmente.
1: Ok,
0: quindi la spiegazione è un po' questa. Quindi se avete amici che fanno così, mandateli sicuramente a quel paese, come ho fatto io questa mattina. Però insomma la spiegazione è data un po' da questo, no? Il fatto di essere sempre online e quindi dopo un po' ci si stanca.
1: Ok.
0: Vorremmo sederci e raccontarci la vita, no?
1: Io ho notato che oggi, cioè, nonostante abbiamo più modi per comunicare tra messaggi vocali e quant'altro, è come se si comunicasse di meno. Hai notato
0: per
1: questa
0: un certo
1: cosa?
0: Verso sì, anche perché
1: tipo per risponderti a un messaggio a volte viene messa un emoticon. Perché?
0: Perché?
1: Mi domando.
0: Cioè, anche perché poi l'emoticon che mette una persona non corrisponde al pensiero che ho io.
1: Esatto.
0: Cioè, nel senso, magari la interpreto in modo
1: Bravissima.
0: Diverso, no?
1: Altra cosa. Invece di telefonarti e spiegarti un problema, te lo spiego per attraverso un vocale che diventa non più un vocale,
0: certo,
1: ma un podcast praticamente.
0: È vero, è così. Quindi ci metti 4 giorni poi per ascoltarlo,
1: esatto,
0: tutto. Ma c'è sempre un rimedio. Quando arriva ultimo, c'è sempre il rimedio, capito? C'è la romantica qui su Isoradio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Rai Isoradio Estate.
1: Let's go.

0: let's take her back to the ball girl one time.
1: 13:42 su Raisio Radio e aggiorniamo la viabilità. Partiamo dalla 1 Milano-Napoli, tra Parma e il bivio con la 15 Parma-La Spezia in direzione di Milano. Segnaliamo una perdita accidentale di materiali al chilometro 106. Attenzione perché sono in terza corsia. Tra Modena Sud e Modena Nord in direzione sempre di Milano, un incidente accaduto al chilometro 158. Al bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 211. Sulla 3 Napoli-Salerno, tra Bosco Reale e Castellammare di Stabia in direzione di Salerno invece, code per un veicolo fermo al chilometro 22.600. Sulla 8 Milano-Varese, tra Legnano e Origio Ovest in direzione di Milano, un incidente accaduto al chilometro 15. E concludiamo invece con il traforo del Monte Bianco all'altezza del Piazzale Francese in direzione di Courmayeur. I tempi di percorrenza sono di circa 1 ora e 45 minuti.
2: Lista della spesa fatta, terminata al momento, poi sicuramente bisogna aggiungere qualcosina,
1: sì.
2: No? Perché è sempre così quando vai a fare la spesa, rifai la lista e poi ti sei scordato di mettere quello, torni a casa,
1: un classico.
2: No, ci devo ritornare. Vabbè.
1: Proprio ieri mi è capitato.
2: Ecco, appunto. Allora, stavamo parlando di quelle persone che forse non amano neanche stare troppo al cellulare, quindi ti rispondono dopo tanto, oppure quello che ci sta sempre, nonostante tutto, a te non risponde. A volte abbiamo capito, non è disinteresse, ma è, com'è che lo chiamano, sovraffollamento, no, com'era? Stanchezza mentale.
1: Stanchezza mentale, uno stress mentale.
2: Allora, sentiamo il nostro amico qua che dice, eh?
3: Buongiorno, dolce fanciulle di Isoradio, la radio più bella del mondo. Volevo dire, riguardo ai messaggi.
2: Sì.
3: Io poi ogni fine settimana sono lì a cancellare tutte quei cose, buongiorno mondo, buongiorno Italia, buongiorno, buon appetito, con tutte quelle...
2: Hai ragione, hai ragione. Però c'è una modalità che puoi adottare. Senti qua che ti svelo, ma perché me l'hanno detta. Cioè, quando ci arrivano tutti questi gruppi che abbiamo su WhatsApp, no, delle immagini, puoi anche mettere nelle impostazioni la modalità che non scarichi tutto subito. Quindi se vuoi vedere quell'immagine, te la devi scaricare tu cliccando sopra l'immagine. Ok? In questo modo il tuo cellulare non si riempie di schifezza.
1: Esatto.
2: No, buongiorno mondo, buongiorno Italia, non ce l'avrai più, capito?
1: Buonanotte Stellina,
2: buonanotte a tutte. Veramente mandate ancora queste cose? Cioè, va di moda?
1: Sì, allora io ho chi mi scrive sempre
2: faccio.
1: Il buongiorno.
2: Ci pensi,
1: no,
2: cioè, io
1: ho chi
2: faccio.
1: Mi scrive sempre il buongiorno ogni mattina, anche mio padre, tra
2: buongiorno,
1: l'altro.
2: Buongiorno, sì, magari io ho il gruppo di famiglia, non so voi se avete o meno il gruppo di famiglia, però
1: ce
2: insomma,
1: l'ho purtroppo. Ce l'ho.
2: Come purtroppo? Che ti hanno fatto i tuoi?
1: Perché scusa. Non conosci mio zio.
2: Ah no, di famiglia allargata, quindi anche
1: sì.
2: I zii. No, ma che sei matta? Ma chi te lo fa fare? Ma basta mamma, papà, fratello, sorella se lo hai, capito? Nipotino se grande, grandicello, più di 13 anni mi raccomando.
1: Okay.
2: Gianluca Grignani e siete su Isoradio.

0: ritornata, più sensuale che mai, bisogna ammetterlo. Si chiama Morning Dew qui su Isradio. Ben trovati, buon venerdì a tutti. 17, tocchiamo ferro, no? Questo è alluminio.
1: Alluminio sempre, Sara.
0: Niente, un po' di ferro ce l'abbiamo.
1: Ce
0: qua,
1: l'hai qui.
0: Per stare tranquilli. Ah, vabbè, ce
1: questo
0: l'hai tu.
1: È ferro.
0: Capito? Tu hai quel microfonino là davanti di ferro. Allora, c'è una nostra amica che ha apprezzato il brano passato di Gianluca Grignani. Lo stavamo canticchiando anche noi qua in radio. Grande pezzo, successo incredibile.

0: e scrive: chissà quanti altri ne avrebbe potuto fare. Ma non è che è morto Gianluca, cioè non stava tanto bene. Mi ricordo che a marzo appunto ha dovuto annullare una serie di concerti dicendo che non stava bene per problemi proprio fisici che richiedono attenzione, insomma un attimo di stop. Gli auguriamo di ritornare presto, ce l'auguriamo. Allora andiamo invece a curiosare che accade in strada.
1: Sì, abbiamo 6 km di coda sulla A23 Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio. La coda è a partire dal chilometro 97.400. Sulla A24 Roma Teramo tra Tivoli e Castelmadama in direzione di Teramo invece traffico rallentato per un veicolo fermo al chilometro 20.100. Concludiamo con la 1 Milano Napoli, dove al bivio con la variante di Valico e Sasso Marcone in direzione di Bologna 3 km di coda per un incidente accaduto al chilometro 211.
0: Allora, in questo periodo vedo tante persone che per stare un po' più fresche indossano le infradito. Io con l'infradito dopo un po' cado, cioè nel senso perché è proprio perché? Piatta, perché è piatta, un minimo di suola, no? Un po' più.
1: Ci sono anche
0: alta.
1: Quelle col tacchetto.
0: Quelle col tacchetto,
1: sì,
0: va
1: le
0: bene.
1: Hanno appena fatte.
0: Sembrerebbe che camminare con l'infradito fa male, effetti a lungo termine e consigli anche pratici. Attenzione, vanno tassativamente evitate durante la pratica sportiva. È ovvio, non è che ti metti a correre con l'infradito. Anche però dicono evitatele se dovete camminare a lungo, oltre che ovviamente guidare con l'auto. Non si può guidare in infradito.
1: Assolutamente no, non è solo con l'infradito, con le ciabatte devono essere scarpe chiuse perché la ciabatta potrebbe incastrarsi mentre.
0: Non credo che sia così. L'infradito no, in quanto dovessi fare l'incidente.
1: La ciabatta non deve essere chiusa, deve essere chiusa dietro, ferma, per intenderci, con un laccetto al tallone.
0: Siamo sicuri di quello che stiamo dicendo?
1: Sì, sì.
0: Siamo sicurissimi.
1: Sicurissima, c'è la multa. Ragazzi, non si guida in ciabatte.
0: Aspetta, adesso andiamo a curiosare. L'infradito sicuramente no, perché te lo dicono tutti, ti possono tranquillamente multare. Quando vai al mare, mi raccomando, ricordati di portare un altro paio di scarpa poi per guidare. Il motivo, mi spiegavano, è che dovessi mai, tocchiamo ferro.
1: Non è ferro, però ferro. Vabbè.
0: Perché dovessi mai fare l'incidente, che succede? Che le dita là sono tagliate. No? L'infradito è tra alluce e l'altro dito e quindi c'è il rischio che poi uno va da una parte e uno va dall'altra, così dicono. Però adesso ci andiamo ad informare meglio. In arrivo Serena Brancale, Levante e Delia. Mi sento

0: Prince è Prince, bisogna ascoltarlo fino alla fine. 1999 qui su Iso Radio. Ben trovati, buona giornata a tutti. Allora, abbiamo ovviamente scatenato l'inferno.
1: Esatto.
0: Sul discorso si può guidare o meno. Allora, io sapevo solamente l'infradito. In realtà stiamo notando che non c'è alcuna legge che vieta come devi andare in macchina. È ovvio che con l'infradito magari c'è il rischio, no? Che il piede non riesce a far
1: scivoli
0: pressione bene
1: o qualcosa del genere.
0: E quindi meglio comunque sia evitarla. C'è un nostro amico, Stefano da Torino, che scrive: ciao ragazze, mi ricordo io quando ho preso la patente, si parla di tanti anni fa, correva l'anno 1989, dicevano che non si poteva guidare con nessun tipo di ciabatta aperta. Perché un tempo, perché le ciabatte possono scivolare, incastrarsi sui pedali, far scivolare il pedale, immaginate qualcuno frena, se scivola poi il pedale è un guaio, insomma, e quant'altro. E si poteva invece guidare a piedi scalzi, in quanto non hai una calzatura, quindi il piede fa presa in maniera perfetta, no? Sul freno o sull'acceleratore,
1: esatto,
0: che sia. Ma insomma, abbiamo capito che non c'è, quindi, no? Tuo zio, chiamiamolo.
1: Sì, infatti, zio, che saluto tra l'altro, comandante maresciallo, comandante
0: pure,
1: Giuseppe Mangano.
0: Perché lui ti ha messo il terrore, capito? T'ha visto
1: sì,
0: un giorno in quel modo, ha detto: tu
1: stavo
0: non
1: andando,
0: guidi così.
1: Ti giuro, stavo guidando. Era lui fermo al posto di blocco e mi fa: la prossima volta che ti becco così ti faccio la multa.
0: Ti ha terrorizzato, questo
1: sì,
0: è terrore psicologico. No, però a parte gli scherzi, diciamo, dipende anche da noi, no? Io non mi sono mai messa alla guida in infradito, sono sincera. Ti porti la scarpetta, pure aperta che sia, ma una scarpetta diversa
1: anche
0: dall'infradito.
1: Io.
0: Mentre sto notando, però voglio vedere la data, 8 giugno 2026, questo articolo, quindi ci siamo, scorso
1: sì,
0: mese. Ok, niente infradito alle Cinque Terre, il motivo del divieto che può costare €2.500 ai turisti. Ma davvero,
1: questa cosa?
0: Le ciabatte infradito sui sentieri sono vietate dal 2019. Il motivo è facile: forse tanti si sono ammazzati sulle rocce, sulle discese e quant'altro, e quindi è inevitabile che abbiano preso un po' questo, abbiano messo questa legge.
1: Rimango,
0: capito?
1: Un po' stupita.
0: Allibita.
1: Esatto.
0: Oggi è la giornata dello stupore.

0: Snoop Dogg in Boogies in My Soul qui su, su Iso Radio, 14 e 12 minuti. Aggiorniamo
1: Riso Radio, però è carina.
0: Riso Radio
1: perché sorridi, capito? È simpatica. Da oggi Riso Radio.
0: Potrebbe essere un'idea,
1: ecco.
0: Aggiorniamo di nuovo la viabilità. Partiamo dalla 30 Caserta Salerno, dove tra Nola e Maddaloni segnaliamo il blocco del traffico per un incidente accaduto al chilometro 17. Attualmente sta già causando un chilometro di coda. Autostrade consiglia di uscire a Nola e rientrare a Maddaloni. Proseguiamo con l'A1 Milano-Napoli, dove tra Anagni e Ferentino in direzione di Napoli segnaliamo un incidente accaduto al chilometro 618. Rimanendo in A1, tra il bivio con la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione di Bologna, 2 chilometri di coda per traffico. E concludiamo con la 13 Bologna-Padova, dove all'allacciamento tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova abbiamo 1 chilometro di coda per un incidente segnalato al chilometro 111 e 200.
1: Allora, visto che si parlava prima di infradito, ciabatte, cosa si può mettere, cosa non si può mettere, abbiamo scoperto che tantissimi camionisti guidano scalzi. Io non lo farei mai, eppure si può, cioè non è sì, che sì, non rischiano niente, lo possono fare, dicono che è meglio stare così anche perché stanno tante ore lì a guidare e lo sanno bene, e quindi insomma tantissimi fanno in questo modo. Dalle ciabatte infradito passiamo al riscatto del calzino bianco.
0: Oddio.
1: Sembrerebbe sia tornato di moda. C'era un periodo tanti anni fa che dicevano no, quello lo mettono solamente quelli, no, un po' quelli a Roma si dice i quattelli, no?
0: Okay.
1: E quindi era proprio messo là in disparte, là nel cassetto, in fondo al cassetto, non si utilizzava più. Adesso sembrerebbe che invece lo stiano riutilizzando soprattutto i più giovani, e addirittura viene utilizzato anche quando hai delle scarpe eleganti per un matrimonio, tu pensa, oppure con questi mocassini, cioè col sandalo ti metti i calzini bianchi.
0: Sara, non so te, ma io li trovo orrendi.
1: Voce della verità. Comprensione.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Il ritorno in esclusiva su Rai Play. Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: con Rolling Stones qui su Iso Radio. No, stavo notando, ogni tanto io mi soffermo sui testi delle canzoni, no? Che dicono i The Colors? Il bacio sul collo, il succhiotto sul collo, che dice?
1: Esatto, è il segno che rimane.
0: Il segno che rimane, un tempo si faceva.
1: Andava di moda, diciamo così. Il
0: tempo andava di moda, è passata questa moda, ma perché si chiama succhiotto ora che uno... Perché è come
1: perché
0: tipo il
1: per
0: ciuccio,
1: lasciare
0: no?
1: quel segno.
0: No, a parte lasciare il segno, ma sì, il termine succhiotto, perché cioè è come il ciuccio dei bambini che succhiano, no? E cioè questa, ipotizziamo per questo. Allora, andiamo prima su strada, poi una notizia simpatica, perché i giapponesi arrivano sempre prima di noi nelle cose, capito? Sempre.
1: Esatto, partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove all'allacciamento tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione di Padova segnaliamo un chilometro per un incidente accaduto al chilometro 111 e 200. Giunta proprio ora la notizia invece di un altro incidente, ma sulla 14 Bologna-Taranto tra Castel San Pietro e Imola in direzione di Ancona, siamo al chilometro 47, e un altro incidente sempre sulla 14 Bologna-Taranto al chilometro 11. Sulla 23 Palmanova Tarvisio, tra Pontebba e Ugovizza in direzione di Tarvisio, 6 km di coda per traffico congestionato. La coda è a partire dal chilometro 97.400. Ancora bloccato il traffico sulla 30 Caserta Salerno, tra Palma Campania e Maddaloni in direzione di Caserta abbiamo 3 km di coda per questo incidente accaduto al chilometro 18. Autostrade consiglia di uscire a Nola e rientrare a Caserta Sud.
0: Mi inizia a fare come gli artisti che sembra che hanno finito il brano, allora, e poi ricominciano dopo, capito? Quell'ansia
1: ti spiego
0: di 10
1: perché
0: secondi.
1: Così lo sfatiamo questo mito, perché mentre tu stai leggendo ovviamente
0: esce qualcosa di nuovo,
1: esce qualcosa,
0: vabbè,
1: di, si aggiorna,
0: dai,
1: qualcosa di nuovo, quindi switcha la notizia e tu perdi la notizia improvvisamente.
0: Ma questo è il bello della diretta. Allora, in viaggio dal Piemonte verso l'Abruzzo per le meritate vacanze in vostra piacevole compagnia salutiamo Marisa e famiglia. Ma siete sicuri che ve le meritate queste vacanze? Siamo sicure, sì. Allora, per chi dovrà andare o è già stato in Giappone, i giapponesi lo sappiamo, ci arrivano sempre prima. Avete presente lo Tsurikawa? Che cos'è?
1: Sì.
0: È l'appiglio quello dei treni giapponesi, ma quello che ormai abbiamo anche noi, no? Quando sei in piedi sull'autobus, treno che sia, ti puoi aggrappare. Io non ci arrivo a quelli comunque. Cioè dovrebbero trovare una modalità che ci arriva sia quello di 1,50 m che uno di 1,90 m.
1: In Giappone ci sono addirittura, si regolano a seconda dell'altezza.
0: Stanno avanti.
1: È fantastico.
0: E vedi che stanno avanti. Allora, loro però che hanno fatto? Non sono quelli classici, di solito possono essere tondi o triangolari per intenderci. No, loro ne approfittano perché la linea che serve Disneyland Tokyo monta anelli con le orecchie tonde di topolino, ma non solo, altri sagomati a uovo, e la più celebre però, sentite qua, è fantastica, sulla ferrovia Eizan di Kyoto a quanto pare ci sono 1030 anelli identici, se ne nasconde uno solo, rosa a forma di cuore, spostato ogni pochi giorni, non c'hanno niente da fare, ogni pochi giorni, e sembrerebbe che cercarlo ovviamente diventa un gioco per i passeggeri, e trovarlo porta bene in amore, porta fortuna in amore, capito? Quindi insomma, chi sta cercando amore, andate in Giappone, cercatelo. Certo che tra 1030 di questi anelli identici trovare quello diverso
1: dopo
0: è un po'
1: te ne
0: complicato.
1: Svelo un'altra.

0: Sentite che canta Gaia. Solo un attimo nel traffico.
1: È quello che volevo ripetere anche io, infatti, perché un attimo proprio nel
0: giusto
1: traffico
0: un attimo,
1: non è
0: vero?
1: Sì, infatti aggiorniamo partendo dalla A24 Roma Teramo, dove tra Vico Varo Mandella e Carsoli Auricola in direzione di Teramo segnaliamo un incidente e il traffico risulta bloccato a partire dal chilometro 41 e 300. Sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce un chilometro di coda per un veicolo fermo al chilometro 20. Ancora bloccato anche il traffico sulla A30 Caserta Salerno tra Palma Campania e Maddaloni in direzione di Caserta per un incidente accaduto al chilometro 18. Autostrade consiglia di uscire a Nola e rientrare a Caserta Sud.
0: Allora, prima vi abbiamo portato così con la fantasia in Giappone. I giapponesi, che stanno sempre più avanti di noi, se le inventano di tutti i tipi. Quando sali sui mezzi pubblici abbiamo detto che l'appoggio, quello quando resti in piedi, no? E quindi esatto, ti aggrappi con la mano. Addirittura ci dicevi, Monica, tu che ci sei stata, puoi anche abbassarlo.
1: Alcune
0: in base
1: sì,
0: all'altezza,
1: sì,
0: no?
1: Esatto.
0: Li creano di forma diversa, c'è anche, insomma, diventato un gioco questo, tutti uguali gli anelli, ma ce n'è uno col a cuoricino e quindi si divertono a spostarlo in questa stazione e quindi è diventato un gioco in pratica.
1: E l'altra chicca è, come tu sai, a molte persone dà fastidio sedersi e vedere, ovviamente, cioè mentre stai sul treno, che
0: in direzione contraria.
1: Esatto.
0: Quindi.
1: In Giappone c'è una leva che se tu la spingi praticamente il sedile si gira.
0: Ma che ci vuole a farlo in Italia?
1: Sarebbe esatto, fantastico adottarlo anche qui.
0: Per tutti quelli che, insomma, a cui il movimento dà fastidio, perché poi di quello parliamo, sicuramente una cosa del genere anche in Italia
1: sarebbe
0: ci
1: fantastico.
0: Farebbe bene, ci farebbe molto bene. Ma invece io sto notando che dal Giappone passiamo al sud Italia, perché a quanto pare a Trani, senti qua che cosa fanno, a Trani hanno un concetto, stanno rilanciando un concetto un po' diverso, il mare democratico, cioè il mare è un po' di tutti, vuoi stare al mare non tutto il giorno, ci sono quelli che dopo 2 ore impazziscono e quindi c'è questo, una sorta di ristorante, American Bar, di cui non faccio adesso il nome, fatto sta che dà la possibilità a chi passa da là, turista, non per forza devi consumare, ti puoi appoggiare sui lettini o sulla sdraio per 2 orette, così tranquillamente prendere il sole. La trovo una cosa veramente molto bella. A volte queste disponibilità esistono ancora, queste forme di gentilezza.
1: Ben venga.

0: odiano? Sono morbidissime. Dei giornalisti sold out qui su Isoradio, 14:45 minuti, insieme ancora per un quarto d'ora fino alle 15. Allora bisogna aggiornare un attimo perché mi sembra che ci sia
1: questo
0: movimento.
1: Questo venerdì inizia a farsi sentire, soprattutto sulla 1. Allora, partiamo tra Melegnano e il bivio con la tangenziale ovest di Milano, dove abbiamo code a tratti per traffico intenso. Stessa situazione tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la variante di Valico in direzione di Firenze. In direzione opposta, stessa cosa, traffico intenso. 3 km di code invece tra Chiusi e Fabbro per un veicolo fermo al chilometro 424. E rimanendo sempre in A1, al bivio con la diramazione Roma Sud e Valmontone in direzione di Napoli, un incidente segnalato al chilometro 585-300. Un altro incidente tra Anagni e Ferentino, sempre in direzione di Napoli, al chilometro 618. Continuiamo con la lista tra Caianello e San Vittore in direzione di Roma, un incidente al chilometro 681. E sempre in direzione di Roma, in direzione sud, invece traffico rallentato.
0: Allora, io sto notando che l'importante è che se ne parli, si dice, no?
1: Di cosa?
0: In generale, se chiacchierano di qualcosa o sparlano anche al di fuori dell'Italia, l'importante è che se ne parli, poi che sia bene o male, l'importante è parlarne. Ah. Allora, attenzione, perché ha catturato l'attenzione della stampa internazionale. A quanto pare sembrerebbe che ci siano sempre più locali, anche ristoranti, che mettono delle donne, nonne quasi, a far la pasta in vetrina, quindi i turisti passano, vedono queste nonnine così, ed è un modo, diciamo, è strategia di marketing pura in realtà, perché poi il turista che fa ormai col cellulare sempre là si mette a filmare e filma ovviamente anche la location nonché il nome del ristorante. E secondo appunto il Washington Post, quindi siamo finiti anche là noi romani perché si parla della capitale, a quanto pare dicono è una diffusissima strategia di marketing guidata in particolare da note catene locali. C'è chi ne parla bene per questo motivo, chi dice che è un po' una spettacolarizzazione della cucina romana, no? E quindi ha innescato in qualche modo questo dibattito tra residenti, gastronomi, guide turistiche della città. C'è una scrittrice esperta di cibo che ti parla, parla proprio, che dice ha definito queste vetrine come lo strumento di marketing più geniale degli ultimi anni, capace di offrire contenuti estremamente fotogenici, studiati su misura per un pubblico desideroso di imitare la tradizione, perché ovvio ti prende poi, no, anche di imitare quello che fanno. Ora
1: devo dire che se le inventano tutte, se le inventano pur di tutte farsi pubblicità sui social.
0: Assolutamente, però vi posso dire è carina questa,
1: dai,
0: no? Così si ritorna un po' al passato, alle tradizioni, e vuoi non vuoi in quel caso, se vai là a filmare, inevitabilmente anche marketing per il locale che lo sta facendo.

0: di coda per un incidente tra Somma Campagna e Sirmione in direzione di Brescia. Concludiamo con i tratti gestiti da Autostrade per l'Italia invece, dove sulla A24 segnaliamo il blocco del traffico tra Vico Paro Mandela e Carsole Auricola in direzione di Teramo per un incidente accaduto al chilometro 41 e 300. E abbiamo anche la A30 Caserta Salerno, tra Maddaloni e Nola è stato tolto il blocco del traffico, ma ci sono 3 chilometri di coda per un incidente accaduto al chilometro 18. Autostrade consiglia di uscire a Napoli Nord e rientrare al bivio tra la 3 e la 1.
1: Finita la lista della spesa?
0: Beh,
1: ci sarebbe lunga questa lista,
0: ma lasciamo
1: voi che entrate.
0: Esatto, lasciamo a Fabio Carriero
1: il traffico. Allora, prima di andarcene, però, mi fa troppo sorridere questa notizia. A dell'assurdo. 2 anni fa sono stati rubati 350 littini in spiaggia, in piscina a Reggio. Sono risbucati a distanza di 2 anni in uno stabilimento in Albania. E proprio
0: assurdo.
1: In questo caso, grazie ai social, il post è diventato virale sui social e quindi insomma hanno capito chi è che li avesse presi, capito? Di notte questi rubano tutti questi lettini e se li sono portati in Albania. Cioè, incredibile davvero. Allora, noi siamo realmente giunti al termine. Giusto? Ci ritroviamo lunedì dalle 12 alle 15, quindi fate un buon weekend, rallentate, non correte,
0: mi raccomando.
1: Buon relax, buona vacanza, buon tutto.
0: E noi rinnoviamo di nuovo alla settimana prossima. Adesso continuerete il viaggio in compagnia di Fabio Carriero.
1: Ah no, pensavo volessi dire continuerete in questo venerdì 17 il vostro
0: dove vuoi toccare
1: ferro,
0: di nuovo ferro quello
1: ciao.
0: È alluminio.
1: Ciao, estate con Rai Radio.

I Simply Red qui su Rai Iso Radio, 14:55 in punto, e aggiorniamo i tratti non gestiti da Autostrade per l'Italia. Sulla 4 Brescia-Padova abbiamo 9 km

0: Ore 15.
1: GR1.
2: Maddalena Santucci in studio, buon pomeriggio. Apriamo con il caso di Mario Roggero. A due giorni dalla sentenza della Cassazione che ha reso definitiva la condanna del gioielliere, è stato firmato l'ordine di carcerazione. La moglie di Roggero, Mariangela Sandrone, ha presentato questa mattina la domanda di grazia, fanno sapere i legali del gioielliere, che contestualmente hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena.
3: È pronto a raggiungere il penitenziario di Bollate il gioielliere 72enne condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l'uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo. Le procedure sono state completate per la carcerazione di Mario Roggero. L'uomo due giorni fa aveva avuto la condanna definitiva dalla Cassazione che gli ha aperto le porte del carcere. Ma se il gioielliere ha sempre invocato la legittima difesa, i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto che i colpi mortali inflitti ai rapinatori furono esplosi quando il pericolo era ormai cessato, quando i banditi erano in fuga. Ha invocato l'aiuto dei suoi sostenitori in un video girato due giorni fa, Roggero.
4: Ringrazio tutti voi che mi siete stati vicino, sia materialmente che moralmente. E adesso dovrò passarvi il testimone per portare avanti una legge che sia veramente contro l'ingiustizia e contro la criminalità sempre più dilagante.
3: Intanto sua moglie ha depositato la domanda di grazia. Infine il commento dell'Associazione Nazionale Magistrati. I giudici applicano la legge contro la magistratura. Odiose accuse di doppio pesismo. Anna Maria Caresta, GR1.
2: Nessun commento specifico di Giorgia Meloni sulla vicenda di Mario Roggero, ma la Premier torna a parlare di legittima difesa commentando sui social il disegno di legge sulla sicurezza approvato in Consiglio dei Ministri martedì scorso. Introduciamo una regola di puro buonsenso, scrive la Presidente del Consiglio. Chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge, prosegue Meloni, non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone per bene, non dei criminali. Il Partito Laburista britannico ha incoronato come suo nuovo leader, come previsto, Andy Burnham, 56 anni, deputato, ex sindaco di Manchester ed ex ministro, che prende dunque il posto del premier dimissionario Keir Starmer. A Burnham il sostegno plebiscitario del gruppo parlamentare di maggioranza e dei sindacati affiliati al Labour. In assenza di qualunque concorrente, non dovrà sottoporsi al voto degli iscritti e subentrerà automaticamente a Starmer come capo del governo. Lunedì il passaggio di consegne a Downing Street. Ancora caldo e intenso in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 19, temperature anche sopra i 40 gradi al centro e afa soprattutto al nord, accompagnata da improvvisi e rapidi temporali. Solo da lunedì inizierà un lento miglioramento dovuto all'arrivo di correnti più fresche dal nord. In Sardegna, a causa del caldo, aumentano gli incendi. Il servizio di Daniele Guido Gessa.
5: Nella giornata in cui nella stazione meteo di Ollastra si sono registrati 47,2 gradi all'ombra, quasi un record, grande il lavoro delle forze antincendio un po' in tutta l'isola. La situazione più preoccupante nel Sulcis Iglesiente. A Carbonia, colpita da 8 roghi in 3 giorni, le fiamme hanno interessato le località Medaudes Ogus e Campu Frassolis, vicino all'ospedale Sirai. Qui fuoco praticamente fra le case, per ora è stato chiuso un tratto della statale 126. Le fiamme hanno lambito anche la periferia di Domus Novas e sul rogo è stato subito indirizzato un elicottero proveniente da Pula a sostegno delle squadre di terra. Ma per tenere a bada il fuoco è stato necessario allertare anche un Super Puma e poi 3 Canadair. E ad Agliento ancora si lavora sui focolai attivi da quasi 4 giorni, la bonifica va avanti con difficoltà. Intanto per oggi la Protezione Civile regionale ha confermato l'allerta di colore arancione, corrispondente a un livello di pericolo alto su tutto il territorio dell'isola. Rischio incendi anche nel Cagliaritano.
2: E a Milano è stato domato l'incendio scoppiato questa mattina poco distante dal Duomo che ha provocato un'alta nube di fumo. Nessun intossicato, nessuna persona coinvolta. Ignote le cause del rogo divampato sulla terrazza di un appartamento sede di una società. Il mondo del calcio piange la scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona nel 1985. In carriera ha guidato anche Inter e Genoa, ma il suo nome resta legato a quell'impresa di 41 anni fa. Tra i suoi ragazzi dell'epoca, il centrocampista Domenico Volpati, che lo ricorda così.
0: È stato il nostro comandante, è stata la persona alla quale vale tutta la nostra gratitudine, la nostra riconoscenza, perché veramente con lui abbiamo vissuto diverse battaglie nelle quali ci sono state sofferenze, vittorie, gioie, dolori. Abbiamo vissuto uno spogliatoio straordinario.
2: La linea ora all'estate in onda, il GR1 torna alle 16.
6: Rai Radio. Seguila in FM, DAB e su raiplaysound.it.
7: Da grande voglio guidare l'autobus.
8: Ma non volevi fare l'astronauta?
9: Il futuro dei bambini merita di arrivare. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
11: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50€. Solo da Old Wild West.

Dancing Queen, gli ABBA alle 15:10 nel pomeriggio di Rai Iso Radio, destinazione estate. Al microfono Fabio Carriero che vi terrà compagnia fino alle 18. Un saluto per la parte tecnica ad Andrea Di Marco e andiamo ora a controllare qualche aggiornamento riguardo il traffico sulle nostre autostrade e partiamo con la A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo delle code a tratti per traffico intenso tra il bivio A14-1 Milano-Napoli e il bivio A14 di diramazione Ravenna in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. Siamo tra l'inizio dell'autostrada e il chilometro 56 e 700. I tempi di percorrenza stimati al momento sono di 40 minuti. Ci spostiamo sulla 1 Milano-Napoli, dove incontriamo il traffico bloccato a causa di un incidente tra il bivio 1 di diramazione Roma Sud e Valmontone. Si è creata al momento una coda di 8 chilometri tra i chilometri 577, 585 e 300 in direzione sud per chi viaggia verso Napoli. Una coda per un incidente di 5 km anche sulla A24 tra Castelmadama e Carsolio Ricola in direzione est per chi viaggia verso Teramo tra i chilometri 33 e 41 e 300. E infine, ultimo aggiornamento, una coda, ancora si segnalano code per 9 km a causa anche in questo caso di un incidente sulla A4 Brescia-Padova tra lo svincolo di Somma Campagna e lo svincolo di Sirmione in direzione Brescia. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 271 e 251 e 800.

0: Jesus Lover, novità per i Rolling Stones alle 15:19 in questo istante nel pomeriggio di Raiso Radio, destinazione estate. Allora andiamo sulla diramazione urbana della A24, andiamo a Roma, dove è segnalato un incidente tra via Fiorentini e via Palmiro Togliatti in direzione est, in direzione del, appunto, del grande raccordo anulare in uscita dalla città. Questo incidente è segnalato al chilometro 3 e 700. Un incidente è segnalato anche sulla A30 Caserta Salerno, tra Nola e Maddaloni in direzione nord per chi viaggia verso Caserta. Siamo all'altezza del chilometro 18. Ci spostiamo sulla A24, dove sono segnalati 5 km di coda tra Castelmadama e Carsolio Ricola a causa di un incidente in direzione est per chi viaggia verso Teramo tra i chilometri 33 e 41 e 300. E sulla A4 Venezia Trieste, code a causa di traffico intenso tra lo svincolo di San Giorgio di Nogaro e poco prima dello svincolo di Palmanova in direzione di Trieste tra i chilometri 483, 200 e 491 e 400. E infine sulla A22 Brennero Modena, traffico rallentato tra lo svincolo di Enia Ora e lo svincolo di Affi Lago di Garda in direzione sud tra i chilometri 212 e il chilometro 98.
1: Convenienza? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 luglio via. C'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su Conad.it.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti! Dai, ti stanno malissimo!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

Hit Parade, novità per Gianni Morandi, in questo caso con Alessandra Amoroso, alle 15.27, Raiso Radio. Allora, andiamo sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio con la A24 e Valmontone in direzione di Napoli, sono segnalati 11 chilometri di coda per un incidente che ha coinvolto 4 auto al chilometro 585 e 300. Il traffico scorre su una corsia. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire a San Cesareo, percorrere la statale 6 via Casilina e rientrare in autostrada a Valmontone. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. E andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona Toce, dove è segnalato una coda di un chilometro per un veicolo fermo in avaria tra Masone e Ovada in direzione nord per chi viaggia verso Gravellona Toce, tra i chilometri 14 e 20. Sulla A13 Bologna-Padova, una coda di 3 km per un incidente tra lo svincolo dell'allacciamento A13 Padova Sud e lo svincolo di Padova Industriale in direzione nord. La coda è compresa tra il chilometro 105, 111 e 200. E andiamo sulla torniamo sulla 1 Milano-Napoli, 3 km di coda tra Firenze in Pruneta e Incisa Reggello in direzione sud per chi viaggia verso Roma a causa di un veicolo fermo o in avaria. E infine sono segnalati sulla stessa autostrada 1 Milano-Napoli 6 km di coda anche tra Chiusi e Fabro in direzione sud per chi viaggia verso Roma a causa di un veicolo fermo o in avaria, tra i chilometri 418 e 424.

0: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
1: Ed eccoci all'appuntamento con Summer Breeze per riscoprire dei pezzi o delle canzoni che hanno accompagnato le nostre estati del passato, dagli anni 60 fino ad oggi. Oggi ascolteremo un pezzo di Paolo e Chiara del 2023, un pezzo del 1979 di Dan Ai, ma partiamo subito con una canzone che ha accompagnato l'estate del 2003, delle vibrazioni in una notte d'estate.

0: cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Rai Isoradio. Summer Breeze, la musica dell'estate su Rai Isoradio.

0: The Nine Monkey Shop alle 15.45 su Raiso Radio. Adesso però ci colleghiamo con l'ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico tronco di Fiano, per degli importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori.
0: Prego, ci dica pure.
1: Sì, in particolare la situazione al momento più critica si trova sulla 1 Milano-Napoli, dove al chilometro 585 in direzione Napoli, quindi nel tratto della 1 compreso tra l'innesto con la diramazione Roma Sud e Valmontone, si è verificato un incidente che ha visto il coinvolgimento di 4 veicoli e per consentire le operazioni di soccorso sanitario degli utenti rimasti feriti e di rimozione dei veicoli, il traffico può scorrere su una sola corsia. A causa di questo e degli intensi traffico e gli intensi volumi di traffico in direzione Napoli, si registra un'importante coda pari a 11 km per chi da Firenze è diretto verso Napoli, a cui si aggiungono 2 km di coda per chi in uscita dalla capitale è diretto verso verso la 1, quindi verso l'innesto con la 1 stessa. Per questo motivo consigliamo agli utenti diretti verso Napoli provenienti dalla 1 di seguire le indicazioni per la diramazione Roma Sud, uscire dalla stazione di San Cesario, percorrere quindi la viabilità ordinaria costituita dalla statale numero 6 Casdine in direzione Napoli e fare rientro in autostrada alla stazione Valmontone, dove si potrà riprendere la 1 in direzione Napoli e proseguire il proprio viaggio. Per gli utenti invece in uscita da Roma transito sulla diramazione Roma Sud, il consiglio è di anticipare l'uscita a Monte Porzio Catone, anche in questo caso percorrere poi la viabilità ordinaria costituita dalla strada statale Casdine in direzione Napoli, fino a poter fare rientro in autostrada alla stazione di Valmontone e proseguire il proprio viaggio in direzione Napoli.
0: Grazie all'ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico tronco di Fiano. Grazie e buon pomeriggio, arrivederci.
1: Grazie a lei e buon viaggio agli ascoltatori.
2: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità.
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
4: come
3: da
4: Manoli,
3: poi da lì, e poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.
6: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

On My Soul, novità per Bruno Mars alle 15.54, destinazione estate su Rai Isoradio. Allora andiamo sull'A4 Torino-Trieste, dove è segnalato un incidente all'altezza dell'uscita di Agrate per chi proviene da Brescia. Siamo al chilometro 145 e 900, un chilometro di coda per un veicolo fermo in avaria sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabro in direzione sud per chi viaggia verso Roma, tra i chilometri 409, 900 e 417 e 600. E andiamo sulla variante di Valico, code a tratti per traffico intenso tra il Bivio A1 variante di Valico e Firenzuola in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. E poi un incidente segnalato ancora sulla diramazione urbana della A24 a Roma, tra via Fiorentini e via Togliatti in direzione est verso il grande raccordo anulare in uscita dalla città, all'altezza del chilometro 3 e 700. E un altro incidente segnalato sulla A14 Bologna-Taranto tra Faenza e il Bivio A14 di diramazione Ravenna in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo al chilometro 60.

0: Roma Servizi per la mobilità, per Raiso Radio, traffico e viabilità.
1: E per conoscere in tempo reale la situazione sulle principali strade della nostra capitale c'è in collegamento per Roma Mobilità per noi Simone Colonna. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori. Dunque, iniziamo le segnalazioni dalla zona centrale della città. In via Po, altezza via Isonzo, possibili rallentamenti per incidente. Stessa situazione ai Parioli in piazza Euclide. Possibili rallentamenti invece conseguenza di un incendio a via di Malnome, zona Malagrotta, e su via Cristoforo Colombo, altezza via di Malafede in direzione di Ostia. Sulla tangenziale, possibili rallentamenti in particolare nel tratto tra Tor di Quinto e Campi Sportivi in direzione Salaria. Altre segnalazioni di viabilità nel sesto municipio, quadrante est della città, per la realizzazione di una nuova rotatoria, modifiche alla viabilità nell'area tra via Siculiana e via Casilina. Attenzione alla segnaletica. Chiudiamo il collegamento con un'anticipazione, perché si conclude la prima fase dell'intervento di ripristino su via Salaria del cavalcavia danneggiato dal transito di un mezzo pesante. Dalla mattinata di domani la strada sarà riaperta all'altezza della motorizzazione civile. Noi ci fermiamo qui e vi restituiamo la linea.
0: Raiso Radio, traffico e viabilità.
3: Qual è la tua missione?
4: La laurea in giurisprudenza.
5: La magistrale in industrial design, magari in Danimarca.
6: Un corso di formazione per trasformare la mia passione in lavoro.
7: Se sei uno studente, esiste per te il Fondo Studio, un prestito vantaggioso garantito dallo Stato. Oggi più semplice, più digitale e ancora più veloce. Informati su consap.it/fondostudio.
6: Accedi
5: al tuo prossimo livello
6: con il Fondo Studio.
8: Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
10: L'estate è il momento ideale per i lunghi viaggi verso mete esotiche, alla scoperta di culture diverse. Noi della Guardia di Finanza ci occupiamo anche della salvaguardia della biodiversità, tutelando le specie protette minacciate di estinzione. E oggi vogliamo darti qualche consiglio per un rientro senza brutte sorprese. Nei mercati locali o sulle spiagge extraeuropee è facile trovare in vendita tra le bancarelle coralli, conchiglie variopinte o animali impagliati a prezzi irrisori. Il desiderio di portarli a casa come souvenir è forte, ma attenzione, spesso sono specie in via di estinzione e protette da convenzioni internazionali. Non prelevare mai sabbia o materiale organico dalle spiagge e non acquistare oggetti privi di tracciabilità. Al rientro in Italia si rischia la confisca della merce con una sanzione di almeno 5.000 euro.
9: Estate con Raiso Radio.
11: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi, no! Una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
12: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50 euro. Solo da Old Wild West.

Talk to You, another, alle 16:12 su Rai Iso Radio. E torniamo sulla A1 Milano-Napoli, dove ci sono un po' di disagi tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. Sono segnalate al momento 13 km di coda per un incidente che ha coinvolto 4 auto al chilometro 585 e 300. Il traffico scorre su una sola corsia. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire sulla diramazione di Roma Sud a San Cesareo, percorrere la strada statale 6 Casilina in direzione Napoli e rientrare in autostrada sulla A1 a Valmontone. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la polizia stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ora ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, dove lo svincolo di Peschiera è chiuso in entrata a causa di un incidente in direzione di Brescia. Siamo al chilometro 259 e 400. Sulla A21 Torino-Brescia un incidente segnalato poco prima dello svincolo Pontevico-Robecco in direzione Brescia, l'incidente segnalato all'altezza del chilometro 210 e 100. E sulla A4 Brescia-Padova permangono circa 6 km di coda a causa di un incidente precedente tra lo svincolo di Somma Campagna e quello di Sirmione in direzione Brescia. Il tratto interessato è compreso tra i chilometri 271 e 251 e 800. Tell me now, now, now, si si buono, si si fessa. Oh yeah.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
3: Ragazzi, picnic? La montagna mette una fame.
0: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Ufficio cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Rai Radio.

Madonna, le 16:23 su Rai Isoradio, destinazione estate. Pomeriggio molto molto trafficato sulle nostre strade e autostrade, anche in visione del weekend che sta cominciando appunto oggi, oltre a questa notevole ondata di caldo che sta interessando tutta la penisola, punte di 45 gradi addirittura nelle zone interne della Sardegna. Andiamo a controllare un po' appunto di aggiornamenti e partiamo dalla 24 Roma Teramo, dove abbiamo una coda per un incidente comunque risolto tra Vicovaro Mandela e Carsolio Ricola in direzione est per chi viaggia verso Teramo. Sono 2 chilometri di coda nel tratto compreso tra i chilometri 36 e 41 e 300. Code a tratti anche per traffico intenso sulla 14 Bologna-Taranto, tra il bivio A14 e 1 Milano-Napoli e Faenza, tempi di percorrenza al momento calcolati di 1 ora e mezzo in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. E un incidente è segnalato sulla tangenziale di Napoli tra gli svincoli di Capodimonte e quello di Arenella in direzione ovest verso Pozzuoli all'altezza del chilometro 16. Altro incidente è segnalato sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione sud per chi viaggia verso Bari. Siamo all'altezza del chilometro 381. Sulla A12 Roma Civitavecchia, incidente segnalato tra gli svincoli di Cerveteri e quello di Santa Severa in direzione nord per chi viaggia verso la statale Aurelia che poi porta in Toscana. Siamo all'altezza del chilometro 38. Poi andiamo sulla A26 Genova Voltri Gravellona-Toce, attenzione perché è segnalato un veicolo in fiamme tra Casale Monferrato Sud e il nodo A26 e A21 Torino-Brescia in direzione sud verso Genova Voltri all'altezza del chilometro 80 e 600. E infine una coda per traffico congestionato di 6 km però tendente a diminuire sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze Scandicci e Firenze Sud in direzione sud per chi viaggia verso Roma. Siamo tra i chilometri 292 e 300.

Julio, Gangsta Paradise alle 16:33. Allora adesso andiamo sulla A30 Caserta Salerno, dove tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno sono registrati 5 km di coda a causa di un incidente che ha coinvolto un'auto e un camion al chilometro 18. Per lo stesso motivo è stato chiuso sulla 1 Milano-Napoli il bivio con la 30 Caserta Salerno da entrambe le provenienze. Si consiglia di proseguire verso la 1 Milano-Napoli in direzione di Napoli e per chi è diretto verso Salerno giungere fino al bivio con la 3 Napoli-Pompei-Salerno, mentre per chi è diretto verso Bari continuare verso il nodo con la 16 Napoli-Canosa. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ritorniamo sulla 1 Milano-Napoli, dove sempre ci sono disagi a causa di un incidente. Sono segnalati quindi 13 km di coda tra il bivio con la A24 Roma-Teramo e Valmontone in direzione di Napoli. La coda è a causa di un incidente che ha coinvolto 4 auto al chilometro 585-300. Il traffico scorre ancora su una sola corsia. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire sulla diramazione di Roma Sud a San Cesario, percorrere la statale 6 Casilina in direzione Napoli e rientrare in autostrada sulla A1 a Valmontone. Anche in questo caso sono presenti il personale di Autostrade per l'Italia, la Polizia Stradale e tutti i mezzi di soccorso. Ci trasferiamo ora sulla A14 Bologna-Taranto, dove è segnalato un incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud in direzione sud per chi viaggia verso Bari, tra i chilometri 300, all'altezza dei chilometri 381. Sono diventati 4 km di coda anche a causa di un incidente, quella registrata tra Cerveteri e Santa Severa. Siamo sulla A12 Roma Civitavecchia in direzione nord per chi viaggia verso la statale Aurelia, al tratto compreso tra i chilometri 34 e 38. Attenzione a un veicolo contromano, tra l'altro attenzione perché è segnalato proprio da pochissimo sulla Complanare di Bologna, tra lo svincolo di Bologna Centro e lo svincolo 8 Fiera in direzione sud per chi viaggia verso l'autostrada Bologna-Taranto, quindi attenzione a questo veicolo contromano. E poi un chilometro di coda sulla 14 Bologna-Taranto tra Teramo, Giulianova, Mosciano, Sant'Angelo e Roseto degli Abruzzi in direzione sud per chi viaggia verso Pescara.

0: Destinazione estate. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.
1: I used to lick cream of strawberries in the summer. Maybe I fucked your dad.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
2: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua, dove ci butti?
3: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 0425. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Inegra Amaro, parlami d'amore alle 16.44 su Rai Isoradio. E adesso ci ricolleghiamo con l'ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico tronco di Fiano, per ulteriori importanti aggiornamenti. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a lei, buon pomeriggio agli ascoltatori.
0: Prego, prego, ci dica pure.
1: Allora, partiamo da un paio di situazioni un pochino più critiche. La prima al chilometro 585 della 1 Milano-Napoli, quindi nel tratto tra l'innesto con la diramazione Roma Sud e Valmontone, dove l'incidente che si è verificato, che ha visto il coinvolgimento di 4 veicoli e il ferimento di 3 persone, è stato completamente risolto. Quindi tutte le corsie sono tornate disponibili al traffico, però visto anche l'intenso traffico e le difficoltà appunto nella risoluzione dell'incidente, persiste un'importante coda pari a 12 km per chi dalla 1 provenienza da Firenze e direzione Napoli insiste su questa autostrada, e per chi proviene invece da Roma con la diramazione Roma Sud si registrano ancora 3 km di coda. Per questo motivo consigliamo agli utenti diretti verso Napoli sulla 1 di uscire sulla diramazione Roma Sud alla stazione di San Cesareo, percorrere la strada statale numero 6 Casilina in direzione Napoli e rientrare in autostrada tramite la stazione di Valmontone. Per coloro che invece sono in uscita dalla capitale e in transito sulla diramazione Roma Sud, l'uscita consigliata diventa Monte Porzio Catone e tramite la viabilità ordinaria si raggiunge anche in questo caso la Casilina e si prosegue in direzione Napoli fino a poter far rientro in autostrada alla stazione di Valmontone. Altra situazione difficile la rappresentiamo sempre in A1 in direzione Napoli, nel tratto compreso tra Chiusi Canciano Terme e Fabbro, dove un mezzo pesante in avaria causa 8 km di coda. Per questo motivo consigliamo gli utenti diretti verso Napoli di uscire alla stazione di Chiusi, seguire quindi la viabilità ordinaria in direzione Chiusi Scalo Ponticelli fino a poter far rientro in autostrada a Fabbro e proseguire quindi con il proprio viaggio in direzione Napoli.
0: Perfetto, ringraziamo l'ingegner Francesco Rizzo, responsabile ufficio traffico tronco di Fiano. Grazie.
1: Grazie a lei, buon viaggio agli ascoltatori.
2: Rai Isoradio, per chi viaggia. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dèi, il festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Rai Isoradio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dèi. Che bellezza!
3: Allora, per stasera pensavamo cinema,
4: sì, certo.
3: Però magari prima andiamo da Giulia, e poi
4: come
3: passavamo
4: no?
3: Poi
4: sì,
3: da lì,
4: sì.
3: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
4: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
5: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

Soul Man, Sam & Dave alle 16.54 su Rai Isoradio. Allora, andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, attenzione, per una coda di 3 km per un incidente tra Faenza e il bivio a 14 di diramazione Ravenna in direzione nord per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 64 e 560. Andiamo poi sulla A12 Roma-Civitavecchia, 5 km di coda a causa di un incidente tra Cerveteri e Santa Severa in direzione nord per chi viaggia verso l'Aurelia. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 33 e 38. E sulla A4 Torino-Trieste 5 km di coda anche qui per un incidente tra il bivio A4 raccordo tangenziale est di Milano e lo svincolo di Cormano in direzione ovest per chi viaggia verso Torino. Il tratto compreso è tra i chilometri 140 e 133 e 800. Torniamo sulla A14 Bologna-Taranto, dove incontriamo anche qui un incidente tra Forlì e Faenza in direzione nord per chi viaggia verso Bologna al chilometro 65. Una coda di 2 km anche in questo caso per un incidente sulla A10 Genova-Ventimiglia tra gli svincoli di Genova-Pra e quello di Arenzano in direzione ovest per chi viaggia verso Ventimiglia tra i chilometri 10 e 700 e il chilometro 14. Torniamo sulla A14, sempre Bologna-Taranto, per un incidente tra Bologna-San Lazzaro e Castel San Pietro in direzione sud per chi viaggia verso Ancona. L'incidente è segnalato al chilometro 27. E poi stessa autostrada A14, un incidente tra Pescara Ovest e Pescara Sud, e si tratta di un tamponamento tra due auto in direzione sud per chi viaggia verso Bari. Questo incidente è segnalato al chilometro 381. E infine una segnalazione di una coda sempre per un incidente

Incidente sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra gli svincoli di Masone e il bivio a 26 a 10 Genova Ventimiglia in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. Siamo tra il chilometro 6 e l'inizio dell'autostrada.

0: GR1.
1: In studio Vanessa Giovagnoli, il caso di Mario Roggero, ricevuto l'ordine di carcerazione, si è costituito poco fa a Bollate. Il gioielliere condannato 2 giorni fa in via definitiva a 14 anani e 9 mesi per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. All'arrivo in carcere, alla domanda dei giornalisti se si fosse pentito, Roggero ha risposto sì, ma con il senno di poi: in quelle situazioni bisogna trovarsi. La moglie ha presentato la domanda di grazia. Contestualmente i legali hanno depositato un'istanza per il differimento dell'esecuzione della pena. Un altro incidente mortale sul lavoro: un operaio di 43 anni ha perso la vita mentre eseguiva manutenzioni lungo i binari della tratta ferroviaria Venezia-Trieste. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe sceso da un convoglio e, inciampando, sarebbe finito sotto un altro treno in transito senza passeggeri, che proveniva dalla direzione opposta. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per omicidio colposo per la morte della bimba di 11 anni risucchiata attraverso i capelli nella pompa di aspirazione di una piscina a Sestri Levante. Nelle prossime ore saranno resi noti i nomi degli indagati. Dalle indagini emerge che non era presente il cartello che indica l'obbligo di utilizzo della piscina solo se accompagnati da un adulto per i minori di 12 anni, come prevede la norma regionale. Ancora caldo intenso in Italia, bollino rosso in 16 città, domani saranno 19, temperature anche sopra i 47 gradi in Sardegna, 45 in Sicilia, alto rischio di incendi, 40 gradi al centro, al nord afa, accompagnata da improvvisi temporali, domani allerta in Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna e Marche, da lunedì più fresco ovunque. La scomparsa a 91 anni di Osvaldo Bagnoli, l'allenatore dello storico scudetto del Verona del 1985, una delle pagine più belle e sentimentali del nostro calcio, sottolinea il presidente federale Giovanni Malagò. E il sindaco di Verona ed ex calciatore Damiano Tommasi annuncia iniziative per onorare Bagnoli, non escluso un legame con il progetto del nuovo stadio cittadino. Ci fermiamo qui, adesso il Tour de France.
2: Radio 24 ore di musica, news ed infotraffico in tempo reale.
3: ANAS ricorda: abbassare la velocità in autostrada da 130 a 110 km orari non solo riduce il rischio di incidenti, ma consente di diminuire il 4% di emissioni di carburante. Rispetta l'ambiente.

I Pasadena, Tribute Ride On, alle 17.08 su Rai Iso Radio, destinazione estate, al microfono Fabio Carriero che vi darà compagnia ancora fino alle 18. Allora andiamo sulla 14 dove incontriamo 4 km di coda a causa di un incidente tra Forlì e il bivio a 14 di Ramazzone Ravenna in direzione nord per chi viaggia verso Bologna. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 66 e 60. Andiamo sulla A30 Caserta Salerno, 2 km di coda tendente comunque a diminuire a causa di un incidente tra Maddaloni e Nola in direzione sud per chi viaggia verso Salerno tra i chilometri 16 e il chilometro 18. Una coda di 2 km per un incidente, comunque anche in questo caso risolto, sulla A10 Genova Ventimiglia, tra Genova Pra e Arenzano in direzione del confine di Stato, in direzione quindi di Ventimiglia. E il tratto interessato è compreso tra i chilometri 10 e 700 e il chilometro 14. Una coda per un incidente anche sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Masone e il bivio 26 a 10 Genova Ventimiglia in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. Siamo all'altezza del chilometro 6. E poi traffico rallentato tra Calenzano e il bivio 1 variante di Valico in direzione nord per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 277 e 267. Anche sulla A1, sempre sulla A1 Milano-Napoli, tra il bivio A1 A11 Firenze-Pisa Nord e Firenze in Pruneta, traffico rallentato in direzione sud per chi viaggia verso Roma.

Viajando por el mundo, Carol G con Manu Chao alle 17.16 su Rai Isoradio, destinazione estate. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, dove è segnalata una coda di 3 km per un veicolo fermo in avaria tra Altedo e Ferrara Sud, in direzione nord per chi viaggia verso Padova. Siamo tra i chilometri 20.500 e 30.300. Una coda è segnalata sul piazzale francese del traforo del Monte Bianco e in direzione sud verso Courmayeur. I tempi di attesa al momento sono stimati per 2 ore e 15 minuti. Ci trasferiamo ora sulla 4 Brescia-Padova, dove abbiamo code attratte a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Somma Campagna e lo svincolo di Verona Sud in direzione di Padova, tra i chilometri 271 e 280 e 400. Stessa autostrada, 4 Bologna-Padova, traffico rallentato tra l'allacciamento interconnessione A21 e lo svincolo di Somma Campagna in direzione di Padova, tra i chilometri 221 e 271. E sulla 4 Venezia-Trieste, code a tratti a causa di traffico intenso tra lo svincolo di Meolo Roncade e l'allacciamento A28 Portogruaro-Pordenone in direzione di Trieste, tra i chilometri 416 e 451 e 700.

0: Rai Isoradio. Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
1: E a noi che ci piacciono tanto
0: le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
2: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid e-tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid e-tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: Rai Isoradio.

Tema Impala Dracula alle 17:26 su Raiso Radio. Allora, torniamo sulla 1 a parlare di diamo ancora qualche aggiornamento sull'incidente che ha causato non pochi disagi in questo pomeriggio, e appunto tra il bivio con la A24 Roma Teramo e Valmontone in direzione di Napoli si segnalano ancora 10 km di coda per un incidente che comunque è stato risolto. Ripercussioni sulla diramazione di Roma Sud tra San Cesario e il bivio con la 1 Milano-Napoli: si registrano 2 km di coda. A chi è diretto verso Napoli si consiglia di uscire sulla diramazione di Roma Sud a San Cesario, percorrere la statale 6 Casilina in direzione Napoli e rientrare in autostrada sulla A1 a Valmontone. E andiamo ora sulla A10 Genova Ventimiglia, dove tra Genova Aeroporto e Genova Pra si registrano delle code a tratti per traffico intenso sulla in direzione appunto ovest verso Ventimiglia. Sulla A13 Bologna Padova 3 km di coda tendente ad aumentare per un veicolo fermo in avaria tra lo svincolo di Altedo è quello di Ferrara Sud in direzione nord per chi viaggia verso Padova. Siamo tra i chilometri 20.500 e 30.300. Un incidente segnalato sulla 10 Genova Ventimiglia tra lo svincolo di Genova Aeroporto e il bivio a 10 a 7 Milano Genova in direzione est verso il capoluogo Ligure. L'incidente è segnalato al chilometro 0500 dell'autostrada, appunto. Andiamo ora sulla A7 Milano Genova, dove si registrano 2 km di coda a causa di lavori tra lo svincolo di Isola del Cantone e quello di Ronco Scrivia in direzione sud per chi viaggia verso Genova tra i chilometri 100 e 700 e il chilometro 103. Infine, attenzione a dei materiali dispersi sulla 5 Torino Courmayeur o poco dopo lo svincolo di Aosta Est in direzione Torino. Siamo all'altezza del chilometro 100 e 600.

Summer Funk, Francesco Gabbani alle 17.36 in questo momento su Rai Isoradio. Allora andiamo sulla A21 Torino-Brescia, dove sono segnalate code a tratti per circa 7 km a causa di un incidente tra lo svincolo di Castelvetro e poco prima dello svincolo di Pontevico Robecco in direzione di Brescia. Siamo nel tratto compreso tra i chilometri 187.500 e 210.100. Andiamo sulla 14 Bologna-Taranto, dove ci sono ancora 5 km a causa di un incidente tra Forlì e il bivio A14 di Ramazzone Ravenna in direzione nord per chi viaggia verso Bologna tra i chilometri 67 e 60. Permangono ancora 4 km di coda sulla 12 Roma-Civitavecchia tra gli svincoli di Cerveteri e quello di Santa Severa in direzione nord verso la statale Aurelia tra i chilometri 34 e 38. Un incidente segnalato sulla tangenziale di Napoli tra lo svincolo di Agnano e quello di Italia 90 in direzione est verso l'allacciamento con la diramazione di Capodichino all'altezza del chilometro 7.800. E abbiamo delle code a tratti per traffico intenso sulla diramazione di Roma Sud tra il bivio diramazione Roma Sud Grande Raccordo Anulare e lo svincolo di San Cesario in direzione sud verso l'autostrada Milano-Napoli. Thank you.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Il voto di maturità, un elettrodomestico fuori garanzia, i soprannomi che la tua fidanzata sceglie di usare in pubblico, i costi mensili delle mille cose che hanno un costo mensile compreso quello del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Alla Coop sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
2: Ragazzi, picnic?
3: La montagna mette una fame.
1: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

0: In negrita con Che rumore fa la felicità alle 17:46 su Raiso Radio, e ora ci colleghiamo con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia per conoscere in tempo reale la situazione sulla nostra rete autostradale. Buon pomeriggio a voi.
1: Grazie, un buon pomeriggio a voi e agli ascoltatori di Isoradio. Da Damiano Calenzo, il traffico è intenso sulla rete. Partiamo dunque dalla 1 Milano-Napoli, dove tra il bivio con la 24 Roma-Teramo e Valmontone verso Napoli segnaliamo 10 km di coda per traffico congestionato. In alternativa, chi è diretto a Napoli può uscire a San Cesario per correre la strada statale 6 Casilina con rientro in autostrada a Valmontone. E sempre sulla 1, per un veicolo in panne, ci sono 8 km di coda tra Chiusi e Fabbro verso Roma. In alternativa, a chi è diretta a Roma consigliamo di uscire a Chiusi, seguire le indicazioni per la strada provinciale 308 Chiusi Scalo Ponticelli e per poi rientrare in autostrada a Fabbro. Per il traffico intenso invece segnaliamo coda a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma con tempo di percorrenza di 25 minuti e nella stessa direzione tra Piacenza Sud e il bivio con la 15 Parma La Spezia con tempo di attraversamento in questo caso di circa un'ora. Situazione analoga la ritroviamo sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Firenze Ovest e Pistoia verso Pisa e sulla diramazione Roma Sud per chi è diretto verso la 1. In quest'ultimo caso il tratto si percorre in mezz'ora. Per gli spostamenti del weekend sulla 14 Bologna-Taranto registriamo code a tratti tra la 1 e Faenza e verso Ancona con tempo di attraversamento di circa 2 ore, mentre in direzione opposta tra Forlì e la diramazione per Ravenna ci sono 5 km di coda per un incidente. Andiamo in Liguria sulla 7 Serravalle-Genova, segnaliamo 2 km di coda per lavori tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia verso Genova con tempo di attraversamento di 20 minuti, mentre per traffico intenso troviamo una coda sulla 26 dei trafori tra Masone e il bivio con la 10 Genova Ventimiglia verso Genova con tempo di percorrenza di 25 minuti e sulla 10 tra Genova Aeroporto e Pra in direzione di Ventimiglia. Qui il tratto si percorre in un quarto d'ora. Sempre per traffico intenso sulla 4 Milano-Brescia segnaliamo coda a tratti tra Piero e Milano Est verso Brescia con il tratto che si attraversa in 25 minuti e tra la tangenziale est di Milano e Viale Certosa verso Torino. Il tempo di percorrenza è di 35 minuti circa. Registriamo inoltre code su entrambi i versanti del traforo del Monte Bianco. Il tempo di attesa dalla Francia all'Italia è di 2 ore e 15 minuti, mentre dall'Italia alla Francia è di 1 ora. Infine, ancora per un incidente, sulla 12 Roma Civitavecchia ci sono 2 km di coda tra Cerveteri e Santa Severa in direzione della statale Aurelia. Tuttavia l'incidente è stato da poco risolto e si viaggia su tutte le corsie con tempo di attraversamento, in questo caso di un quarto d'ora. Da Autostrade per l'Italia è tutto, buon viaggio.
2: Estate con Raiso Radio, musica, news e pubblica utilità. Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
3: Durante una vacanza all'estero, nei negozi di souvenir turistici, potresti imbatterti in unguenti, cosmetici o rimedi miracolosi per la salute prodotti con parti di animali selvatici, secondo tradizioni locali. In alcuni casi vengono vendute direttamente parti di animali come trofei o portafortuna. Fai molta attenzione, oltre a rappresentare un serio pericolo per la salute perché privi di controlli sanitari, questi prodotti violano i trattati internazionali sulle specie protette. Qui le conseguenze possono diventare gravissime. Per l'introduzione illegale di oggetti e souvenir costituiti da parti di animali o vegetali protetti, la legge italiana prevede sanzioni amministrative che possono raggiungere i 30.000 euro. Rispettiamo l'ambiente e la biodiversità, che sono la nostra più grande ricchezza, anche in vacanza.
2: Estate con Raiso Radio.
4: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso. Un hamburger con doppio bacon. Anzi no, una wrap con quello speziato. Ah no, anzi...
5: Da Old Wild West, con i Magnifici 4. Non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo. Sempre a 6,50 euro. Solo da Old Wild West.

Partenope, Merkin Cremont con Serena Brancale e i Colors alle 17.55 su Raiso Radio. Allora, attenzione sulla 15 Parma La Spezia, dove sulla quale è segnalato un veicolo in fiamme poco dopo lo svincolo di Fornovo in direzione di Parma. Siamo all'altezza del chilometro 22.800. Un incidente segnalato sulla 4 Torino Trieste tra gli svincoli di Dalmine e quello di Bergamo in direzione est per chi viaggia verso Brescia. L'incidente segnalato al chilometro 171.300. Incidente anche sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce tra Ovada e Masone. Sono coinvolte 5 auto e un camion in direzione sud per chi viaggia verso Genova Voltri. Siamo all'altezza del chilometro 15.800. Attenzione a una macchia d'olio sulla 10 Genova Ventimiglia all'altezza dell'uscita di Genova a aeroporto. Attenzione in entrambe le direzioni. Un veicolo fermo in avaria è segnalato invece, si tratta di un camion in galleria, sulla variante di Valico tra gli svincoli di Badia e quello di Firenzuola in direzione sud per chi viaggia verso Firenze. Siamo all'altezza

Altezza del chilometro 22. Fabio Carriero vi saluta, vi augura una buona serata e un buon proseguimento sulle frequenze di Isoradio. Vi terrà compagnia fino alle 21 Simone Mercurio. Buona serata e buon viaggio.

Girls, Drive, perfetta per Raiso Radio, direi questa canzone, no? Una band che si chiama Macchine e con una canzone dal titolo Guidare. Perfetto, 18 e 4 minuti, ben trovati dopo Fabio Carriero su Raiso Radio nel pomeriggio, destinazione estate con il sottoscritto Simone Mercurio. Ci ritroviamo, abbiamo Stefano Catini alla parte tecnica. Ciao Stefano, è un po' che non ci si ribecca da queste parti, eh? 348-103-10-10, tanti messaggi che già sono arrivati nel pomeriggio, prima con le nostre Super Girls dalle 12 alle 15, la nostra Sara Lucarini, la nostra Monica D'Angelis che vi fanno compagnia a ora di pranzo praticamente, in queste tre ore magnifiche 12-15 tutti i giorni dal lunedì al venerdì in quest'estate. E poi abbiamo avuto Fabio Carriero, adesso arrivo io, e quindi il numero è quello: 348-103-10-10. Le situazioni su strada, mi diceva Fabio, che sono ancora tante, ma si vanno pian piano sistemando, anche se a vedere così un primo sguardo su quello che accade su strada ci sono ancora diverse situazioni critiche. Partiamo dalla 1, tra Chiusi e Fabbro, direzione sud verso Roma, c'è una coda di 6 km per veicolo fermo, direzione sud verso Roma, come detto, per un camion in avaria al chilometro 424. Il traffico scorre su una corsia, chi viaggia verso Roma si consiglia di uscire a Chiusi, seguire le indicazioni per la provinciale 308 Chiusi scalo Ponticelli per poi rientrare in autostrada a Fabbro. Questo per quanto riguarda la Chiusi Fabbro. Poi tra il nodo A1, A24 e Valmontone, direzione sud verso Napoli, anche qui c'è una lunga coda, addirittura di 10 km di traffico congestionato. Si segnalano appunto queste code. A chi è diretto verso Napoli viene consigliato di immettersi sulla diramazione di Roma Sud, uscire poi a San Cesario, percorrere la Casilina in direzione Napoli e rientrare in autostrada sulla A1 a Valmontone. 2 km sono sulla 7 Milano-Genova tra Isola del Cantone e Ronco Scrivia, in questo caso sono segnalati 2 km di coda per lavori. Poi c'è un incidente sulla 4, sulla Torino-Trieste tra Dalmine e Bergamo, direzione est verso Brescia, 6 km sulla 4 tra Forlì e il Bivio con la diramazione di Ravenna. La causa è risolta, per questo c'è stato un incidente, ma la coda è di 6 km, molto importante. Così come importante sono 2 ore il tempo di percorrenza conteggiati sempre sulla 14 tra il Bivio 14 a 1 e Faenza in direzione sud verso Ancona.

Bella accoppiata, che bella accoppiata questa tra Chaka Khan e Snoop Dogg. Boogies in my soul. 18:13 minuti, ancora buon pomeriggio a chi ci sta scrivendo, a chi già ci rimprovera. Ma come non avete detto il tempo di percorrenza sulla 14 a Faenza? L'abbiamo detto, è di 2 ore nel tratto tra, insomma, quello che dicevamo prima, ovvero tra Bibbio a 14 a 1 Milano Forlì, Milano Napoli e Forlì, sono 2 i chilometri di tempo di percorrenza in direzione sud verso Ancona. C'è una coda di 5 chilometri tra Forlì e il Bivio a 14 diramazione Ravenna. Siamo in direzione nord verso Bologna, 5 chilometri nonostante la causa risolta. Poi, sul tratto urbano della 24 c'è un incidente tra Portonaccio e via Fiorentini. Qui sono coinvolte 2 auto in direzione est verso il grande raccordo anulare. Restando nel tratto urbano della 24, tra il Bivio con la tangenziale est di Roma e l'inizio della Complanare in direzione est verso il Gra, anche qui ci sono delle importanti code. Sulla 26, tra Osada e Masone, c'è un incidente, 5 auto coinvolte e un camion, chilometro 15 e 800, direzione sud verso la Genova Voltri. Andiamo oltre foro del Monte Bianco, dove ci sono degli importanti tempi di attesa, soprattutto nel piazzale francese in direzione sud verso il Courmayeur. Sono 2 ore e 15 minuti di attesa verso sud, appunto. Poi invece nel piazzale italiano il tempo di attesa è decisamente più breve, sì, è un quarto, praticamente 30 minuti, meno di un quarto, 30 minuti in direzione nord verso Chamonix. Queste le indicazioni sui tratti autostradali, le notizie, le ultime. Però io volevo sapere adesso, in questo pomeriggio, che di un venerdì 17, qualcuno dice che è un venerdì, insomma, scomodo quello con il numerino 17, ma non è così. Volevo sapere dove andate, cosa fate, cosa state organizzando.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 5.400 euro IVA esclusa, grazie al bonus Toyota e agli incentivi statali solo in caso di rottamazione. Ne approfitti subito.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Fino al 25 luglio c'è occasione unica. Set spugna Henry Cottons, scontato del 50% a 7,45€. Scopri di più su conad.it.
3: Rai su Radio.

Joliet, eccolo qui con il suo nuovo singolo che si chiama 1H. Dovrò cercare la spiegazione, se c'è qualche amico fan di Joliet, qualche napoletano magari mi sa spiegare cosa significa 1H, il titolo di questa nuova canzone di Joliet. 18:26, Rai Isoradio. Allora, andiamo ai tratti non gestiti da autostrade, dove c'è traffico intenso soprattutto nel nodo di Milano, code a tratti sulla tangenziale ovest sia verso la A8 sia verso la A1, sulla tangenziale est tra Ponte Lambro e Gobba in direzione di Lecco, e sulla tangenziale nord con rallentamenti tra Cinisello Balsamo, Monza Sant'Alessandro e l'uscita di Sesto San Giovanni. Sulla 4 Brescia-Padova traffico ancora sostenuto, rallentamenti tra l'interconnessione con la A21 e Somma Campagna, code tra Somma Campagna e Verona Sud e poi tra Padova Ovest e Padova Est, tutte in direzione di Padova. Nel resto della rete, rallentamenti sull'A45 nei pressi di Pieve e Santo Stefano, sulla Jesina per un incidente, sul raccordo Siena-Firenze per un veicolo in avaria e sulla statale 640 in Sicilia. Da segnalare inoltre rallentamenti sulla statale 18 Tirrenna Inferiore in Calabria, sulla statale 131 Carlo Felice in Sardegna per materiali dispersi e sulla statale 122 Agrigentina per lavori di manutenzione. Hey!

0: 18 e 30 minuti, è giunto il momento del meteo, ci colleghiamo con il maresciallo Giovanni Ambrosiano, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a voi in studio e a quanti sono in ascolto su Iso Radio. La situazione meteorologica vede al momento un esteso promontorio di matrice subtropicale che insiste sul nostro paese, garantendo condizioni di tempo prevalentemente stabile e soleggiato su tutte le regioni, ad eccezione di nuvolosità più consistente sui rilievi alpini del Triveneto. Mari calmi o poco mossi, localmente mossi il Tirreno centrale e il Medio Adriatico. Venti deboli variabili o a regime di brezza quasi ovunque. Per quanto riguarda le temperature, si sono registrati valori massimi oltre i 38 gradi sulle regioni centrali peninsulari, Campania, Molise e Calabria. Persiste l'onda di calore su Puglia, Basilicata e Sicilia con punte massime tra i 41 e i 42 gradi e sulla Sardegna con valori prossimi ai 45 gradi, in lieve aumento senza variazioni significative sul resto del paese. E con l'aggiornamento medio è tutto, grazie per l'ascolto e restituisco la linea allo studio.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: Informiamo gli ascoltatori che per ascoltare la nostra radio mediante il segnale DAB potrebbe essere necessario risintonizzare il proprio ricevitore e selezionare nuovamente il canale ISO Radio. Le prime aree coinvolte nel progetto sperimentale di ampliamento dell'offerta radiofonica digitale della RAI sono la regione Valle d'Aosta e le province di Torino, Cuneo, Asti e Alessandria. Maggiori informazioni sul sito www.rai.it/dab.
4: Allora per stasera pensavamo cinema,
5: certo.
4: Però magari prima andiamo da Giulia e poi
5: come
4: da noi,
5: no?
4: E poi da lì,
5: sì, sì.
4: E poi pensavamo cena da Old Wild West.
5: Cosa serata all'Old Wild West? Ma dillo subito allora!
6: Solo da Old Wild West ti aspetta la vera carne argentina di qualità. Old Wild West, la burger and steakhouse che mette d'accordo tutti.

sera. Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

0: Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
2: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
3: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: A Wonderful World, Zucchero Sugar Fornaciari, 18:44, Raiso Radio. Ci colleghiamo adesso con il centro multimediale di Autostrade per l'Italia. Ultimi aggiornamenti, buon pomeriggio ancora.
1: Buon pomeriggio a voi e radioascoltatori di Raiso Radio, da Luigi Di Dieco e Autostrade per l'Italia. Traffico intenso sulla rete, partiamo dai valichi di frontiera, dunque dal versante francese del traforo del Monte Bianco, dove registriamo attesa in coda di circa 2 ore e un quarto per l'ingresso in Italia, mentre sul versante in direzione opposta l'attesa in coda per l'ingresso in Francia è di circa mezz'ora. Sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo invece code a tratti per traffico intenso tra la fine con Planara di Piacenza e il bivio con la 15 Parma-La Spezia verso Bologna, con tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Situazioni pressoché analoghe tra Sasso Marconi Nord e il bivio con la 1 direttissima verso Firenze, tanto quanto tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma. Tra Chiusi e Fabbro, sempre verso Roma, segnaliamo inoltre 1 chilometro di coda per traffico congestionato, mentre tra Fabbro e Orvieto in direzione ancora della capitale ci sono 2 chilometri di coda per un veicolo in avaria. Restando in A1 segnaliamo inoltre code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di quasi un'ora tra il bivio con l'A24 Roma-Teramo e Colleferro in direzione di Napoli. Spostandoci sulla A14 Adriatica segnaliamo invece 3 km di coda per un incidente da poco risolto tra Forlì e il bivio con la diramazione Ravenna verso Bologna. Tutte le corsie sono dunque ora percorribili, mentre tra il bivio con l'Autosole e Forlì in direzione di Ancona registriamo code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di circa 1 ora e 30 minuti. Nel quadrante Ligure, 2 km di coda per lavori sulla A7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, mentre in A10 Genova-Savona segnaliamo coda per traffico intenso tra Genova Aeroporto e Genova Pra in direzione sempre del capoluogo Ligure. Per le stesse ragioni code a tratti anche tra il bivio con la A7 a Renzano verso Ventimiglia. Situazione analoga sulla A26 dei Trafori tra Ovada e il bivio con la A10 verso Genova Voltri. In questo caso registriamo tempi di percorrenza di quasi mezz'ora. Infine sulla 30 Caserta-Salerno segnaliamo 1 chilometro di coda per un incidente da poco avvenuto tra Maddaloni e Nola in direzione di Salerno. Con questo da Autostrade per l'Italia è davvero tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.
2: Raiso Radio. Per chi viaggia. Radio Airplay, la classifica del Radio Corriere TV su Rai Isoradio con Fabrizio Casinelli. Il sabato e la domenica alle 18 su Rai Isoradio. RadioCorrieretv.rai.it, la rivista ufficiale della Rai dal 1925.
3: Allora, vorrei qualcosa di sfizioso, un hamburger con doppio bacon, anzi no, una wrap con quello speziato, ah no, anzi...
4: Da Old Wild West, con i Magnifici 4, non servono parole, magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,50€, solo da Old Wild West.

0: Sofia Nzau con questa Muacchi alle 18:49, 47 secondi in questo istante su Reso Radio. Ancora ben trovati. Allora, la situazione più critica in questo momento è quella della A1 tra Fabbro e Orvieto, direzione sud verso Roma. Ci sono 5 km di coda in questo tratto, con tendenza in aumento. Poi, in realtà è ridotta, perché insomma erano 10 fino a una mezz'oretta fa. 3 km invece sulla A7 Milano-Genova tra Busalla e Isola del Cantone. Ma adesso c'è con me il buon Roberto Fragomeno, il nostro collega, per un'intervista che ha realizzato con Monsignor Marco Malizia, consigliere del Ministro degli Esteri.
1: Buon viaggio a tutti in questo venerdì su Isoradio. Parliamo di una inaugurazione importante che c'è stata quest'oggi a Roma. Parliamo del poliambulatorio del Maeci. Siamo alla Farnesina, al Ministero degli Esteri. Abbiamo il piacere di avere in collegamento con noi Monsignor Marco Malizia, che è consigliere ecclesiastico del Ministro degli Esteri, appunto Antonio Tajani. Monsignor Malizia, benvenuto su Isoradio.
2: Grazie dell'invito, grazie a tutti quanti.
1: Allora, quest'oggi c'è stata questa inaugurazione del poliambulatorio del Maeci. Ci racconti un po' di che si tratta, è una cosa molto importante.
2: Un ambulatorio che noi già esisteva di per sé e che serve 3.000 impiegati della Farnesina e nello stesso tempo anche gli utenti esterni che fanno capo appunto attorno alla Farnesina. Quindi è un ambulatorio che abbiamo in un certo senso ristrutturato all'interno. C'era bisogno anche di avere macchinari più moderni. Abbiamo aumentato anche quelli che sono gli specialisti, perché chiaramente è un'utenza altissima, 3.000 persone solo all'interno, più tutto il circondario, chiaramente necessitava di macchinari molto più moderni. Poi anche abbiamo la telemedicina, e anche siccome ci troviamo nel Ministero degli Esteri e tanti nostri impiegati vanno all'estero, allora il direttore dell'ASL 1 ha pensato di portare anche all'interno le vaccinazioni, perché prima si andava in via Plinio quando si recano in paesi dove sono necessarie particolari vaccinazioni.
1: E questo ci sembra particolarmente importante. Era presente il ministro Antonio Tajani, l'assessore al personale della Regione Lazio Luisa Reggimenti e anche, come diceva lei, il direttore generale della ASL Roma 1 Giuseppe Quintavalle. È un modo per aprire ancora di più anche il ministero ai cittadini, insomma, al Ministero degli Esteri. Molti ne sentono parlare anche fuori.

0: sia con la SL1, quindi tutti gli ospedali che convergono su questa fanno capo alla SL1, Sant'Andrea, Santo Spirito, Isola Tiberina, e quindi c'erano anche i rappresentanti dell'ospedale Gemelli e dell'ospedale Bambin Gesù, perché abbiamo voluto con loro fare appunto un accordo affinché dopo che i cittadini si recano all'ASL o se ci fosse un'emergenza trovano in questo ospedale un punto loro di riferimento.
1: Ecco, come prevenzione si è anche parlato stamattina di una vita sana, di una condotta di vita sana, anche di una cucina sana, mediterranea, ne ha parlato appunto il ministro Tajani, quindi è fondamentale anche questo, come sempre un argomento che giustamente ritorna anche quando si parla di un poliambulatorio.
0: Assolutamente, si è parlato molto di prevenzione, lì nell'ambulatorio ci sarà molto curato questo aspetto della prevenzione per non diciamo sempre arrivare all'ultimo minuto per la propria salute, ma curarsi, e lui, il ministro, ha sottolineato che curarsi significa anche un buon stile di vita attraverso appunto una sana alimentazione, che è fondamentale per non avere ulteriori problemi di salute.
1: Ecco, Monsignor Maurizio, questo è un momento difficile, lo sappiamo, a livello di guerra, a livello internazionale. Lei ultimamente ha anche viaggiato molto proprio in nome degli aiuti e della solidarietà.
0: Assolutamente, questa è anche una forma di attenzione che si inserisce nell'ambito di quella che io ho definito la diplomazia della solidarietà, e questa apertura, questa attenzione che noi abbiamo avuto non solo ai nostri impiegati ma anche all'esterno. Io penso, perché ho visto molte volte, noi abbiamo aperto un varco, ecco questo vorrei sottolinearlo, noi abbiamo aperto un varco che direttamente immette soprattutto le persone più anziani, più fragili, che prima dovevano affrontare un corridoio di circa 200 metri, noi li immettiamo direttamente nell'ambito dell'ASL. E poi si inserisce, come diceva bene lei, questa diplomazia della solidarietà verso i più fragili. Abbiamo fatto, come ho detto anche altre volte, abbiamo fatto dei viaggi a Natale e Pasqua in Sudan, portando non solo cibo ma anche materiale utile, quali le tende. Pensate, le tende, questi poveri nostri fratelli che vivono appunto con degli stracci, e non è né umano né dignitoso. Abbiamo portato le tende, che almeno sono molto più comode e possono riparare, e poi anche dei medicinali e l'attenzione soprattutto appunto. Adesso ho ricevuto anche l'ambasciatore per portare successivamente anche medicinali in aiuto di queste popolazioni che stanno subendo una ingiusta guerra, e dove io ho trovato solamente mamme e figli, perché i papà o in guerra o sono stati uccisi da questa ignobile guerra.
1: Eh sì, questo suo viaggio ha un valore particolare proprio perché del Sudan, della guerra, della tragedia, se ne parla veramente forse troppo poco.
0: È una guerra dimenticata. Una guerra dimenticata che noi abbiamo cercato di portare all'attenzione non solo dell'Italia, dell'Europa, ma anche del mondo. Il Papa ha parlato spesso di questa tragedia, la prima tragedia umanitaria con più di 200.000 morti, 15.000 sfollati. Io quando sono andato ho visto che i bambini non vanno a scuola da 3 anni, e quindi il ministro e il ministero hanno voluto che io individuassi almeno 3 scuole, una l'abbiamo già ultimata, 3 scuole, affinché circa 1.500 bambini possono andare a scuola, perché come ho detto al ministro degli esteri, uno di questi bambini un giorno, signor ministro, sarà suo successore, e se non sarà acculturato, nel senso se non coltiverà quello che è la bontà, l'amore, che non è solo matematica, per carità, letteratura eccetera, ma anche sentimenti buoni. Cultura significa coltivare appunto sentimenti buoni. Questo qui si vendicherà su altri per quello che ha patito, e questo noi lo dobbiamo impedire, perché dobbiamo vivere in un mondo di pace.
1: È vero. Io ringrazio Monsignor Marco Maurizio, casomai in occasione di un suo prossimo viaggio della solidarietà avremo modo di risentirci, così ci racconterà insomma di altre situazioni. Per ora la ringrazio, le auguro buona serata.
0: Grazie a voi della possibilità sempre.

0: La protesta dei magistrati, applicata la legge, basta attacchi. Dopo la convocazione al Quirinale, Nordio avvia iter per la Grazia. Lega, valutiamo candidatura. Meloni, stop risarcimenti ad aggressori. Opposizioni, la destra insegue Vannacci. Trump, nel 2020 lezioni truccate, ecco le prove, ma sono tutti documenti vecchi. Attacca la Cina, ruba i dati degli elettori americani. La replica di Pechino, fantasie. Morta la bambina undicenne impigliata nel bocchettone di una piscina, al TG3 il padre di un bimbo annegato alle terme. Servono nuove regole, ma la legge è ferma da un anno. Venerdì di fuoco, bolino rosso in 16 città, domani il picco del caldo, Sardegna e Sicilia oltre i 45 gradi, da domenica effetto temporali e temperature in calo. Addio Osvaldo Bagnoli, guidò il Verona nello storico Vudetto dell'85, unico nella storia per una città non capoluogo di regione. Il saluto della squadra, sei stato il più grande.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast. L'America ha raccontato attraverso i suoi personaggi gli aspetti meno conosciuti della sua cultura. Tutte le settimane una nuova storia. Ascolta il podcast America 7 ogni sabato su Replay Sound e scarica l'app. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare. Ritmo della sera. Con Rai Isoradio. Musica, news e pubblica utilità.

di Gazebo 1982, un brano che letteralmente ha dato via al fenomeno mondiale di, appunto, della disco made in Italy. Pensate che Paul Mozzolini, ovvero appunto Gazebo, compose questa hit a Roma su un pianoforte scordato a casa dei genitori, dedicando il testo alla diva di Hollywood Bette Davis. All'inizio le radio lo snobbarono, ma i DJ e le discoteche iniziarono a suonare il vinile a ripetizione, trasformandolo in un successo planetario. Questa per iniziare la seconda ora insieme su Reso Radio. Ancora ben trovati da Simone Mercuri al microfono. Torniamo su strada, vediamo un pochino cosa accade. Tante situazioni si sono chiuse, altre permangono aperte. Poi ci sono anche delle novità, come l'incidente sulla A10 tra Varazze e Celle Ligure, direzione ovest verso Ventimiglia. Siamo al chilometro 30 e 500. Ancora sulla A10 segnaliamo materiali dispersi, in realtà si tratta di una macchia d'olio a Genova Aeroporto al chilometro 2 e 300, segnalato ovviamente in entrambe le carreggiate. Poi 6 chilometri in questo momento i chilometri di coda tra Fabbro e Orvieto, siamo in direzione sud verso Roma per un veicolo fermo. Sulla 26 Genova Voltri Gravellona Toce c'è un incidente tra Casale Monferrato Sud e il nodo con la 21 Torino Brescia, incidente autonomo, e così che dice la nota di Autostrade per l'Italia, coinvolta auto. Siamo in direzione sud verso la Genova Voltri. 2 chilometri ancora sulla A30 tra Maddaloni e Nola, per i veicoli diretti verso Salerno e Bari si consiglia di seguire per Napoli e poi mettersi sulla A16, sulla A16 è chiusa la nota in questo momento, sulla A16 e seguire indicazione per Bari o Salerno. E infine un incidente sulla A4 Torino Trieste tra Dalmine e Bergamo al chilometro 171 e 300, sono due auto quelle coinvolte. Arriva Tommaso Paradiso, ma intanto scriveteci 348 103 10 10.

Bruno Mars, On My Soul, 19:14 minuti, e ci sono tante polemiche in giro, oltre che tanti commenti da parte dei concerti che ci sono in giro in questo periodo, come sempre in estate. Quello di Bruno Mars qualche giorno fa proprio a Milano San Siro ha creato polemiche per certi biglietti che a volte vengono venduti, ma questa è una situazione abbastanza generale, con la dicitura proprio posizione con scarsa visibilità. Ed effettivamente a volte quando spendi 110 euro per un biglietto di un concerto e poi ti ritrovi praticamente dietro al palco con una colonna davanti, e in qualche modo rosichi, no? Non so se a voi è capitato una situazione del genere. Vedo che con Bruno Mars qualcuno a Milano ha nicchiato parecchio, ha rosicato parecchio, come si dice dalle nostre parti qui a Roma. La domanda è anche se state andando a spendere soldi per i concerti. Sono questi grandi eventi, insomma, che riempiono gli stadi, i circhi massimi, i Torri Vergata con 250.000 persone. Sono grandi eventi, spesso sold out, qualcuno dice che sono anche non realistici, non reali. Se siete da questi grandi eventi, se vi piace andare anche per il semplice dire, poter dire ci sono, e fare una foto instagrammabile, o invece se siete tra quelli che vanno a cercare magari il concerto in una situazione più morbida, con poche persone, sempre di qualità, ma con una situazione diciamo più casalinga, più acustica, più unplugged. Se volete raccontateci le vostre serate estive, tanti sono anche i concerti gratuiti in giro per l'Italia, 348 103 10 10 per raccontarci cosa fate in questa estate 2026. E adesso arriva un grande maestro, questo è un pezzo di qualche anno fa, si chiama L'Agnello di Dio, Francesco De Gregori.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Quando sei uscita?
4: Ieri.
3: Che pensi di fare?
4: Torno a casa.
3: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Il ritorno, in esclusiva su Rai Play.
6: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
7: E a noi che ci piacciono tanto!
6: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
8: Rai su Radio.

Eccoli qui, Rolling Stones. Mentre la maggior parte dei giganti del rock mondiale inizia inevitabilmente a fare i conti con il tempo che passa, tra voci che sfumano, esibizioni imbottite in certi casi di playback e botox, c'è un uomo che a fine mese compierà 83 anni e che continua a portarsi in giro ogni singola ruga con un'energia pazzesca. Parliamo ovviamente di Mick Jagger. I Rolling Stones hanno appena pubblicato il loro 25esimo album in studio intitolato Foreign Tongues, e la sensazione è quella di un vero e proprio miracolo rock, prodotto ancora una volta da Andrew Watt. Il disco non è una triste operazione nostalgia, è davvero un gran disco, consigliato, straconsigliato, e spero che il nostro Andrea Di Marco mi dà ragione, insomma penso che anche lui se lo auspica. Speriamo che il prossimo anno, a breve, i Rolling Stones annuncino il tour. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa usciva fuori la cosa che Keith Richards pare che avrebbe detto: sì, il tour ci sto, ma facciamo una long venue, per così dire, ovvero un concerto con tappe stanziali di 10-15 giorni. Quindi 10-15 date solo a Roma, 10-15 date solo a Londra, solo a New York. E beh, ci è riuscito Harry Styles. Vuoi che non ci riescono i Rolling Stones? E d'altronde, alla loro età, voglio dire, ci sta, io il tour lo faccio, ma voglio andare a suonare solo la sera senza andare per hotel, a sbattermi a destra e a sinistra con l'aereo, seppur loro ovviamente vanno in jet privato. Speriamo di vederli presto, i buoni Rolling Stones. Intanto non sono i Rolling Stones, è tutt'altra categoria, ma ad agosto, settembre arriverà anche lui al Circo Massimo, ma non solo. Ed è un po' di

La fortuna di chi qualche, magari qualcuno ci sarà riuscito, magari qualcuno in ascolto lo può anche raccontare, se ha visto Michael Jackson dal vivo, no? A qualcuno sarà pure accaduto, a me purtroppo no. Io ho due grandi rimpianti: non aver visto dal vivo Michael Jackson e poi non aver visto dal vivo il grande Duca Bianco David Bowie. Alle 19:34 su Raiso Radio andiamo sui tratti non gestiti da autostrade. C'è traffico intenso nel nodo di Milano, code a tratti sulla tangenziale ovest tra Settimo Milanese e l'allacciamento con la 7 verso la A1, sulla tangenziale est tra Gobba e Monlue verso la 1 e sulla tangenziale nord tra Cinisello Balsamo e Monza Sant'Alessandro verso la stessa tangenziale est. Rallentamenti anche sulla 4 da Brescia Padova tra Verona Sud e Brescia Est in direzione di Brescia, sulla 32 Torino Bartonecchia un chilometro di coda tra Borgone e Susa Autoporto verso la stessa Bardonecchia. Andando ai tratti invece gestiti direttamente da Autostrade per l'Italia, c'è ancora questo incidente tra Chiusi e Fabbro in direzione sud verso Roma, e poi permangono alcune significative code come quella della A10 tra Arenzano e Celle Ligure. E siamo in direzione ovest verso Ventimiglia, 3 km di coda per incidente, poi 6 km tra Fabbro e Orvieto in seguito a traffico congestionato, direzione sud verso Roma, e ancora sulla 30 tra Maddaloni e Nola siamo in direzione sud verso Salerno. C'è chi ci scrive al 348 103 1010 come Sonia, dicendoci che andrà a vedere presto Arisa, che vorrebbe andare a tornare a vedere Carmen Consoli anche per festeggiarla, no? ha vinto la targa Tenco come miglior album in dialetto. E poi c'è anche chi ci scrive in viaggio verso il mare dell'Abruzzo con la sempre vostra piacevole compagnia. Grazie a te, Baby K, adesso tu Macarena. Ciao,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate. Vuoi raddoppiare il risparmio? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad e Conad Superstore, fino al 25 luglio, trovi bis. Prendi due, paghi uno. Scopri di più su conad.it.
1: Rai Su Radio.

Eccole qui, Madonna, Sabrina Carpenter, a proposito di leonesse che ancora sfornano dischi molto belli. Madonna è tornata proprio qualche giorno fa con questo Confession 2, a circa 7 anni di distanza dal precedente disco. Allora, arrivano messaggi a 348-103-1010, in realtà ne sono arrivati, non capita spesso, però sono arrivati un paio, tutti declinati verso il concerto appena vissuto ieri, per chi era a Roma, di Litfiba, che sono tornati. Qui c'è Paolo che ci scrive: ho appena visto i Litfiba, concerto strepitoso, Piero Pelù in grande forma, consiglio vivamente di andare alle prossime date del tour. Sono stato anch'io, devo dire, ci sono concerti che si ascoltano e concerti che si vivono sulla pelle, e quello di ieri sera a Roma è stato uno di quelli. Litfiba insieme non è un'operazione nostalgia, davvero fanno rivivere tra l'altro un disco leggendario. Erano 17 re regalando 2 ore e mezza di adrenalina, ragazzi. Piero Pelù, 64 anni, suonati, ma insomma ha dominato il palco, un animale da palcoscenico, una voce intatta, anzi ancora migliore di quando era più giovane. Se insomma sentite il disco 17 re di 40 anni fa, ovviamente la voce di Piero è più da ragazzino, ma insomma la band è quella che è, una band straordinaria. Tra l'altro si sentiva anche bene a capannelle, devo dire, la chitarra di Ghigo Renzulli, il muro del suono del basso di Gianni Maroccolo, poi ancora Antonio Iazzi alla batteria. Un'operazione affatto nostalgia, una dinamite pura, veramente bello bello bello vedere migliaia di persone cantare all'unisono quelle canzoni. Se vi capita, se capita dalle vostre parti il concerto del FIBA, mi è venuto un po' così, andateci senza remore, sfidando il caldo, sfidando le intemperie. Adesso eccoli, la Gioconda.

Radio. Seguila in FM, DAB e su RaiPlaySound.it.

Katy Perry, What is Born, 19:52 su Rai Su Radio. Allora tra un po' accendiamo la TV come di consueto a quest'ora per i titoli del TG1. Sono quasi le 20, quindi ci siamo, un giorno 19:56-57 partono. Ma intanto andiamo sulla Firenze Pisa Livorno, qualcuno ce lo chiede al 348-103-1010 cosa sia successo. C'è traffico intenso semplicemente tra Firenze Scandicce, Ginestra Fiorentina in direzione ovest verso Livorno, e poi tra Scandicce e Firenze Scandicci in direzione est verso Firenze. Qui code a tratti per viabilità esterna che non riceve. Sulla 30 Caserta Salerno c'è un incidente tra Maddaloni e Nola che ha generato in questo momento 3 km di coda per veicoli diretti verso Salerno o Bari. Si consiglia di seguire per Napoli e poi mettersi sulla 16 e seguire indicazione per Bari o Salerno. Ancora un incidente alla complanare TPU, c'è un'auto tra il bivio e il grande raccordo anulare Roma Teramo.

Bivio tangenziale est è l'inizio della complanare. La situazione più critica però rimane quella della 10 tra Renzano e Celle Ligure, con 5 km di code in seguito a un incidente in direzione ovest verso Ventimiglia, e poi sulla A1 tra Fabbro e Orvieto, anche qui 5 km di coda in direzione sud verso Roma.

0: Roggero si costituisce in carcere, dice è un'ingiustizia. E ancora Mattarella ha graziato Minetti ed uno scafista che ha ucciso 30 persone. Si mette la mano sulla coscienza. Meloni, chi commette reati non può essere risarcito. Maggioranza si mobilita per grazia al gioielliere. Opposizioni, destra strumentalizza per cellare fallimenti del governo. Scontro Teheran, infrastrutture nel mirino. Washington colpisce ponti e porti. Teheran risponde in tutto il Golfo e con gli aiuti minaccia il Mar Rosso. Non ce l'ha fatta, la bimba è risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante. Donati gli organi, inchiesta per omicidio colposo. Tragedia delle Maldive in cui morirono 5 sub. Al TG1 gli investigatori di Malè. Sotto esame le bodycam delle vittime. Il mistero di un video che si interrompe. Il maltempo sferza il nord, ma il caldo è ancora forte. 47 gradi nell'entroterra sardo e le notti tropicali rovinano il sonno. I giardini del cuore di Re Carlo. Il TG1 dentro High Grove, la tenuta di campagna del sovrano. Tra ricordi e sostenibilità ambientale. Mondiali di calcio, domenica Spagna-Argentina, imperversa il caso Infantino con la conferenza stampa di presentazione della finale aperta al pubblico e tariffario per parteciparvi. Spettacolo trasformato in macchina da soldi e per i vincitori anche anello celebrativo in stile NBA.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. Dal 13 luglio torna ad Agerola la 15ª edizione di Sui sentieri degli dei.

Festival che trasforma la costiera amalfitana in un palcoscenico tra musica, teatro e parole. Carmen Consoli, Nicolò Fabi, Francesca Michelin, Simone Cristicchi, Fabrizio Moro, Joe Evan, Alma Megretta, Maria Antonietta e Colombre con Angelica Bove, Diodato e tanti altri. Oltre 2 mesi di eventi. Raiso Radio è media partner e racconterà il festival dal backstage e sulle pagine social. Sui sentieri degli dei. Che bellezza!

0: abbiamo appena ascoltato con Moving to the Sun, Yugel, 27 minuti su Rai Isoradio. Allora, tutto è pronto per la finale dei mondiali, carissimo Stefano Catini. Domani sera alle 21 ci sarà Spagna-Argentina, e proprio di oggi è la notizia, è stato svelato l'anello d'oro e diamanti che verrà consegnato ai vincitori del mondiale 2026. Quindi non solo le medaglie e la coppa, un altro premio aspetta i giocatori della Spagna o dell'Argentina dopo la finalissima di New York. Che dire, a volte mi fermo a guardare dove sta andando il calcio, onestamente mi viene un po' di malinconia. Questo mondiale americano si sta trasformando in un maxi evento globale che con lo sport ha da fare, perché vediamo grandi giocate, grandi campioni, però, come dire, non bastavano i cooling break per l'idratazione, che spezzano di fatto la partita, i primi tempi e i secondi tempi, per l'idratazione, che ormai sembrano fatti apposta appunto per infilare ovviamente tanti spot pubblicitari, e ben venga naturalmente per le TV che lo fanno. Adesso la FIFA vuole fare il grande salto, ovvero allungare l'intervallo. Sapete, domani da primo e secondo tempo ci saranno abbondanti 30 minuti in mezzo per trasformare una sorta di halftime stile Super Bowl, no? Ci sarà un concerto di Laura Pausini, di Robbie Williams, di Justin Bieber, ci sarà la partecipazione di Tom Cruise. Si parla appunto, come dicevamo, anche di regalare, si è aggiunta oggi quest'altra chicca, un anello celebrativo in pieno stile NBA. La verità è che a furia di allargare a 48 squadre e inseguire il business sul campo si è visto tanto, ma non abbastanza sport come uno sperava. Voi cosa ne pensate? Sei di quelli che vedrete appunto il concertone in mezzo da primo e secondo tempo, che secondo me in qualche modo altera il risultato, perché il calcio era un'altra cosa, no? C'erano questi 45 minuti serrati in cui c'era anche la fatica del corpo, eccetera, poi 15 minuti secchi di pausa e tutto quanto. E adesso, insomma, è un po' così.
1: È la sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro.

0: Ci sono cose nella vita che proprio non puoi cambiare. Anno di nascita, segno zodiacale, la tua intolleranza al lattosio, lo sguardo fulminante di tua madre, tutti quei piccoli costi mensili che alla fine non sono poi così piccoli, tipo il canone del conto corrente. Però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco. Il canone del conto è a zero e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco. Change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Termini e condizioni su finecobank.com.
1: Dal 20 luglio, dopo il TG1 della sera, l'eredità Summer. Giochiamo? Giochiamo!
2: Con Marco Liorni, l'eredità Summer. Da lunedì 20:35, Rai 1.
3: Alla Coop, sconto del 40% su tutti i pomodori. Conviene al tuo portafogli.
4: Ragazzi, picnic?
5: La montagna mette una fame.
3: Se mi aspettate vi raggiungo. Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.

0: U2 Streets, o anzi Street al singolare, Street of Dreams, alle 20:25 su Raiso Radio. Allora, a proposito della finale tra Spagna e Argentina di domenica prossima, con questo show, praticamente questi oltre 30 minuti di concerto in mezzo, poi Cooling Break, poi l'anello personalizzato regalato ai campioni del mondo che saranno, ovviamente sono fioccati tanti messaggi al 348 103 1010, molti, devo dire carissimo Stefano, sono illeggibili, perché insomma non sono commenti sopra le righe, anche se, come dire, a cui dar ampiamente ragione. E poi c'è Marco invece che ci scrive: il gioco del calcio è solo uno e con regole ben precise, se in un paese fa troppo caldo non ci giochi un mondiale, è semplice la scelta. Come volevasi dimostrare, 48 partecipanti, 3 semifinaliste europee, può anche fare il mondiale 64-80 squadre. Alla fine arrivano sempre le solite alla fine, alle finali. E poi insomma, tra l'altro domani ci sarà anche la finale terzo quarto posto tra Francia e Inghilterra, fra le sconfitte. Questa è una cosa vecchia che si fa ormai da tanti decenni, quella della finale terzo quarto posto, che devo dire è sempre stata una finalina triste, abbastanza triste. Chiaro che è fatta anche quella per far spettatori eccetera, però che cosa, che differenza c'è alla fine fra terzo e quarto posto? Diciamoci la verità. Allora, torniamo su strada. Gli ultimi aggiornamenti riguardano le code che man mano vanno smaltendosi, come quella tra Maddaloni e Nola sulla A30. Sono 3 adesso i chilometri per i veicoli diretti verso Salerno o Bari. Si consiglia di seguire per Napoli e poi mettersi sulla A16 e seguire indicazione per Bari o Salerno. Ancora 2 chilometri sulla variante di Valico tra Firenzuola e località Aglio, chilometro 255, direzione sud verso Firenze. Sono 5 permangono ancora a 5 chilometri le code tra Renzano e Celle Ligure, direzione ovest verso Ventimiglia, in seguito a un incidente che c'era stato sullo stesso tratto. E poi rispondiamo ancora una volta a chi ci scrive della Firenze Pisa Livorno, dove ci dicono che ci sono delle lunghe code. Noi l'unica notizia che abbiamo in questo momento dalla FIPI lì è che ci sono, c'è il traffico rallentato, traffico intenso tra Firenze Scandicci e Ginestra Fiorentina in direzione ovest verso Livorno, e poi tra Scandicci e ancora tra Firenze Scandicci in direzione est verso Firenze.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

Che meraviglia, che meraviglia. Yekeke Morikante è stato il primo singolo africano in assoluto a vendere più di 1 milione di copie, scalando le classifiche di mezza Europa, compresa l'Italia. Era il 1987 quando usciva questa canzone di questo leggendario artista guineiano, purtroppo scomparso nel 2020. Bentrovati ancora a 20 e 43 Raiso Radio, ultimi minuti insieme, poi dalle 21 arriverà a tenervi compagnia Roberto Fragomeno qui in diretta su Rai Iso Radio. Allora, arrivano tanti messaggi al 348 103 10 10 riguardo la Firenze, Pisa, Livorno. C'è Claudi che ci dice: tre auto incidentate tamponate prima di Santa Croce, 8 km di coda. Sono passato circa mezz'ora fa, erano presenti già tre pattuglie della stradale. Sono diversi messaggi che concordano. Poi ancora un altro ascoltatore, Ando, che dice: informazioni, chiede informazioni sulla Firenze Pisa Livorno, altezza San Miniato, da oltre un'ora immobili in coda. Anche Raffa ci ha mandato un lungo messaggio. Noi dobbiamo dire che in questo momento l'unica notizia che abbiamo dalla FIPILI è di traffico intenso e rallentato, nessuna altro dettaglio. Ovviamente siamo qui a informarvi, qualsiasi cosa arrivi come novità proprio sulla Firenze Pisa Livorno. Traffico rallentato tra Firenze Scandicce e Ginestra Fiorentina, direzione ovest verso Livorno, mentre in direzione est verso Firenze, tra Scandicci dunque Firenze Scandicci, anche qui viabilità esterna credo riceve e code a tratti, ma prendiamo atto di quanto ci scrivete al 348 103 1010. Sono 3 km di coda sulla 10 tra Renzano e Celle Ligure, direzione ovest verso Ventimiglia. 3 km anche sulla 30 Caserta Salerno, tra Maddaloni e Nola, direzione sud verso Salerno. Per i veicoli diretti verso Salerno e Bari si consiglia di seguire per Napoli e poi immettersi sulla A16 e seguire indicazioni per Bari o Salerno. Ancora segnaliamo sulla 10 Genova Ventimiglia, Genova Aeroporto, una macchia d'olio, materiali dispersi in uscita in entrambe le direzioni. C'è anche un incidente tra, come dicevamo, tra Maddaloni e Nola, chilometro 18 in entrambe le direzioni. E adesso eccola qui, neo vincitrice della targa Tenco come miglior disco in lingua dialettale, arriva Carmen Consoli, Fiori d'Arancio su Iso Radio.

0: I campanilismi, secondo Luca Carboni, con questa vecchia canzone, inno nazionale. Tu sei troppo altotesino, io sono troppo campano, calabrese, eccetera, eccetera. Roberto, tu sei campanilista?
1: Io no, non tanto.
0: Non tanto?
1: Non troppo, no.
0: Tu sei troppo romanesco, stavo dicendo. No,
1: beh, magari laziale. Beh, romanesco è una bella cosa, perché sarebbe la parlata romana che si è persa, purtroppo, il romanesco. Adesso si parla rum'altro, ma non è il romanesco quello trasteverino, anche perché siamo vicini alla festa dei Noantri, che quest'anno tornerà Simone a Lungotevere, lì davanti a Trastevere ci saranno tutte le tradizioni della festa dei Noantri.
0: Sai già quando inizia? Che sono curioso.
1: Nei prossimi giorni, lo stavo vedendo prima, e so che quest'anno tornerà proprio come era, insomma, una volta.
0: Bello.
1: Poi la processione sul fiume, tutte cose molto.
0: Mi vado a informare e ci sarò, nonostante
1: ci saremo allora.
0: I 40 gradi e oltre, cercheremo di resistere.
1: Dovrebbe andare via adesso, arrivano le perturbazioni.
0: Arriva il freddo siberiano.
1: No,
0: Chiudendo, abbiamo un minutino, giù di lì.
1: Sì.
0: Stavo parlando di questa cosa, la finale con 30 minuti di concerto in mezzo, i cooling break. Non è più calcio.
1: Guarda,
0: questo.
1: Ai 30 minuti io non ci voglio credere. Io credo ancora che
0: così.
1: Poi saranno i 15 minuti. Voglio credere fino a domenica sera che saranno 15
0: Infantino,
1: minuti.
0: Sono quattro cantanti.
1: È un burlone.
0: Sono quattro cantanti già soldati che dovranno esibirsi.
1: Canteranno 3 minuti per uno. Perché poi ricomincio la partita.
0: Esatto, senza cooling break.
1: No, quello ce lo teniamo ormai.
0: No,
1: però
0: no.
1: I 30 minuti di intervallo alterano un po', insomma, gli equilibri di una partita. Insomma.
0: Direi proprio di sì, no? È anche il cooling break, secondo
1: me. Pensa che secondo me si potrebbe addirittura annullare il mondiale con una pausa di intervallo di 30 minuti. Non è previsto nel regolamento. Il regolamento dice che la pausa deve essere di 15 minuti.
0: E chi deve far ricorso?
1: Chi perderà?
0: Chi perderà farà ricorso. Esatto, allora tra un po' Roberto Fragomeno, tra un po' arriverà anche prima di Roberto, arriverà il GR1, arriverà l'informazione. Io ringrazio Stefano Casini alla parte tecnica. Torniamo domani sera, sabato sera, da Simone Mercurio. È tutto, ciao!

0: GR1.
1: In studio Nicola Tedeschini, apertura dedicata al caso Roggero. Il ministro della giustizia Nordio ha avviato l'istruttoria per la richiesta di grazia a favore del gioielliere di Grinzane Cavour in Piemonte. Nel pomeriggio il 72enne si è costituito nel carcere di Bollate.
2: Viva la giustizia italiana! Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti. Stanno, diciamo così, facilitati a continuare a rapinare, a rubare. Tanto sono impuniti anche a risarcire.
3: Arriva alle 16.40 al carcere di Bollate Mario Roggero, poco oltre l'orario fissato dall'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Asti. Si costituisce dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver inseguito e ucciso due persone e ferita una terza nel corso di un tentativo di rapina nella sua gioielleria. Si rivolge direttamente al presidente Mattarella, a cui chiede la grazia.
2: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato Minetti. Io penso che Mattarello dovrebbe mettersi le mani sulla coscienza.
3: Dice di non sapere se farebbe la stessa cosa tornando indietro. Nessun messaggio per le famiglie dei due uomini uccisi.
2: Aspettavo che i genitori, le famiglie di vita chiedessero perdono a noi.
3: Gli italiani sono con me, dice, e anche la politica è un comizio quasi, interrotto dalla polizia penitenziaria.
4: Signor Roggero, prego, venite con me.
2: Grazie.
5: Buonasera.
3: Via. Infine entra in carcere, ma si dice convinto che non ci resterà per molto.
6: Simone Gorla, GR1.
1: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Poi il saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma e Milano. Tolleranza zero contro criminalità e violenza, il messaggio della Presidente del Consiglio, che rivendica rinforzi e risorse e gli strumenti introdotti appunto dal decreto sicurezza. Ora in Ucraina migliaia di persone sono in piazza questa sera a Kiev per protestare contro la rimozione del ministro della difesa Mikhailo Fedorov, rimozione decisa dal presidente Volodymyr Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo che ha suscitato diverse polemiche. È la seconda serata consecutiva di manifestazioni appunto nella capitale ucraina. Il rimpasto peraltro dovrebbe coinvolgere anche la stessa figura, coinvolge la stessa figura anche del primo ministro. L'escalation nel Golfo Persico: Teheran accusa Washington di aver colpito aeroporti, ponti e altre infrastrutture in Iran, provocando almeno 8 morti. Centrata anche una petroliera, la seconda in due giorni, vicino all'isola di Karg. Nel frattempo Donald Trump dispone l'invio di altri aerei cisterna in Medio Oriente in vista di un possibile ampliamento delle operazioni militari. Di nuovo la cronaca: proseguono le indagini sulla morte di Alice, la bambina di 11 anni annegata nella piscina di Sestri Levante. La procura di Genova ipotizza il reato di omicidio colposo e si avvia le prime iscrizioni nel registro degli indagati. Accertata anche la mancanza della segnaletica obbligatoria. Il ministro Musumeci accelera sul disegno di legge per la sicurezza delle piscine. Il grande caldo continua ad avvolgere gran parte d'Italia. Domani ancora 16 le città da bollino rosso, domenica saranno 14, e se su alcuni settori del nord aumenta il rischio di temporali, al centro-sud le temperature restano molto elevate. Tra le regioni con la situazione più critica c'è la Sardegna.
7: La temperatura più alta rilevata alle 17 dalle stazioni meteorologiche dell'ARPA è stata nella costa orientale a Muravera, dove il termometro si è fermato a 47,3 gradi. Sempre nella costa orientale, ma più a nord, si è arrivati a 45 e nel Norese, sopra i 1000 metri di altitudine, si sono raggiunti 35 gradi. Nel sud dell'isola il caldo eccezionale non ha risparmiato la pianura del Campidano, nella città di Cagliari, dove la temperatura è salita sino a 44,9 gradi, andando anche oltre nei comuni dell'Interland. Una situazione di massima allerta che ha impegnato per l'intera giornata la macchina antincendio dal nord al sud dell'isola. Il lavoro più impegnativo per il Corpo Forestale Regionale è stato in provincia di Nuoro, dove è stato necessario l'intervento di 5 elicotteri e 2 Canadair a supporto delle squadre a terra. Da Cagliari, per il GR1, Elisabetta Zeni.
1: Musica nel Lazio torna per il 17° anno il Tolfa Jazz Festival.
0: weekend nel borgo della Maremma Laziale per condividere buona musica, arte e sapori del territorio. Tolfa Jazz valorizza la scena italiana ospitando musicisti di livello internazionale, dal trombettista Fabrizio Bosso alla cantante Ada Montellanico, ma punta sui giovani, vera novità dell'edizione 2026. Non ha bisogno di presentazioni la prodigiosa Frida Bollani Magoni, che nel suo tour Semplicemente Frida si presenta in una dimensione più personale. Anaïs Drago, virtuosa del violino, attraversa i generi come un surfista, accompagnata dal suo relevé trio. Il trombonista Matteo Paggi, scelto da Enrico Rava per il quintetto di giovanissimi Fearless Five, presenta a Tolfa Jazz il suo nuovo album Giraffe.
5: La giraffa, l'animale con la testa molto lontana dal cuore, simboleggia la lungimiranza. Io ho scritto le composizioni con la mente lontana da questo fuoco che risiede nel nostro petto, lasciando spazio poi alla passione senza trovare ostacoli. È musica che si rifà al mio gusto di groove e di armonia, si concentra molto sulla potenza melodica e sul suonare con passione.
0: Claudia Fayez, GR1.
1: Ed è tutto, ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
6: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: Stai guidando nella nebbia? Attenzione, mantieni una distanza di sicurezza maggiore dal veicolo che ti precede. In caso di frenata improvvisa, avrai più spazio per fermarti in sicurezza. Utilizza i segnali acustici, se necessario, per indicare la tua presenza. Prestare attenzione alla nebbia è un dovere verso noi stessi e gli altri. La sicurezza stradale dipende da tutti noi. Una campagna Isoradio in collaborazione con RAI, Pubblica Utilità e Viabilità Italia.

Olivia Newton-John, un ricordo di questa grande artista, di questa grande cantante, attrice, ballerina australiana, Physical, il brano che abbiamo riascoltato questa sera, sono 21:10 minuti. Buona serata a tutta l'Italia che sta viaggiando e non, quindi buona serata a tutti, questa Isoradio, prosegue il ritmo della sera il nostro contenitore serale che ci porterà fino a 00:30. Salutiamo Simone Mercurio che ci ha informato e tenuto compagnia fino a quest'ora, c'è Stefano Gadini in console, Roberto Fragomena, insieme viaggeremo fino appunto a 00:30, quindi percorreremo un bel po' di strada e troveremo un bel po' di notizie lungo la strada, non solamente di traffico ma anche ovviamente di altro genere, ma soprattutto incontreremo tanti artisti, tanta musica che ci intratterrà fino appunto a 00:30 e poi i giornali radio della RAI, il prossimo sarà alle 23:01, poi il giornale della mezzanotte. Andiamo sulla 30 tra Maddaloni e Nola verso Salerno, abbiamo 2 chilometri di coda, lavori di ripristino dopo un incidente. Abbiamo code anche tra Castel San Giorgio e Salerno, sempre direzione sud Salerno, 1 chilometro di coda. Sulla 3 a Castellammare di Stabia in uscita da Napoli, code a Salerno, direzione sud Salerno, anche qui code per traffico intenso, siamo in A30 in questo caso. In A14 tra Pescara Nord in uscita abbiamo code per traffico tra Castel San Pietro e Dimola, direzione sud ancora incidente al chilometro 44, ha sbandato un'auto, ci sono 2 chilometri di coda proprio tra Bologna, San Lazzaro e Dimola in direzione sud. Poi il traffico in A14 tra Bologna, San Lazzaro e diramazione per Ravenna verso sud ancora code a tratti, tempo di percorrenza 40 minuti, non dimentichiamo che un venerdì, siamo venerdì 17 luglio e ovviamente molti sono in viaggio, qualcuno per il fine settimana, qualcuno invece per le vacanze.

0: niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Vivi l'esperienza del Giffoni su Rai Play. Una selezione di film, serie e animazioni col meglio delle opere presentate nelle 55 edizioni precedenti. Lo speciale Giffoni è su Rai Play, molto più di quanto immagini.
2: Alla Coop le ciliegie di montagna Melinda in confezione da 500 grammi a soli 3,78 euro. Conviene al tuo portafogli.
3: E a noi che ci piacciono tanto!
2: Le dolcezze di stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Dal 16 al 19 luglio. La Coop sei tu.
4: Rai Radio.

voglia di riaccendere passioni spente mai, bello riaccendere passione. Questo potrebbe essere un bel proposito per il fine settimana, riaccendere qualche passione. Torniamo in autostrada su Isoradio, siamo in A1 tra Cassino e San Vittore, direzione sud Napoli, abbiamo un chilometro di coda per incidente. Sempre in A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso sud Roma, 2 chilometri di coda, qui c'è un mezzo fermo al chilometro 521,6. In A14 tra Bologna San Lazzaro ed Imola, direzione sud Ancona, 2 chilometri di coda per incidente, l'incidente è tecnicamente risolto, e poi c'è il traffico intenso tra Bologna San Lazzaro e diramazione per Ravenna in direzione sud, abbiamo code a tratti, il tratto è tra Bologna, San Lazzaro ed Imola, direzione sud ancora code a tratti, tempo di percorrenza 40 minuti. In A10 tra Varazze e Fine Compranare Savona verso Ventimiglia, code a tratti. In A8 tra Solbiate, Albizzate e Castronno verso Varese, tratto chiuso per lavori fino alle 5 di domani mattina. In A7 tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova, direzione sud, rallentamenti per lavori. In A1 tra diramazione per Fiorenzuola e Fine Compranare Piacenza verso nord Milano, code per lavori. Al traforo del Monte Bianco a Piazzale Francese, l'attesa verso Courmayeur verso l'Italia è 1 ora.

0: Bene, 21 e 30 minuti, siamo collegati con Rai Meteo. Buona serata Giuseppe Mucci.
1: Grazie, buonasera a tutti i radioascoltatori di Rai Isoradio. Sul bacino del Mar Mediterraneo è presente un promontorio subtropicale africano che spinge verso la nostra penisola aria molto calda di origine continentale. Il nord Italia tuttavia si trova ai margini di questa circolazione anticiclonica per via di una depressione presente sull'Europa centro-settentrionale, la quale veicola sul nord Italia correnti umide ed instabili responsabili dello sviluppo dei temporali degli ultimi giorni. In questo momento gran parte dei cieli della penisola si presentano sereni. Residua nuvolosità staziona sulla pianura padana con nubi più compatte sull'area alpina, soprattutto centro-orientale, dove l'instabilità diurna ha favorito l'innesto di temporali pomeridiani ancora attivi, ma che tenderanno a dissolversi con il trascorrere delle ore. L'evoluzione notturna non subirà sostanziali variazioni, con gran parte dell'Italia peninsulare che sarà interessata da cieli sereni o poco nuvolosi per via di nubi stratificate in formazione sui settori tirrenici. Vela nuvolosità irregolare persisterà al settentrione e potrà dar luogo a brevi ed isolati acquazzoni su Lombardia e Friveneto. Domani al nord l'ingresso di correnti più fresche nord-occidentali manterrà attiva spiccata variabilità atmosferica. Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi saranno presenti al nord-ovest, mentre della nuvolosità irregolare già dalle prime ore interesserà il nord-est e sarà associata a possibili rovesci di pioggia o brevi ed isolati temporali su Friuli, Venezia Giulia e Veneto. Al pomeriggio ancora poche nubi in pianura al nord-ovest. Nuvolosità in aumento sui settori pianeggianti di nord-est, sull'arco alpino e sulle prealpi, soprattutto centro-orientali. Su questi ultimi si innescheranno temporali localmente forti accompagnati da grandinate e intense raffiche di vento. In locale sconfinamento alle pianure nord-orientali entro la serata. Nuvolosità che aumenterà anche in Emilia-Romagna con rovesci sparsi pomeridiani sulle aree appenniniche. Impossibile estensione alla Romagna, sempre in serata. Sarà una giornata tipicamente estiva al centro-sud peninsulare con cieli sereni al mattino, salvo delle nubi stratificate alle prime ore sulla Toscana e delle nubi sparse sulle Marche. La dorsale appenninica sarà interessata dallo sviluppo di nuvolosità cumuliforme durante le ore più calde, che al pomeriggio potrà dar luogo a rovesci di pioggia o isolati temporali di calore tra Molise, Puglia e Basilicata. È attesa una giornata soleggiata anche sulle due isole maggiori con della nuvolosità in transito solamente sulla Sardegna, dove durante le ore pomeridiane si avrà innocuo sviluppo di nubi cumuliformi sulle aree interne. Le temperature nei valori minimi saranno in aumento al nord-ovest, al sud peninsulare e sulla Sicilia, stazionarie o in lieve calo al centro e sulla Sardegna. Valori massimi in calo sulle aree centro-orientali della penisola, in aumento al nord-ovest e stazionarie altrove, attesi ancora fino a 42-44 gradi sulle aree interne di Sardegna, Sicilia e Basilicata e 40 gradi sulla Puglia. La ventilazione risulterà al più moderata e a regime di brezza con rinforzi sul canale di Sicilia. Mari generalmente quasi calmi o poco mossi. Anche per questa sera abbiamo terminato, per cui da Giuseppe Mucci di Rai Meteo è tutto. Non mi resta che augurarvi una buona serata.
2: Le previsioni del tempo sono a cura di Pubblica Utilità, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
3: ANAS ricorda, al volante la tua responsabilità è la tua vita e quella degli altri. Sei responsabile solo tu che stai guidando. Viaggia in sicurezza.

Malcolm Todd, Earrings, 21:37 minuti qui su Iso Radio. Ancora buonasera a tutti, buon viaggio. C'è Andrea Di Marco in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo. Veicolo in fiamme sulla 1 tra Magliano Sabine e Ponzano Romano verso sud e verso Roma. Abbiamo 2 chilometri di coda tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord verso Roma. Siamo al chilometro 521,6. Sulla Roma-Napoli tra Cassino e San Vittore verso sud e verso Napoli, 2 chilometri di coda per incidente al chilometro 673, un'auto ha sbandato. Andiamo in A14 in Romagna tra Cesena e Valle Rubicone verso sud Ancona, abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente al chilometro 108, coinvolte 3 automobili in questo incidente, mentre ora è chiusa anche la 8 tra Solbiate Albizzate e Castrone, chiusa in direzione di Varese, e in A8 abbiamo anche code tra Leinate Arese e tangenziale ovest di Milano verso Milano. Queste code sono dovute a un mezzo fermo in panna.

Noemi, tu cosa fai questa sera? 21:44 minuti per i ritardatari, quelli che organizzano in effetti all'ultimo momento le serate. Può essere questo il momento giusto. Torniamo alla viabilità. Ci sono alcuni incidenti da segnalare sulla 14 tra Cesena e Valle Rubicone, direzione sud Ancona. Abbiamo 2 chilometri di coda per un incidente al chilometro 108. C'è anche un veicolo in fiamme, quello ovviamente coinvolto nell'incidente. Sempre incidente segnalato sulla 1 tra Cassino e San Vittore, verso sud e verso Napoli. Siamo al chilometro 673. Più a nord, in A1 tra Ponzano Romano e diramazione Roma Nord, abbiamo 1 chilometro di coda. C'era un mezzo verso Roma fermo in panne, ora il mezzo è stato rimosso, la situazione dovrebbe migliorare. Mentre abbiamo traffico intenso questa sera in A14 tra Bologna, San Lazzaro e Imola, verso sud Ancona, con tempo di percorrenza di 40 minuti, e anche in A10 c'è traffico tra Fine Campanale Savona e Orcofellino, verso Ventimiglia. In A12 tra l'A7 e Genova Est, verso Livorno, abbiamo rallentamenti. Ancora in A10 tra Varazze e Fine Campanale Savona, verso Ventimiglia, anche qui ci sono code, anche queste sono dovute al traffico intenso. Traforo del Frejus al momento chiuso per lavori in entrambe le direzioni fino alle 23:15. La chiusura dovrebbe essere dalle 22:30 alle 23:15 per il montaggio di un cantiere, quindi al momento è aperto. Sarà chiuso dalle 22:30 alle 23:15 in entrambe le direzioni il traforo del Frejus. Vi terremo ovviamente aggiornati. A Milano, sulla tangenziale est tra Colonio Monzese, Brugherio e la provinciale 3 verso Lecco, abbiamo 2 chilometri di coda qui per un incidente. Mentre rimaniamo alle porte di Roma, sulla statale 148 Pontine, in prossimità del grande raccordo anulare in uscita da Roma verso Terracina, abbiamo code per incidente.

Elisa, nuovo singolo, si intitola Amore, è 21:53 minuti, l'amore per il ciclismo per esempio, che trova il suo culmine nel Tour de France, sicuramente la gara più importante, la gara a tappe più importante del mondo, senza nulla togliere al nostro Giro d'Italia, ma il Tour de France è la grande corsa come viene definita. Ecco, anche il Tour de France sta soffrendo un caldo tremendo, quest'anno in Francia il caldo come da noi, anche più forte, più insistente, più fastidioso del solito, per i ciclisti non è semplice rinfrescarsi, chi sta seguendo questa 113esima edizione del Tour de France insomma sta vedendo che per esempio in 113 edizione c'è stata una tappa che è stata accorciata per il caldo, quindi hanno ridotto i chilometri proprio perché fa troppo caldo per riuscire a farli tutti quanti, e poi stanno cercando veramente un po' tutti quanti i modi per cercare di rinfrescare i ciclisti durante la gara con quelle sciarpe gelate che si mettono appunto al collo, come fanno oramai anche i tennisti.

insomma lei con 2107 metri, cioè lì una bella salita, una bella pendenza, una strada mitica per quello che riguarda il ciclismo, ma con questo caldo anche a quelle altezze le temperature sono veramente molto molto troppo, direi, alte.

Love's Holiday, Heart, Wind and Fire, 22 minuti, buona serata a tutti, buon viaggio in questo venerdì sera 17 luglio del 2026. Leggevo da Repubblica sulla cronaca di Roma, B&B, l'invasione non si ferma, dopo la fine del giubileo ecco altre 500 case vacanza. L'anno santo si è chiuso, ma gli affari vanno avanti, ecco le mappe delle zone dove gli affitti brevi hanno stravolto il mercato. Insomma, addirittura sul web si trovano 34.385 annunci a Roma soltanto per questo genere di situazione. In effetti, cioè, i quartieri tradizionali dove fino a qualche anno fa c'era una vita di quartiere, facce più o meno tutte conosciute, ci si salutava, insomma, era comunque una vita tra persone che, insomma, abitavano tutte nella stessa zona magari da anni e quindi era evidente una certa familiarità. Ora molti hanno venduto la casa e sono sorti questi B&B e ti ritrovi sul pianerottolo in giro tantissime valigie che si muovono, vanno, vengono, insomma, è cambiata un po' la geografia, direi eccessivamente, forse un po' eccessivamente, fermo restando che sono zone residenziali. E in effetti anche in Spagna, dove questo fenomeno è nato, soprattutto a Barcellona, se ne sono resi conto e ora stanno cercando di porre un freno. Da noi per il momento il freno non viene messo, vedremo in seguito. Intanto torniamo alla viabilità, andiamo in A1 tra Caserta Nord e Santa Maria Capua Vetere, verso nord verso Roma, rallentamenti anche qui per incidente segnalato anche, come abbiamo già più volte detto, tra Cassino e San Vittore verso Napoli, qui abbiamo dei rallentamenti. In A14 incidente tra Cesena e Valle Rubicone, direzione sud Ancona, abbiamo 2 chilometri di coda in questo momento. Vediamo anche altre segnalazioni a Catania, sulla tangenziale tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo, verso Catania Centro, ci sono dei rallentamenti dovuti al traffico intenso sulla statale 163 Amalfitana Cetara, in entrambe le direzioni, anche qui rallentamenti sulla statale 148 Pontina, in prossimità del grande raccordo anulare in uscita da Roma, abbiamo code per incidente. Andiamo in Sicilia, statale 118 Corleonese Agrigentina, Corleone, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incendio, mentre sulla 29 Palermo Mazara del Vallo ad Alcamo Ovest verso Mazara, anche qui sono segnalati in questo momento dei rallentamenti.

Machine Gun Kelly, Girl Next Door, la ragazza vicina di casa, praticamente il titolo del brano che abbiamo ascoltato alle 22:12. Prosegue il nostro viaggio, la nostra lunga diretta, il ritmo della sera, il contenitore serale di Isoradio che ci terrà compagnia fino a 00:30. Saluti tanti amici che stanno scrivendo al 348 103 10 10. E Gianluigi che ci scrive dalla 10, dalla 12, dice: in galleria vi sentiamo poco in questo momento. Grazie Gianluigi comunque per il messaggio. Poi salutiamo Emilio e Pier, anche loro in Liguria, anche loro sono in viaggio sulla 10 in questo momento. Marina che ci sta ascoltando in una pausa del viaggio dalla 1, dal tratto appenninico della 1. Insomma, saluto e ringrazio i tanti amici che ci hanno scritto e ci stanno scrivendo a 348 103 10 10. Andiamo sulla statale 77 della Val di Chienti a Civitanova Marche Ovest, verso Civitanova Marche. Abbiamo rallentamenti per un incidente a Roma sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo 3 per la via Cassia. In entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per lavori in corso. Ci sono ancora code a Roma sulla statale 148 Pontine in prossimità del grande raccordo anulare in direzione di Terracina, quindi in uscita da Roma. Mentre in Sicilia sulla statale 118 Corleonese-Agrigentina, Corleone, in entrambe le direzioni abbiamo rallentamenti per un incendio. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo, ad Alcamo Ovest verso Mazara, abbiamo anche qui dei rallentamenti.

E rispondiamo alla nostra radioascoltatrice Esther, che ci chiede se ci sono chiusure in A7 a Bolzaneto. È chiuso il tratto, ora è chiuso il tratto della A7 tra Genova, Bolzaneto e Busalla verso Milano per lavori, rimarrà chiuso fino alle 6 di domani mattina. La A7 è anche chiusa tra la 10 e Genova Ovest verso Genova, mentre la 8 è chiusa tra Solbiate Albizzate e Castronno verso Varese, tra Varese e Solbiate Albizzate in direzione di Milano. Chiusa la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord Padova. Attenzione in A1 tra la variante di Valica e Calenzano verso Firenze, abbiamo mezzo fermo al chilometro 268 e 600. 3 chilometri di coda per incidente tra Cesena e Valle Rubicone, direzione sud Ancona. Siamo al chilometro 108, in questo incidente sono coinvolti 3 mezzi. Sempre in A14, praticamente su questo tratto, ma in direzione nord, il tratto è chiuso per lavori tra Valle Rubicone e Cesena, direzione nord Bologna. Tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Queste le ultime notizie, ora arriva un brano di Vasco Rossi, ci accompagnerà nei prossimi chilometri, poi arriveranno altri aggiornamenti.

Come vorrei, Vasco Rossi, sono 22 e 21 minuti, siete in viaggio con Isoradio. È chiusa la A14 tra Valle Rubicone e Cesena in direzione nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 6 di domani mattina, sempre lì tra Cesena e Valle Rubicone, ma in direzione sud, quindi dall'altra parte, in direzione di Ancona, abbiamo 3 km di coda per un incidente avvenuto all'altezza del chilometro 108, quindi 3 km di coda per incidente, 3 automobili coinvolte. Voglio salutare un gruppo di amici radioascoltatori che ci stanno seguendo, sono partiti da Alfianello, siamo credo in provincia di Brescia e viaggiano verso il Salento. Sono Elisa, Leonardo, Paola, Loredana e il piccolo Michele, quasi una formazione 5 basket o pallavolo, volley, scusate perché io sono ancora legato alla vecchia edizione pallavolo, io sono ancora ai cambi palla, no? Queste cose tutte un po' arcaiche, adesso si dice volley, però in 5 va bene, cioè, siamo, no, vecchi no, non è una parola, no, perché mentre io parlo con voi mi parlano in cuffia e mi dicono siamo vecchi. Io mi rifiuto, stagionati va un po' meglio, stagionati anche non suona benissimo, devo dire la verità, anche stagionati è un po' sinistro come termine, però vabbè, siamo le maturi nemmeno, non, vabbè, ne cercheremo uno giusto di che possa andare bene, nemmeno questo. Intanto che ci pensiamo, ascoltiamo un brano.

Come alternative molti hanno scritto diversamente giovani, non ci abbiamo pensato, ma anche questa non è che suona benissimo, non è che ne usciamo bene anche con diversamente giovani, ci vorrebbe qualcosa di più light, di più sfumato, di meno forte, come vabbè, la troveremo, ci pensiamo fino a mezzanotte e mezzo, abbiamo in effetti parecchio tempo. Ci chiede un ascoltatore dello svincolo di Piacenza Sud sulla Compranare di Piacenza della 1, è chiuso in questo momento in entrata in entrambe le direzioni, chiuso per lavori, quindi chiuso lo svincolo di Piacenza Sud sulla Compranare di Piacenza della 1 in entrambe le direzioni, lo svincolo in entrata. Sono già un bel po' le chiusure, chiusa la A14 tra Valle Rubicone e Cesena direzione sud Bologna, mezzo fermo in A1 tra Localitalio e Barberino verso Firenze in galleria al chilometro 260. È chiusa l'A7 tra Genova Bolzanetto e Busalla in direzione nord verso Milano, è chiusa anche tra l'A10 e Genova Ovest in direzione di Genova. In A1 tra diramazione per Fiorenzuola, fine Compranare Piacenza verso Milano, direzione nord, abbiamo code per lavori in corso, tra poco Summer Breeze.

0: continuano ad arrivare segnalazioni su, diciamo così, altri modi di dire maturo, ecco. Per esempio, c'è chi ci ha scritto senior all'americana, all'inglese, all'anglosassone, non è male. A me piace molto Navigati, che Fabio, che trasporto sangue Tivoli, appena finito di lavorare. Navigati, Fabio, devo dire che al momento è quello che più mi in qualche modo rilassa, quindi non male come definizione.
1: Summer Breeze, la musica dell'estate su Raizo Radio.
0: E allora, Summer Breeze, tre brani, tre stati, tre salti indietro nel tempo, quindi triplo salto indietro. Andiamo nel 2002 per cominciare, poi viaggeremo nell'estate nel 2019 e chiuderemo questo appuntamento di Summer Breeze di questa sera con l'estate del 1983. Questo però è un brano che ancora si balla parecchio, ma cominciamo, come diceva qualcuno, dall'inizio, 2002.

Summer Breeze, tre brani, tre stati, tre grandi successi. Io vorrei soffermarmi su questo brano di Marcella Bella che è stato un hit, ma è tuttora un hit, perché se andate nei locali magari troverete qualche versione un po' così rimodernata, riarrangiata, remixata, ma comunque il brano ancora gira, giustamente soprattutto d'estate, quando poi la musica diventa anche musica per stare allegri e così divertiti. Il brano è stato pubblicato nel lontano 1983. Il testo è di Mogol, la musica del fratello di Marcella, Gianni Bella, l'arrangiamento di un grande artista italiano, Celso Valli. Insomma, è stato veramente un grande successo, ha venduto 150.000 copie, ha raggiunto la settima posizione nella classifica italiana, ma è un brano che non si è fermato lì, non è legato soltanto all'anno, al 1983, ma è un brano che ha viaggiato fino a noi e che fa parte anche della programmazione normale, diciamo così, di Isoradio. Conferma che è un pezzo sempre giovane, a proposito di queste terminologie che stiamo cercando questa sera in alternativa a termini un po' più pesanti, no? E ne arrivano altre di indicazioni in questo momento, magari le rivedremo insieme tra poco. Ora torniamo alla musica, a questo punto ci vuole una novità con Paul McCartney.

Torniamo alla viabilità, siamo in A14, è chiuso il tratto tra Valle Rubicone e Cesena, direzione nord Bologna, fino alle 6 di domani mattina, è chiusa la 7 tra Genova Bolzanese e Busalla verso Milano e tra la 10 Genova Ovest in direzione di Genova, è chiusa la 8 tra Solbiate Albizzate e Castronno verso Varese e tra Varese e Solbiate Albizzate in direzione sud Milano, è chiusa la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord, direzione Padova, mentre in questo momento in A14 tra Cesena e Valle Rubicone verso sud Ancona abbiamo anche 3 km di coda per traffico intenso. In A14 tra Pineto e Pescara Nord, direzione sud Pescara, in prima corsia al chilometro 356-2 c'è un mezzo fermo in panne, quindi fate attenzione se state viaggiando su questo tratto della A14. Vediamo anche se ci sono altre segnalazioni uscendo fuori anche dai tratti autostradali. Sul raccordo siciliano Potenza a Balvano verso Potenza abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo in panne. Sul grande raccordo anulare in prossimità dello svincolo 3 via Cassia abbiamo rallentamenti per lavori in entrambe le direzioni. Sulla 29 Palermo Mazara del Vallo ad Alcamo Ovest verso Mazara anche qui ci sono rallentamenti, mentre sulla statale 106 Ionica abbiamo code tra Copanello e la stazione di Cropani in entrambe le direzioni.

Material Lover, sono le 22:57 minuti, siete all'ascolto di Iso Radio. Tra poco torna l'informazione con le notizie del giornale radio GR1. Intanto in A14 tra Valle Rubicone e Cesena, direzione nord Bologna, tratto chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina. Abbiamo anche code verso sud, verso Ancona, tra Cesena e Valle Rubicone, circa 3 km di coda qui per traffico intenso. Sulla variante di Valico, tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze, invece ci sono rallentamenti per lavori in corso.

0: riferimento alla procedura di grazia. Lo precisa il Ministero della Giustizia in riferimento alle informazioni diffuse in precedenza, secondo cui l'iter sarebbe già stato avviato. Dopo essersi costituito, il gioielliere piemontese sta trascorrendo la prima notte in carcere a Bollate. È molto provato dopo essere entrato a pianto, riferiscono alcune fonti alle agenzie.
1: Ergastolo.
2: Penso di subire un'ingiustizia.
3: Parla non appena scende dalla sua auto Mario Roggero, poco prima di varcare i cancelli di Bollate. I suoi legali avevano provato a chiedere un rinvio della detenzione, respinto. Lo aveva annunciato sui social, lo ha fatto due giorni dopo la sentenza che ha reso definitiva la condanna, 14 anni e 9 mesi, per aver ucciso due rapinatori e averne ferito un terzo dopo l'assalto alla sua gioielleria. Alla domanda se si è pentito risponde:
1: Certamente, diciamo che effettivamente col senno di poi.
3: Non è stata legittima difesa per la Cassazione, che conferma quanto scritto già dai giudici di primo e secondo grado, ma la politica e i social si infiammano. Oggi la richiesta della grazia, depositata dalla moglie.
1: Io non aspetterei una grazia.
3: Torino, Giulia Paltrinieri, GR1.
0: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri. La Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Poi il saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma e Milano. Tolleranza zero contro criminalità e violenza, il messaggio della Presidente del Consiglio, che indica rinforzi, risorse e gli strumenti introdotti dal decreto sicurezza. In Ucraina continuano le proteste per il secondo giorno contro il licenziamento di Fedorov dalla carica di ministro della difesa. In migliaia Kiev e altre città con bandiere e cartelli per chiederne il reintegro. La decisione è stata presa dal presidente Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. La tragedia di Spotorno in provincia di Savona, proseguono le indagini sulla morte del quindicenne folgorato nel Luna Park. Il servizio di Luca Forlani.
4: Alessio è rimasto folgorato mentre calciava un pallone su un'attrazione chiamata calciometro. È morto ieri sera, 15 anni, al Luna Park di Spotorno. Abitava a Saronno, era in vacanza in Liguria con un amico e genitori di quest'ultimo. Sognava di fare il calciatore. La sua squadra, la Mor Sportiva di Saronno, lo ricorda sui social. Giovedì sconti su molte attrazioni, si legge all'ingresso. Doveva essere una serata di divertimento. C'erano tantissimi ragazzi attratti dai prezzi più vantaggiosi rispetto alle altre sere. Questo pomeriggio, un lungo sopralluogo di polizia locale e vigili del fuoco per cercare di ricostruire la dinamica dell'incidente. La procura di Savona ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. L'unica certezza è che prima della tragedia ci sia stato un forte temporale. L'ipotesi è che l'acqua sia entrata in contatto con la centralina dell'impianto. Il calciometro è una sorta di pungiball in cui però bisogna colpire il bersaglio con i piedi. Alessio si sarebbe tolto le scarpe per calciare il pallone. A quel punto sarebbe stato colpito da una scarica elettrica. Si è subito accasciato a terra, privo di sensi. L'allarme è stato lanciato verso le 23. Le sue condizioni sono apparse disperate. Nonostante i numerosi tentativi di rianimarlo, non c'è stato niente da fare.
0: Gran caldo in Italia, è una delle ondate più intense di questo luglio. Domani saranno ancora 16 le città da bollino rosso, domenica 14. Al centro-sud le temperature restano roventi, mentre in alcune zone del nord aumentano le probabilità di temporali. Allerta gialla in 4 regioni. In Sardegna toccati i 47 gradi. Da lunedì prevista un'attenuazione del caldo. Il calcio italiano piange Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che con il Verona vinse lo scudetto. Martedì funerali nella città veneta, dove sarà lutto cittadino. Il servizio di Ivana Godnik.
5: Si è spento a 91 anni all'ospedale di Borgo Roma, Verona, nella città che lo aveva adottato e dove ha firmato una delle maggiori imprese nella storia del campionato italiano e in parte anche della sua vita. Osvaldo Bagnoli, l'allenatore che fece l'impresa portando l'Hellas alla conquista dello storico scudetto nel 1985.
6: Una cosa straordinaria che il tempo ha reso l'impresa sempre più grande man mano che passavano gli anni, e credo che sia stato molto un risultato di Osvaldo Bagnoli e del suo modo di fare. Ha motivato un gruppo facendogli credere quello che sembrava impossibile.
5: Emozionato il sindaco Damiano Tommasi, il primo a omaggiare le gesta dell'allenatore, ma soprattutto di quell'uomo concreto e leale, figlio della Milano operaia, trasferitosi a Verona, che 41 anni fa seppe realizzare il sogno di tutta una città.
0: Ed è tutto per questa edizione, grazie a Emanuele Di Cavio per l'assistenza tecnica. Vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale a mezzanotte.
7: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte.
8: I più programmati su Rai Isoradio.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Carmelo Lazzaro. Il caso Mario Roggero si esclude che sia stato ancora compiuto alcun atto in merito.

Un capolavoro questo di Curtis Blow, alle origini del rap, questo The Breaks, alle 23:10 minuti dopo le notizie del giornale radio. Buon venerdì sera, buon viaggio in questo 17 luglio del 2026 che volge al termine. C'è Stefano Catini in console, Roberto Fragomeni insieme fino a mezzanotte e mezzo, poi la nostra programmazione appunto notturna. Intanto andiamo un po' a vedere le ultime notizie. Siamo sul grande raccordo anulare, ancora rallentamenti in prossimità dello svincolo 3 via Cassia in entrambe le direzioni per lavori. Sul raccordo Siciliano-Potenza rallentamenti a Balvano verso Potenza per un mezzo fermo. In Sicilia a Catania sulla tangenziale tra Mister Bianco e San Giovanni Galermo verso Catania Centro rallentamenti. Sulla 29 Palermo-Mazara del Vallo rallentamenti ad Alcamo Ovest in direzione di Mazara. E poi le tante chiusure che ci sono a quest'ora della sera, ma partiamo con rallentamenti per lavori sulla Firenze Pisa Livorno tra Interporto Toscano Est e la 12 in direzione Livorno. La 12 è chiusa questa notte tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova. La 26 vede code tra Masone e la 10 verso Genova per un mezzo fermo in panne. La 7 è chiusa tra la 10 e Genova Ovest verso Genova e tra Genova Bolzaneto e Busalla in direzione nord Milano. Tra Foro del Monte Bianco e Piazzale Francese verso Courmayeur tempo d'attesa 15 minuti. In A1 tra diramazione per Fiorenzuola e fine a Compranare Piacenza verso nord Milano abbiamo code per lavori. Ci sono altre notizie, le vedremo insieme tra poco.

Rolling Stone in the Stars, 23:19 minuti. Rolling Stone, o meglio Mick Jagger e non solo lui, credo, erano presenti alla semifinale tra Inghilterra e Argentina. Come tutti i tifosi inglesi li capiscono, l'hanno preso bene, tanto per la delusione di aver perso, e poi perché insomma, nel secondo tempo l'Inghilterra veramente non ha giocato. Ancora se ne parla in Inghilterra, i giornali continuano ad analizzare questo secondo tempo della squadra inglese, che una volta passata in vantaggio praticamente non ha fatto più nulla, si è chiusa. Alla fine l'Argentina, insomma, a loro non manca l'energia, la garra, non manca, insomma, la voglia di raggiungere il pareggio. Alla fine l'Argentina si è portata a casa la finale, che si giocherà appunto domenica alle 21 in diretta su Rai 1 in chiaro, Spagna-Argentina. Avremo modo di parlarne anche con Beppe Inconciati durante Campione e Canzoni, il nostro spazio dedicato a questi mondiali, proprio domenica pomeriggio verso le 18:30. Approfondiremo la finale, che si giocherà a quel punto dopo veramente poche ore. Dopo 2 ore e mezza i giocatori scenderanno in campo e sarà una finale molto spettacolare, non solo da un punto di vista calcistico, ma sapete che c'è nell'intervallo l'esibizione di tanti artisti, tra questi la nostra Laura Pausini. Qualcuno ha un po' storto il naso per questa esibizione, che non sembra sia di 30 minuti ma di 17 minuti, quindi si rientrerebbe un po' nell'alveo dei 15 minuti che sono i canonici per l'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Vedremo se rispetteranno, insomma, questi 17 minuti. Saremo tutti pronti con il cronometro appena finisce il primo tempo, facciamo partire i cronometri e poi li blocchiamo quando avrà inizio il secondo, e vedremo se rispetteranno questa tradizione che, insomma, fa parte delle regole del calcio. Allora torniamo alla viabilità, torniamo agli aggiornamenti, andiamo un po' a vedere di nuovo le chiusure. La 8 è chiusa tra Varese e Solbiate Albizzate verso Milano, e tra Solbiate Albizzate e Castronno verso Varese. È chiusa questa notte la Firenze Pisa Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est in direzione di Firenze. È chiusa la A14 tra Valle Rubicone e Cesena verso nord Bologna fino alle 6 di domani mattina. È chiusa la 13 tra Padova Sud e Padova Industriale in direzione nord Padova, sempre fino alle 6 di domani mattina. La variante di valico vede rallentamenti per lavori tra la 1 e Badia, direzione sud Firenze.

Bert con Più in alto, 23:28 minuti, il giornale della mezzanotte tra poco per riepilogare tutti i fatti più importanti avvenuti in questa giornata in Italia e nel mondo. Tornando alla viabilità, è chiusa la A14 tra Valle Rubicone e Cesena, direzione nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 6, così come la Firenze-Pisa-Livorno, chiusa tra Ponte della Ovest e Ponte della Est verso Firenze, sempre ovviamente per lavori in corso. Chiusa la A12 questa notte tra Sestri Levante e Lavagna verso Genova, la A26 vede code per un mezzo fermo verso Genova tra Masone e la A10, mentre è chiusa la A7 tra Genova-Bozzanetto e Busalla verso Milano e tra la A10 e Genova Ovest in direzione di Genova. In A1 tra diramazione per Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza verso Milano abbiamo rallentamenti, mentre sono segnalate code al traforo del Monte Bianco e Piazzale Francese verso Courmayeur, l'attesa è di soli 15 minuti.

0: niente po' di meno che di Stevie Dan con FM, questo brano che uscì proprio nel momento in cui l'FM si popolava, quelle frequenze, i megahertz cominciavano a essere parecchio affollati, come il centro, le vie del centro così sotto Natale, improvvisamente non si trovavano più spazi perché era scoppiata la mania delle radio private, e quindi forse ecco gli Street End hanno voluto dedicare a quel fenomeno nascente che insomma spopolava un po' in tutto il mondo. Questo fantastico brano che abbiamo ascoltato, anche noi siamo in FM in questo momento, su Radio Conosciuta per i 103.3 in autostrada, poi anche ci sono le frequenze cittadine dalle quali ci ascoltate, per esempio 103.2 a Milano, 103.5 a Roma, insomma sono varie frequenze poi locali, a parte i classici 103.3. Sulla Roma-Firenze in A1 tra Fabbro e Orvieto verso sud Roma incidente, siamo al chilometro 450.
1: Noi due siamo bravi,

Questione di feeling, questa è una frase che spesso e volentieri si usa, è un modo di dire, insomma, un brano questo che ci ha conquistato già dalla sua prima uscita, soltanto il fatto che fosse interpretato da due personaggi come Mina e Riccardo Cocciante, insomma, poi il testo di Mogol, la musica dello stesso Cocciante. Il brano è uscito nel 1985, appartiene a due album diversi, quello di Mina, che era Finalmente ho conosciuto il Conte Dracula, e quello di Cocciante, che invece è Il mare dei papaveri, appunto del 1985. E lato B c'è la versione strumentale del brano, a mettere ancora più in evidenza la bella musica che ha scritto Riccardo Cocciante. 23:45 in diretta su Isoradio.

Giovanotti, Serenata Rap alle 23:53 minuti. Ricordo l'incidente sulla Roma-Firenze avvenuto da poco tra Orvieto e Attigliano verso sud Roma, coinvolte un'auto e un camion. Siamo al chilometro 451 e 500. Sempre in A1 più a nord, tra Calenzano e la variante di Valico in direzione nord, abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo. È chiusa la A14 tra Valle Rubicone e Cesena verso nord Bologna, e chiusa la Firenze Pisa Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est in direzione Firenze fino alle 6 di domani.

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Prima notte in carcere per Mario Roggero. Appello a Mattarella, conceda la grazia anche a me. La Premier Meloni, chi delinque non può chiedere risarcimenti. Gli Stati Uniti, Iran, settimo giorno di offensive. Gli americani colpiscono una petroliera e infrastrutture strategiche. Teheran minaccia l'escalation. Trump rilancia e invia aerei cisterna nella regione. Alice, 11 anni, risucchiata in piscina a Sestri Levante. La procura indaga per omicidio colposo. Nel mirino le misure di sicurezza. Il ministro Musumeci, presto nuove regole. In viaggio sotto il solleone, 40 gradi al centro-sud, bollino rosso in 14 città, al via il primo esodo estivo. Da lunedì l'app per trovare il distributore più conveniente. Bad Bunny conquista Milano, concerto show all'Ippodromo.

0: Roma è un tributo all'Italia sulle note di Volare. Mondiali di calcio, la partita delle deluse questa sera, Francia-Inghilterra vale il terzo posto, Formula 1 riecco Kimi Antonelli, in Belgio è suo il miglior tempo. Tour de France, 13ª tappa allo svizzero Schmidt, Pogacar sempre in giallo, risale la classifica Pitcock. Buonasera da Massimo Cecchini. È iniziata nel carcere di Milano la detenzione di Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. È provato, a pianto, riferiscono alcune fonti. Per me è come un ergastolo le sue parole prima dell'ingresso a bollate.
1: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone. Ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.
2: Si rivolge al presidente Mattarella, Mario Roggero, le ultime parole prima di varcare la soglia del penitenziario di Bollate in provincia di Milano. Il gioielliere 72enne non nasconde la rabbia.
1: Viva la giustizia italiana! Questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti.
2: Poi l'ombra di un pentimento per il suo gesto.
1: Diciamo che effettivamente col senno di poi proprio a trovarsi.
2: Quel 28 aprile del 2021 con Roggero in gioielleria c'era la figlia e la moglie, Mariangela Sardone, che ha fatto richiesta di grazia.
3: Poter far meno carcere, per avere almeno un domiciliare, via, anche perché non è giusto.
2: Deve scontare quasi 15 anni di carcere per duplice omicidio volontario. Durante una rapina nel suo negozio, Roggero uccise due rapinatori a colpi di pistola. Per i giudici sparò quando il pericolo era ormai cessato. Sul caso il commento dell'ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Sconcerto della Corte d'Appello di Torino per i violenti attacchi sui social ai giudici della Cassazione, che hanno confermato la condanna del gioielliere. Eleonora Fioretti, GR1.
0: Nessun riferimento diretto al caso Roggero, ma Giorgia Meloni torna a parlare di legittima difesa. Commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, la Premier ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Poi il saluto agli agenti impegnati nei servizi straordinari di controllo del territorio a Roma e Milano. Tolleranza zero contro criminalità e violenza, il messaggio della Presidente del Consiglio, che rivendica rinforzi, risorse e gli strumenti introdotti dal decreto sicurezza. Il Ministero della Giustizia chiarisce: sulla grazia a Roggero ancora non è stato avviato alcun procedimento, il tema però resta al centro del confronto tra i partiti assieme alla legge elettorale.
4: Basta risarcimenti a chi commette reati, insistono gli esponenti della maggioranza uniti nel rivendicare la norma ad hoc del decreto sicurezza. Da Fratelli d'Italia poi il sottosegretario alla giustizia Balboni chiarisce che non c'è nessuna evasione di campo sulla richiesta di grazia per Roggero. Il vice premier azzurro Tajani:
5: dipende dal Presidente della Repubblica concedere la grazia, però io credo che insomma abbia sbagliato, però ha sbagliato dopo aver subito una serie di violenze.
4: In mattinata Matteo Salvini e i giovani della Lega faranno un sit-in davanti al carcere di Bollate. È partita una raccolta fondi per sostenere il gioielliere, una sua candidatura sembra meno probabile. Tutte strumentalizzazioni per coprire i fallimenti, le divisioni. Attacca l'opposizione che accusa la maggioranza anche di voler delegittimare Mattarella pur di inseguire Vannacci. Maggi, più Europa.
6: Sulla grazia a Roggero arriva un altro attacco ai poteri del Presidente della Repubblica per motivi di propaganda. Non glielo consentiremo.
4: Vogliono tornare alla legge del taglione, accusano i 5 Stelle. Poi sulla legge elettorale, mentre nel centrodestra si guarda il passaggio del testo al Senato dopo l'estate, nel campo largo si torna a parlare di provvedimento incostituzionale. L'unica priorità del governo sembra essere la legge elettorale, ribadisce la Dem Schlein. Noemi Giunta, GR1.
0: Dai Radio 1 a mezzanotte, 5 minuti, la guerra Stati Uniti-Iran con una nuova ondata di raid, colpita anche una petroliera nell'isola di Kargil. Il corrispondente.
7: Il via al settimo giorno consecutivo di attacchi contro l'Iran lo ha annunciato poco fa CENTCOM, il comando militare statunitense che si occupa di Medio Oriente. Aumenta l'intensità dei raid e si amplia anche il tipo di obiettivi nel mirino. Gli americani infatti già ieri hanno colpito anche ponti, snodi ferroviari e linee elettriche che collegano le principali città costiere della Repubblica Islamica. L'intento è innanzitutto quello di distruggere la capacità logistica e di spostamento delle forze armate di Teheran vicino allo stretto di Hormuz e ristabilire così la libertà di navigazione in quel braccio di mare. Un altro indizio di una possibile escalation lo fornisce la testata online Axios, quando scrive che Washington ha notificato a Israele l'invio nel paese di un numero crescente di aerei cisterna per tornare al numero che c'era all'inizio del conflitto il 28 febbraio scorso. Sempre secondo Axios ci sono alcune novità anche sul piano diplomatico. Sarebbe stato rinviato infatti un possibile incontro negli Stati Uniti fra Trump e Netanyahu. Il presidente americano, sostiene un funzionario che chiede di restare anonimo, si sarebbe irritato per un'intervista in cui il premier israeliano aveva criticato la possibile scelta di far acquistare i caccia F-35 anche alla Turchia.
0: Intanto l'Iran non dà segni di cedimento con i Pasdaran che minacciano nuovi attacchi contro i paesi del Golfo e le strutture militari americane. Poco fa raid contro un deposito di droni in Bahrain.
8: La postura iraniana al momento non cambia, con il comando navale delle guardie rivoluzionarie che poche ore fa ha fatto sapere che fin quando non tornerà la calma nello stretto il nostro fuoco continuerà. Poco fa la marina iraniana ha annunciato di aver lanciato un missile da crociera terra-mare contro una nave americana nell'oceano indiano e in serata, secondo la TV di Stato della Repubblica Islamica, il consigliere della guida suprema, Mohsen Rezaei, ha minacciato attacchi a tutto campo se l'offensiva americana proseguirà nelle prossime 48-72 ore. Al di là comunque degli attacchi e dei proclami, il governo iraniano, in coincidenza con l'inizio dei raid americani su infrastrutture civili, ha esortato la popolazione a risparmiare sull'uso dell'elettricità. E comunque Teheran smette di prendere di mira i paesi limitrofi del Golfo. In particolare, in serata è stato oggetto di attacchi il Bahrain, dove sarebbe stato distrutto un deposito di droni americani. Il tutto mentre si profila il rischio della chiusura anche dello stretto di Aden sul Mar Rosso da parte degli Houthi. I ribelli sciiti, i yemeniti, che si dicono pronti a seguire qualsiasi direttiva, anche in tal senso della guida suprema Mojtaba Khamenei. Fabrizio Noli, GR1.
0: Restiamo in Medio Oriente, dove continuano i raid israeliani sulla striscia di Gaza, colpito un corteo funebre. L'inviata Rai.
9: Un drone prende di mira palestinesi fuori dalla moschea Ahmed Yassin in attesa di iniziare il corteo funebre per un uomo ucciso in mattinata nello stesso campo profughi di Nuseirat. I morti sono 8, tra la ventina di feriti ricoverati all'ospedale Al-Auda anche bambini. Israele afferma di avere colpito una cellula terroristica, di essere a conoscenza che tra le vittime vi sono persone non coinvolte e che approfondimenti sono in corso. In altri attacchi muoiono 2 donne. Gaza rimane in un limbo. I piani di ricostruzione delineati dal Board of Peace, voluto dal presidente statunitense Trump, secondo un'inchiesta del quotidiano britannico Guardian, rimarrebbero circoscritti a una sola area nel sud della striscia. Intanto, dal cessato il fuoco di ottobre, i morti sono 1123. L'Armed Conflict Location and Data, organizzazione non governativa basata negli Stati Uniti, ne ha contati a giugno oltre 40, il bilancio mensile più elevato dall'inizio della tregua. Gerusalemme, Lucia Goracci, GR1.
0: In Ucraina, seconda serata di proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente Zelensky nell'ambito di un rimpasto di governo. A Kiev e in altre città in migliaia hanno chiesto il reintegro con bandiere e cartelli. In giornata nuovi attacchi incrociati con 7 vittime totali, 5 nell'area di Odessa e Kherson, una nella città occupata di Gorlivka e un'altra nella regione russa di Belgorod. E proprio in Russia non si arresta la repressione delle opposizioni, anche in vista delle elezioni parlamentari di settembre. La corrispondente da Mosca.
10: 1000 rubli di multa, più o meno 10 euro, è il verdetto a carico di Boris Nadezhdin deciso da un tribunale di Mosca. Tra i pochi politici di opposizione rimasti in Russia, Nadezhdin è accusato di aver esibito simboli estremisti a causa di un video del 2023 che mostrava una foto di Alexei Navalny. Nel 2024 aveva deciso di sfidare Putin alle presidenziali, ma la sua candidatura era stata bloccata. Ora vorrebbe presentarsi alle parlamentari del prossimo settembre, ma la settimana scorsa è stato riconosciuto come agente straniero, etichetta che insieme all'accusa di estremismo a breve gli sbarrerà la strada anche questa volta. Sarebbe l'unico candidato a parlare di pace contro la guerra in una Russia dove la repressione del dissenso non conosce tregua. Di pace parlava anche il blogger Ilya Yemislo, un tempo vicino al Cremlino, poi diventato critico nei confronti di Putin, colpevole, scriveva mesi fa sui social, di avere trascinato il paese in una guerra fallimentare. Era stato fermato con l'accusa di diffusione di notizie false sull'esercito, poi ricoverato in un ospedale psichiatrico. Ora è stato arrestato, rischia fino a 10 anni di carcere. Da Mosca, Liana Mistretta, GR1.
0: Andy Burnham è l'uomo nuovo della politica del Regno Unito, da ieri leader del partito laburista e da lunedì nuovo primo ministro, e promette una netta inversione di rotta rispetto ai suoi predecessori. Sentiamo la corrispondente.
11: I am ready. Un fine settimana dedicato alla formazione del nuovo governo. Il neoeletto leader dei laburisti, Andy Burnham, si è detto pronto a guidare il partito e il paese. Nominato quasi per acclamazione dalla conferenza straordinaria, ha ringraziato Keir Starmer per il lavoro fatto e poi ha lanciato il suo manifesto in nome dell'unità. Ridare speranza a quelli che l'hanno persa, ha criticato il neoliberismo degli ultimi 40 anni di tutti i governi, ha promesso un nuovo rilancio economico e di migliorare il sistema sanitario nazionale. Dobbiamo ritornare ad essere il partito dei lavoratori, quello che eravamo una volta. Lunedì Burnham sarà ricevuto dal re Carlo III e poi si insedierà a Downing Street e sarà il nuovo premier del Regno Unito. Avrà davanti il compito difficile di recuperare i consensi persi, fronteggiare l'avanzata della destra xenofoba di Farage. Intanto, davanti al numero 10 di Downing Street, storica residenza del primo ministro, il trasloco di Starmer è già cominciato. Mobili e pacchi sono stati caricati sui camion per tutta la giornata. Da Londra, Nicoletta Manzione per il GR1.
0: Gli effetti dei conflitti sull'economia, la chiusura dello stretto di Hormuz, rileva Banca Italia, grava sul commercio globale e sulla crescita. I timori di ulteriori rincari energetici frenano i consumi degli italiani.
12: I venti di guerra soffiano sull'economia mondiale e raffreddano la crescita. L'Italia tiene, ma la Banca d'Italia invita a considerare i rischi ancora alti che potrebbero attenderci. Nel suo bollettino stima un PIL a più 0,6% nel 2026, ma di solo lo 0,4% nel 2027. Il caro energia si è visto già nel secondo trimestre di quest'anno, ma potrebbe peggiorare visto l'impennarsi dell'inflazione oltre il 3%. Tendenza in atto in tutta Europa, che però vanta cifre di crescita più elevate, in media più 0,8 quest'anno e 1,2 il prossimo, l'economista Leonardo Becchetti.
13: Da una parte il nostro export che ha risultati brillanti nonostante i dazi, dall'altra due ostacoli importanti, i salari che ristagnano e quindi la domanda interna debole e il costo dell'energia che è più alto che negli altri paesi ed è un onere pesante per la competitività delle nostre imprese.
12: Il futuro rischia di essere già qui. Nel secondo trimestre di quest'anno le famiglie hanno rallentato i consumi, rileva Banca Italia, e le imprese hanno aspettative al ribasso, mentre l'occupazione è sì cresciuta ma con i salari che non tengono il passo. Amalia Carosi, GR1.
0: Presentata a Bruxelles la riforma del mercato europeo delle quote di emissioni inquinanti, proposta insufficiente, troppo timida, secondo il ministro delle imprese Urso, mentre il responsabile dell'ambiente, Pichetto Fratin, apprezza il rafforzato sostegno agli investimenti in tecnologie pulite. La corrispondente.
14: La Commissione europea prova a correggere il sistema ETS, il mercato delle quote di CO2 che obbliga chi inquina a pagare e che rappresenta uno dei pilastri del Green Deal. Una revisione molto attesa soprattutto dall'Italia, che da mesi chiede di alleggerire il peso dei costi energetici sulle imprese. Bruxelles propone un sistema più flessibile ma senza rinunciare agli obiettivi climatici. Dal 2031 gli Stati membri dovranno destinare almeno il 50% dei proventi dell'ETS alla decarbonizzazione dell'industria per finanziare investimenti in tecnologie più pulite ed elettrificazione. La Commissione conferma anche il graduale superamento delle quote gratuite, che però resteranno fino al 2038 per i settori più esposti alla concorrenza internazionale. Saranno però legate agli investimenti delle aziende per ridurre le emissioni. Tra le novità anche l'ingresso nel sistema degli inceneritori di rifiuti e l'estensione dell'ETS a un numero maggiore di voli e di navi. Da Bruxelles, Marilu Lucrezio, GR1.
0: In Norvegia, incendio di vaste dimensioni a Drammen, cittadina circa 40 km dalla capitale Oslo. Oltre 100 al momento le abitazioni distrutte. Diverse centinaia gli sfollati, per ora non si segnalano vittime o feriti gravi. Ancora ad accertare le cause, le fiamme partite da una villetta a schiera si sono velocemente propagate per i forti venti. E torniamo alla cronaca. Non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante in Liguria. È il quinto caso del genere in tre mesi. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, che aggiunge: il disegno di legge del governo Meloni finalizzato a questo obiettivo sarà licenziato entro il mese dalla commissione competente. Nel servizio il punto sull'inchiesta.
15: La procura di Genova vuole capire se ci siano responsabilità dietro alla morte di Alice, 11 anni, della provincia di Bergamo. Era in vacanza in uno stabilimento balneare di Sestri Levante, è rimasta incastrata con i capelli nel bocchettone di una piscina. Il gestore ha cercato di salvarla tagliandoglieli con un coltello. Il fascicolo per omicidio colposo al momento è a carico di ignoti. Chi indaga vuole verificare le disposizioni sull'accesso alla piscina. Per la normativa regionale i minori di 12 anni vanno accompagnati. Non ci sarebbe stato il cartello a indicare la regola, ma non è chiaro se la vasca, piccola e profonda appena un metro, rientri nella norma regionale. Si indaga anche per capire se piscina e bocchettone fossero a norma, se fosse richiesta la presenza di un bagnino e la tempestività dei soccorsi. L'autopsia servirà anche a escludere che la bambina abbia avuto un malore. Alice è morta all'ospedale Gaslini dopo un giorno e mezzo di agonia. La famiglia ha deciso di donare gli organi. Da Genova, Fabrizio Assandri per il GR1.
0: Restiamo in Liguria. La procura di Savona indaga per omicidio colposo dopo la morte di un ragazzo di 15 anni, folgorato da una scarica elettrica in un Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. Ieri sera il giovane originario della provincia di Varese si stava cimentando in un gioco chiamato calciometro nell'area ancora tanta acqua per il precedente temporale. In mattinata il decesso in ospedale. Ora parliamo del gran caldo. In Italia oggi sono 16 le città con bollino rosso, oltre 2700 gli interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature.
10: Ondate di calore interminabili, temperature record, afa insopportabile. Sarà un weekend rovente soprattutto al centro-sud, in Sicilia e in Sardegna. Il luogotenente Alessandro Cioccolanti dell'Aeronautica Militare.
16: Le temperature continueranno ad essere molto elevate al centro-sud. Onde di calore su Puglia, Basilicata e Calabria Ionica, con valori prossimi ai 38-39 gradi. Sulla Sardegna fino a 42-43 gradi.
10: Al nord invece ancora temporali, con quattro regioni in allerta gialla. Friuli, Venezia, Giulia, parte del Veneto, Emilia Romagna e Marche. Da lunedì ci attende un cambiamento delle temperature che inizieranno a scendere gradualmente anche al centro-sud.
16: Inizio prossima settimana sull'Italia ingresso di aria più fredda a partire dalle regioni settentrionali progressivamente sul resto del territorio, creando da martedì condizioni di stabilità principalmente sui settori del medio-basso Adriatico con rovesci e temporali e portando un ridimensionamento delle temperature su tutto il territorio, localmente anche di 8-10 gradi.
10: E questo weekend è contrassegnato dall'esodo estivo. In mattina traffico da bollino rosso su strade e autostrade del paese verso le località di villeggiatura di mare e montagna. Maria Cristina Cusumano, GR1.
0: E da lunedì arriva l'app Osserva Prezzi Carburanti del Ministero delle Imprese del Made in Italy, gratuita per iOS e Android, permetterà di trovare il distributore più vicino, confrontare i costi dei carburanti e verificare il prezzo medio regionale rispetto a quello praticato da ogni singolo impianto. E parliamo di salute. L'Inghilterra accelera sulla tutela dei minori e dopo la stretta sui social media mette al bando anche gli energy drink per gli under 16. La proposta di legge riaccende il dibattito in Italia.
17: 100.000 minorenni inglesi consumano ogni giorno una bevanda ad alto contenuto energetico, con una diffusione maggiore nelle aree e nelle famiglie più svantaggiate. Sono i dati che hanno fatto correre ai ripari il governo di Londra, che ha presentato una proposta di legge che potrebbe vietarne il consumo a partire dal 2027. Ma il tema riguarda evidentemente anche l'Italia. Sabrina Molinaro, Istituto di Fisiologia Clinica del CNR.
18: I dati ci raccontano che il consumo di energy drink fra gli studenti delle scuole superiori è in crescita. Il 70% ci dice di averli provati, il 40% ne fa un consumo corrente.
17: Quali gli ingredienti e quali i possibili effetti sulla salute?
18: Di base troviamo tantissimo zucchero, poi c'è caffeina, taurina, ci sono degli effetti a livello metabolico che vanno ad impattare nel tempo di veglia, nel tempo di sonno dei ragazzi e l'introito calorico, queste botte di zucchero che nel lungo periodo possono creare dei dismetabolismi molto gravi, soprattutto in ragazzi che stanno crescendo.
17: Mauro Zanda, GR1.
0: Lo sport. Con i mondiali di calcio cresce l'attesa per la finalissima di domenica a New York tra Spagna e Argentina e questa sera Francia e Inghilterra si sfidano per il terzo posto.
19: Delusione Francia, era probabilmente la favorita per la vittoria finale.
20: Le lacrime inglesi.
21: In fin dei conti un podio mondiale fa palmarès e resta comunque negli annali, ma alla finale minore dipende da come ci si arriva. Nel corso dei decenni, quella di stasera sarà la 21esima edizione, la partita consolatoria è stata anche un'opportunità soprattutto per le nazionali non di primissima fascia, dalla Marocco di 4 anni fa alla Turchia del 2002, per toccare con mano qualcosa di tangibile, un bronzo iridato. Non oggi, Francia e Inghilterra avrebbero voluto essere decisamente altrove, piuttosto che a Miami. I Bleu sognavano di riscattare la sconfitta ai rigori di Doha, incubo invece destinato a durare almeno altri 4 anni. I Tre Leoni per l'ennesima volta dovranno limitarsi a spolverare l'album del ricordo, l'unico, il titolo casalingo del 1966, ma alla fine un obiettivo secondario ce l'hanno entrambe. Kylian Mbappé punterà al titolo di capocannoniere aspettando Leo Messi l'indomani, e Tuchel a dimostrare quanto la pioggia di critiche dopo il secondo tempo contro l'Argentina fosse eccessiva e ingenerosa. Dettagli o quasi, perché alle 17 ora locale, le 23 in Italia, il proverbiale sole splendente della Florida sarà invece tiepido e opaco. Dallas, collaborazione tecnica di Daniele Antelmi, Guido Ardone, GR1.
0: Tour de France, la 13ª tappa non mette in discussione la maglia gialla sempre sulle spalle dello sloveno Pogacar e spicca la rimonta in classifica generale di un altro protagonista.
1: Il viaggio verso le vette dei Vosgi stimola la fantasia e l'astuzia, quella di Thomas Pidcock, partito come decimo in classifica generale a più di 11 minuti dalla maglia gialla Pogacar e ritrovatosi all'arrivo di Belfort a pochi secondi dal terzo posto di Remco Evenepoel, grazie al lavoro sì, ma anche alla decisione di entrare nella fuga stile XXL che ha caratterizzato la 13ª frazione di questo tour, tappa per lo più pianeggiante ma con due belle salite nel finale. Sulla seconda il Ballon d'Assas, gli oltre 50 fuggiaschi si sono ridotti fino a diventare un manipolo, mentre Big lasciavano fare perdendo oltre 8 minuti. Schmid e Tejada sono scattati a pochi chilometri dalla fine indovinando l'attimo, con Schmid che nonostante i crampi è riuscito a trovare il colpo di reni vincente. Pidcock è terzo ma comunque soddisfatto del riposizionamento in classifica generale. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: La Formula 1 con il fine settimana del Gran Premio del Belgio, oggi alle 16 le qualifiche all'inviato.
20: Appunti sparsi di un venerdì a Spa dove non piove se non 4 gocce tra una sessione e l'altra, ma dove i motivi di interesse non mancano. Mercedes doveva essere la favorita e in effetti sembra esserlo, ma solo sotto la sapiente guida di Kimi Antonelli. Il bolognese, leader del mondiale, comanda infatti la prima giornata in Belgio davanti a Norris e Verstappen, con il compagno di squadra Russell solo ottavo, addirittura a 1 secondo e 3, roba difficile anche da raccontare. McLaren, seconda come detto con Norris, sorpresa di giornata considerando anche il passo corto della vettura, ma l'inglese dovrà comunque scontare una penalità la domenica e in ogni caso c'entra tanto la power unit Mercedes. Ferrari invece un po' in affanno, quarto Hamilton a 7 decimi, 11° Leclerc il cui giro buono è stato cancellato per track limits su una pista di motore, come si dice, era atteso, e comunque meglio le rosse sul passo gara, più vicine alla Mercedes. Fred Vasseur, team principal Ferrari, nell'ambito di un weekend in cui il cavallino dovrà per forza giocare in difesa, non fa comunque drammi. Sul bilanciamento i piloti erano soddisfatti, nel quadro generale comunque di un weekend complicato, perché qui ci sono tante curve veloci ma anche tanti rettilinei e per noi non è il massimo. Dovremo ottimizzare il pacchetto, come siamo già stati in grado di fare in altre gare. Daremo il massimo. Spa, Manuel Codignoni, GR1.
0: E ora l'omaggio alla scrittrice Grazia Deledda e all'attrice Eleonora Duse, che si svolgerà in Sardegna il 5 agosto.
22: Un omaggio a due donne simbolo di libertà, cultura, emancipazione. A 100 anni dal conferimento del Nobel a Grazia Deledda e a 110 dal film tratto dal romanzo Cenere con Eleonora Duse, debutterà a San Giovanni in Sinis, frazione di Cabras, provincia di Oristano, Deledda e Duse, la rivoluzione silenziosa. In scena l'attrice sarda Lia Careddu, le cantanti Serena Pisa e Flo, nome d'arte di Floriana Cangiano, legata alla Sardegna anche come vincitrice del premio Andrea Parodi. Protagonista di Deledda e Duse, l'étoile Emanuela Bianchini, che firma anche la coreografia.
23: Danzare su una drammaturgia così importante è per me un onore, sia per la grande donna che è stata Deledda, che interpretare in questo cammino che lei ha fatto con la musica dal vivo, con tantissimi artisti. Sarà un momento speciale per tutti quanti.
22: Timiso Ara Pinto, GR1.
0: E ancora musica con il concerto a Milano terminato da poco di Bad Bunny. È stata la prima di 2 serate all'Ippodromo con quasi 160.000 biglietti venduti. Il musicista di Porto Rico ha portato sul palco la musica del suo paese con una grande band, una 30ina di canzoni e anche un omaggio all'Italia con Nel Blu dipinto di blu cantata dal pubblico. Tra i presenti anche Tedua, Clara e Gaia. La parte centrale dello show, su un secondo palco dove è stata costruita la caratteristica casita portoricana, simbolo di accoglienza e amicizia. Termina qui questa edizione del GR1. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, in regia Emanuele Di Cavio e Alessandro Campanella. Da tutti noi buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.
2: La notte in viaggio con Raiso Radio. Musica, news e pubblica utilità.

Michele Zarrillo, primo brano in programmazione per oggi, per questo sabato 18 luglio, Una rosa blu, che non va più via questo brano, molto intenso, siamo partiti in maniera molto romantica, chissà se sarà così il trend per tutta la giornata. Mezzanotte 31, vediamo un po' la situazione, viabilità per gli amici al nostro ascolto, a Napoli siamo in tangenziale tra l'entrata Arco Felice e Agnano verso Capodichino, tratto chiuso, e chiuso anche il tratto della tangenziale tra fine tangenziale e Capodimonte in direzione di Pozzuoli, chiusa la diramazione per Capodichino verso la tangenziale di Napoli fino alle 6 di questa mattina, chiusa la Firenze Pisa Livorno tra Ponte d'Era Ovest e Ponte d'Era Est direzione Firenze, chiusa la A14 tra Valle Rubicone e Cesena direzione nord Bologna, in A1 tra Calenzano e la variante di Valica in direzione nord Bologna abbiamo rallentamenti per un mezzo fermo, ora è chiusa la 1 tra località Aglio e Pian del Voglio direzione nord Bologna, rimarrà chiusa fino alle 7 di domani mattina. Siamo ai saluti, vi lascio alla programmazione notturna, ci sarà Giovanni De Palma in console, ogni ora ovviamente l'informazione con i giornali radio, il GR1 da Stefano Catini e Roberto Fragomeno, grazie per l'ascolto, buonanotte, buon viaggio a domani.

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: Il falso trading in criptovalute è una truffa che nell'ultimo periodo sta facendo sempre più vittime. Con il nostro nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche e il nucleo speciale pulizia valutaria, siamo in prima linea per contrastare questi spiacevoli fenomeni. E oggi siamo qui per darti qualche consiglio per evitare di incappare in queste frodi. Il copione è quasi sempre lo stesso. I truffatori ti agganciano sui social, sulle app di messaggistica o persino sui siti di incontri, spesso promuovendosi come rassicuranti guru degli investimenti. All'inizio si mostrano amichevoli, poi ti propongono l'affare della vita, ti convincono a investire piccole somme e, attraverso finte piattaforme web, ti prospettano guadagni spettacolari che in realtà esistono solo sullo schermo. È un'illusione psicologica.

0: criptovalute, nessuno può garantirti rendimenti fissi, elevati e costanti. Diffida dai guadagni facili, che spesso sono solo un'esca per attirare gli investitori meno esperti. Qualora ti sia capitato di subire una truffa, conserva chat, ricevute, link, indirizzi dei wallet e ogni altra informazione utile e denuncia subito presso uno dei nostri reparti. Solo così potrai aiutarci a fermare i responsabili.
1: Estate con Rai Radio.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Bentrovati da Pierfrancesco Pensosi. Prima notte in carcere per Mario Rogero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. È provato, ha pianto, riferiscono alcune fonti. Per me è come un ergastolo le sue prime parole nell'ingresso a Bollate. Poi l'appello a Mattarella: conceda la grazia anche a me. La Premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimenti, né potranno farlo i familiari. Medio Oriente, l'esercito statunitense annuncia una nuova serie di attacchi contro il paese per la settima notte consecutiva. Gli americani colpiscono una petroliera e infrastrutture strategiche in diverse zone dell'Iran. Teheran intanto minaccia l'escalation e Trump rilancia in via aerea cisterna nella regione. Continua anche i raid israeliani sulla striscia di Gaza. E nuova nomina di Zelensky, Pochlad capo ad interim del servizio di sicurezza, ma intanto continuano le proteste contro il licenziamento del ministro della difesa Fedorov, deciso dal presidente nell'ambito di un impasto di governo. In giornata nuovi attacchi incrociati, poco fa allerta nella capitale e in varie regioni del paese. E veniamo alla cronaca, non ce l'ha fatta Alice, la bimba risucchiata dal bocchettone di una piscina a Sestri Levante, è il quinto caso del genere in 3 mesi. Sul punto serve una disciplina severa, dice il ministro per la protezione civile e politiche del mare Nello Musumeci, che raggiunge

0: Il disegno di legge del governo Meloni finalizzato a questo obiettivo sarà licenziato entro il mese dalla commissione competente. Intanto la procura indaga per omicidio colposo nel mirino le misure di sicurezza. E restiamo in Liguria, la procura di Savona indaga per omicidio colposo dopo la morte di un ragazzo di 15 anni folgorato da una scarica elettrica in un Luna Park di Spotorno, ora sotto sequestro. E veniamo al grande caldo in Italia. Oggi saranno 16 le città con bollino rosso, domani 14, oltre 2700 interventi dei vigili del fuoco in questi giorni tra Lombardia, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia. Dalla prossima settimana graduale diminuzione delle temperature. E chiudiamo con lo sport, i mondiali di calcio. Stasera la partita delle deluse, Francia e Inghilterra che si giocano il terzo posto. Formula 1, Kimi Antonelli è suo il miglior tempo in Belgio. E poi il Tour de France, tredicesima tappa, lo svizzero Schmidt Pogacar sempre in giallo, risale la classifica invece Pitcock. Ed è tutto, prossimo appuntamento con l'informazione alle 2, ora vi lascio alla musica di Radio 1.
1: Rai Isoradio, la compagnia ideale per chi viaggia e vive di notte. I più programmati su Rai Isoradio.

Tu sei forte, tu sei bello, tu sei imbattibile, tu sei incorruttibile, tu sei un cantautore. Tu sei saggio, tu porti la verità, tu non sei un comune mortale, a te non è concesso parare, tu sei un cantautore. Tu sei un'anima eletta, tu non accetti compromessi, tu non puoi sbagliare, tu non devi lasciare.

non puoi lamentarti che ti senti male, che ti scoppia la testa, non ce la fai più a guidare. Ma non farci ridere, dire che anche un camionista, se prima ogni tanto riposare, perché un camionista non ti puoi paragonare. Tu sei

sei modesto, tu sei un cantautore. Tu sei semplice, tu sei sicuro, tu sei generoso,

0: Sicuramente Isoradio, in viaggio con la Guardia di Finanza.
1: L'estate è la stagione dei concerti, delle mostre e dei viaggi nelle città d'arte. Può capitare però che quando decidi di acquistare il biglietto per l'evento che ti interessa, siano già tutti esauriti. In questo caso, fai attenzione a non cadere nella trappola del bagarinaggio online, il cosiddetto secondary ticketing. Moltissimi siti non autorizzati utilizzano software automatici per fare incetta di biglietti in pochi secondi, per poi rivenderli a prezzi altissimi, anche 10 volte superiori a quello reale. La prima regola per difendersi è acquistare solo ed esclusivamente dai circuiti di vendita ufficiali indicati dagli organizzatori dell'evento. Inoltre, non farti prendere dall'ansia del tutto esaurito, cercando rivendite di biglietti sui social. Comprare da piattaforme non autorizzate significa alimentare un mercato illegale e rischiare di pagare cifre folli per biglietti che potrebbero persino essere falsi o duplicati, incappando quindi anche in spiacevoli truffe. Inoltre, rivolgendoti a questi soggetti non autorizzati, alimenti anche il fenomeno dell'evasione fiscale. Le società che si celano dietro al secondary ticketing hanno spesso fittiziamente sede in paradisi fiscali, dove i ricavi subiscono tassazione irrisoria.
0: Estate con Rai Isoradio.

0: GR1.
1: Ben ritrovati da Pierfrancesco Pensosi. Prima notte in carcere per Mario Roggero, il gioielliere condannato a quasi 15 anni per aver ucciso due rapinatori nel 2021. È provato a pianto, riferiscono alcune fonti. Per me è come un ergastolo, le sue prime parole dell'ingresso a Bollate. Poi l'appello a Mattarella: conceda la grazia anche a me. La premier Meloni, commentando il disegno di legge sulla sicurezza approvato dal Consiglio dei Ministri, ribadisce che chi subisce un danno mentre commette un reato non potrà chiedere risarcimento, né potranno farlo i familiari.
2: Ha graziato uno scafista che ha ammazzato 30 persone, ha graziato la Minetti, per cui io penso che Mattarella dovrebbe mettersi una mano sulla coscienza.
3: Si rivolge al presidente Mattarella Mario Roggero, le ultime parole prima di varcare la soglia del penitenziario di Bollate in provincia di Milano. Il gioielliere 72enne non nasconde la rabbia.
2: Viva la giustizia italiana, questo è, diciamo, il massimo per i delinquenti.
3: Poi l'ombra di un pentimento per il suo gesto.
2: Diciamo che effettivamente col senno di poi, proprio a trovarsi.
3: Quel 28 aprile del 2021 con Roggero in gioielleria c'era la figlia e la moglie Mariangela Sardone, che ha fatto richiesta di grazia.
4: Poter far meno carcere, per avere almeno un domiciliare, via, anche perché non è giusto.
3: Deve scontare quasi 15 anni di carcere per duplice omicidio volontario. Durante una rapina nel suo negozio Roggero uccise due rapinatori a colpi di pistola, per i giudici sparò quando il pericolo era ormai cessato. Sul caso il commento dell'ANM: i giudici applicano la legge, no al doppio pesismo. Sconcerto della Corte d'Appello di Torino per i violenti attacchi sui social ai giudici della Cassazione che hanno confermato la condanna del gioielliere. Eleonora Fioretti, GR1.
1: L'esercito statunitense annuncia una nuova serie di attacchi contro l'Iran per la settima notte consecutiva. Gli americani colpiscono una petroliera e varie infrastrutture strategiche, 3 morti e 8 feriti. Teheran minaccia l'escalation e c'è proprio l'annuncio poco fa di un attacco di obiettivi